0: Marco, cosa ti sei perso in?
1: Tutto bloccato.
2: La prima capitale d'Italia, se non mi sbaglio, è stata Torino.
3: Bravo!
4: Madonna! Hai capito?
5: Io ne ho una un pochino più difficile.
4: Bravo, vai Daniele, vai Daniele.
2: Vai.
4: Mena tu.
2: Il filippino me la devi dire però.
3: Ah, Talena, allora io filippino, ma mica è stronzo ignorante.
4: Allora vai.
3: Io voglio sapere quattro in Repubblica Marinari. Quali sono?
2: Dillano italiano che non l'ho capita.
4: Quali erano? Vabbè, ce n'erano anche di più, però certo. le quattro più famose, Repubbliche Marinare.
2: Le quattro più famose?
4: Repubbliche Marinare. Erano delle piccole città-stato, praticamente di tipo 700-800 anni fa.
2: San Marino?
4: No, perché non c'è il mare, non sta sul mare.
2: Genova, sì.
4: Una Genova. Poi
2: che c'avete? Sicilia?
4: Perché non è una città. No,
2: mi sono perso, vai.
3: Catalin, c'è sta gondola!
2: No, ok.
6: C'è la gondola!
2: C'è la dondola?
6: Gondola!
4: Sì.
6: Bravo!
4: Perfetto! Poi vabbè, c'è una torre che è storta.
2: Pisa?
4: Sì.
6: Oh. E poi giù, al sud, un'altra.
2: Al sud, in Calabria, che ci abbiamo?
6: Più sopra. No, Calabria.
4: Ci stanno un sacco di limoni.
6: Fa parte di una famosa costiera.
2: Malpidana, no?
6: La città, come si chiama?
2: Napoli.
4: No! Procedete a bruciare Catalin!
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
2: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.
2: Where am I going to fight? Where am I going to make friends? I need a lover.

0: ieri mattina nel Morning Show Radio
1: Globo. Oddio, se cammini con riscaldamento della macchina normale, no, perché comunque è l'aria calda, no, è l'acqua calda che va sullo scambiatore del radiatore interno.
2: Certo.
1: Capito, ti riscalda la macchina.
2: Bene.
1: Per quanto riguarda il servofreno, invece, ragazzi, ci potete camminare pure 200 km. Logicamente il motore acceso.
2: Certo.
1: Cioè, a folle il servofreno con la macchina accesa è sempre in funzione.
2: Ok.
1: Però sì, diciamo che se uno riesce a mantenere una velocità costante con la quinta marcia, i corpi farfallati sono chiusi e quindi la macchina brucia più aria che benzina.
2: Scusa un attimo, Flaminia.
3: Sì, sì, allora, i corpi farfallati.
2: Allora, no, i corpi lo farfallati.
3: So, lo so, sì, sì.
2: Come no? Oh, sui corpi farfallati si sono girati gli occhi, ho visto che andava indietro proprio con gli occhi, tipo gli squali. Ha avuto un mancamento. I corpi farfallati dentro una macchina.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Morning Show Live.
1: Quello che ascolti in radio
2: ora lo vedi in TV.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: dalle 7 alle 10 on Globo TV.
1: Let's go. Sounds good.

0: The Morning Show. Reload. On Radio Globo.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Massimo Bari. Lo sapete, il Morning Show vi aspetta ogni mattina tra le 6 e le 10 su Radio Globo, anche per tenervi super aggiornati e super informati con la nostra redazione. Reload.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Bufera in casa Tajani. Francesca Romana, moglie del figlio del ministro, tuona dentro casa alla presenza di marito e suocero. Quindi io sarei una cessa che si veste da vecchia. No. Taglio alto del giornale, Garlasco. Sempio cambia look e si rasa la testa a zero.
3: Sì, è vero.
2: La nuova linea dell'avvocato, accanimento ingiustificato, dichiara illegale. Indagano la persona sbagliata, il mio assistito è Andrea Stempio. La spalla del tempo, Magenta sbaglia la manovra per parcheggiare e sfonda la vetrina di un negozio. La donna si giustifica, c'era scritto entrata libera. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show. Tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto bloccato.
2: Risentiamo prima proprio la richiesta ingenua.
3: Ma Robè, ma che fai gli auguri a mia sorella che oggi si sposa con Alessandro? Maria Alessandro, grazie.
2: Ecco.
4: Starà per entrare in chiesa lei.
2: Sì, esatto.
4: Perché poi sarà matrimonio alle 18.
2: Guarda. Oh, hai visto? C'è sta pure.
4: Arriva.
2: Allora, sentiamo, sono arrivati gli auguri per gli sposi Maria e Alessandro.
5: E oggi si sposa Maria e Alessandro. Sti cazzi.
6: Maria e Alessandro, ma tanti. Sì. Ma quale tanti auguri? A Purciari, del giovedì per sposate. A Purciari!
5: Tanti auguri ragazzi! Ma di giovedì? Ma perché di giovedì? Ma c'è la piscina il giovedì? Ah no, per calcio! No, devo portarmi figlio! No, è davvero!
3: Se sposano Maria e Alessandro. Uh-huh. Vabbè, ma sti cazzi.
7: Maria Alessandro, ma chi ve se n'cula?
2: Molto bene.
8: Accetto scommesse. Il divorzio entro 3 mesi ve lo do a 1,80.
9: Tanto di mettere corna, Alessandro.
2: Eccoci qua.
10: Taglia Alessandro, fagli la roscia.
11: Ah, ecco chi era quella Maria che ho conosciuto via annubilato l'altro giorno.
10: Tanti auguri a sto cazzo, tanto domani va a cannate.
2: Comunque, fagli la roscia.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
13: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: E finalmente siamo arrivati a venerdì e quindi cominciamo ad aprire le porte al weekend. Buongiorno da Federica Della Valle, questa è Radio Globo.
1: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Ed un'oretta adesso di ripasso della puntata di ieri del Morning Show di Radio Globo. Ce la facciamo e la chiamiamo Morning Show Replay. Ancora buongiorno, buon venerdì 25 settembre. Siamo pronti ad iniziare.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: d'amore. Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Si parla sempre dell'aumento della benzina, ma nessuno tiene sotto controllo la pressione dei pneumatici della propria auto. Attenzione, perché potrebbero far consumare di più.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Le gomme gonfiatele sempre un po' più del dovuto. Tanto non è che stiamo né in pista e né dovemmo fare i tempi, eh. Gomma più gonfia, rotolate più, consumiamo di meno. Meno attrito.
3: Meno attrito, certo.
4: Beh,
3: chiaro.
4: Alcuni per strada sembra veramente che siano in pista. Anzi, è la maggior parte degli automobilisti che va a 200 all'ora. Ma
3: comunque ricordiamo, c'è questa notizia che ci fa sapere che la pressione errata delle gomme può far consumare fino a 5 euro di carburante.
5: Su un pieno, ovviamente, su un pieno di 90 all'incirca.
3: No, 5 buttati.
6: Buongiorno ragazzi, da domani non ci sentiamo più. Anche la radio fa consumare più carburante.
3: No, non dovevi dirlo questo.
4: Non dovevi dirlo.
7: Vabbè, allora, la radio l'incidenza è veramente nulla. Invece, ci ho fatto caso, qui vedi, si scoprono delle nuove teorie con questa resilienza necessaria in questi giorni, perché effettivamente l'uso dell'aria condizionata, porca miseria, se incide.
5: L'abbiamo detto,
7: passato da 5,8 a 5,3.
5: Guarda, ce l'hanno detto prima, l'aria condizionata è lo sforzo maggiore che compie l'auto per convertire appunto il calore dell'aria e farlo diventare freddo.
3: Domanda sempre agli esperti, stessa cosa vale anche per il riscaldamento? No, per capire, perché se no monta la stufa a pellet in macchina. Capire.
7: Il riscaldamento no, perché l'aria viene passata per passa attraverso le condotte riscaldate comunque dal motore, quindi viene deviata.
4: Però
7: lì,
4: aspetta, se metti l'aria condizionata sul caldo, quello forse incide.
7: Quello incide, perché comunque la pompa dell'aria condizionata funziona.
3: No, però ecco, in teoria dovrebbe essere sì, con il calore del motore stesso ti dovresti riscaldare anche l'abitacolo. Sì, c'è un piccolo radiatore, da quello che so io.
5: Sì, però c'è una ventola che fa arrivare l'aria nelle deputate bocchette, e quella consuma.
7: Però è minimo, è come il consumo di un ventilatore versus un condizionatore, cioè irrisorio.
3: Bene, ok.
4: Esperti comunque non ne abbiamo.
3: No, ma adesso ci contatteranno. Però se no, stufa a legna, ragazzi, immagino.
8: Oh, giraci te con 40 gradi fuori e chi finestrini chiusi e senza aria condizionata. Per consumare che cosa? E risparmiare, mannamo.
3: Ovvio che non lo puoi fare, però effettivamente un consumo c'è.
9: Pensa, Massimo, questa situazione ha riunito tassisti e NCC, che è stata fatta già una proposta di sciopero nazionale, blocco totale, tutti insieme appassionatamente. Pensa che roba.
3: Finalmente, no, ve l'ho detto, qualcosa si sta smuovendo, perché tutti quanti dicevano e lamentavano, ma dai, è possibile che non parte una protesta, possibile che non si faccia uno sciopero? No, sembra che io vedo sempre più persone che stanno chiedendo, insomma, di mobilitare un qualcosa per dare un segno, perché non si può effettivamente.
5: Tassisti e NCC erano davanti al MEF nei giorni scorsi, quindi per protestare.
3: Quindi addirittura si sono accordati loro per la protesta contro il caro carburante, litigheranno il giorno in cui andranno a manifestare, si prenderanno a capelli, ti immagini.
10: Buongiorno ragazzi, tra 91 giorni è Natale. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.
3: Non me lo dire, che ieri sono entrato in casa, c'è la combo più devastante del mondo, ragazzi.
4: Ma
3: c'è piccolo Gianni di Natale ieri. Ieri c'era il piccolo Gianni di Natale. Vai, fate un po' voi, ditemi se c'è qualcosa di peggio per incasare. Diamo il buongiorno anche a chi è? Alessio. Buongiorno, ciao Alessio, vai.
11: Buongiorno, no, per quanto riguarda le gomme, il consumo. Allora, se la gomma è sgonfia, diciamo che...
3: Qualificati, sei un gommista?
11: Sono un meccanico gommista, sì, da tanti anni.
3: Finalmente, vedi che ce l'abbiamo. Allora.
11: E diciamo che aumenta l'attrito e sì, potrebbe portare un consumo maggiore, però la cosa è proprio irrisoria.
3: Ma come irrisoria? 5 euro su un pieno, dicono gli esperti.
11: Non credo che possa arrivare a quella, a meno che non cammini proprio con le gomme a uno, cioè con le gomme proprio sgonfie, allora... Ma se diciamo che la maggior parte delle persone camminano sempre con 0,5 bar quando vengono in officina, se una gomma deve stare a 2,5 sta a 2.
3: Comunque diciamo anche che a Roma è difficile mantenere la pressione delle gomme corrette.
11: Beh, sì,
3: perché,
11: sì,
3: insomma,
11: con le buche, marciapiedi, sì, la dispersione è tanta.
3: Ragazzi, non è facile, non è facile.
7: Diciamo che il marciapiedi non andrebbe colpito, insomma, capisco.
11: No, però vedi che parcheggiano, vedi che sembra... vengono chi è del pillar, cioè.
3: Sì, è vero. Senti, invece il riscaldamento può incidere anche sul carburante, sul consumo del carburante?
11: Oddio, se cammini con il riscaldamento della macchina normale, no, perché comunque è l'aria calda, è l'acqua calda che va sullo scambiatore del radiatore interno.
3: Certo.
11: Capito, ti riscalda la macchina.
3: Bene.
11: Per quanto riguarda il servofreno, invece, ragazzi, ci potete camminare pure 200 km. Logicamente il motore è acceso.
3: Certo.
11: Cioè, a folle il servofreno con la macchina accesa è sempre in funzione.
3: Ok.
11: Però sì, diciamo che se uno riesce a mantenere una velocità costante con la quinta marcia, i corpi farfallati sono chiusi e quindi la macchina brucia più aria che benzina.
3: Scusa un attimo, Flaminia.
4: Sì, allora, i corpi farfallati.
3: Allora, no, i corpi lo farfallati.
4: Lo so.
3: Come no? Oh, sui corpi farfallati si sono girati gli occhi, ho visto che andava indietro proprio con gli occhi, tipo gli squali. Ha avuto un mancamento. I corpi farfallati dentro una macchina. Va bene. Molto bene.
5: I corpi farfallati è quando uno si innamora, no? C'hai quel corpo
4: farfallato
5: nello stomaco.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio

0: Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996 o Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
2: La proposta di fare per i ragazzi la cresima e la comunione insieme potrebbe essere una svolta per le persone che almeno festeggiano una volta sola. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: E ha deciso che si fanno 5 anni tutti insieme di catechismo, invece che gli
4: è
3: anni...
4: una laurea comunque.
3: Esatto. E poi si arriva ad un'unica festa che comprende comunione e cresima. Questo fatto ha portato al momento, stando a Confindustria Palermo, un danno per i commercianti di 30 milioni di euro. Ehi. Già solo adesso.
4: Eh beh sì, perché festeggiano una volta sola anziché due.
5: Ho capito ragazzi, ma ci stanno altre feste, ci sta Genderville, il baby shower, adesso è arrivata anche la festa di divorzio, la festa del funerale.
4: Sì, sì, no, è vero.
5: Buttiamoci su quelle cose lì.
4: Però ecco, vai a togliere comunque la possibilità
3: un evento
4: ai commercianti, quelli che vivono di questi eventi, di avere due piuttosto che uno, insomma.
3: Eh sì,
4: no?
3: Ecco, esattamente
4: anzi,
3: questo.
4: Di averne solo uno piuttosto che due, quindi è una protesta che si sta levando. Comunque 5 anni ragazzi, crisima e comunione insieme comincia a diventare impegnativo. Mio figlio sta facendo la comunione e sono due e giuro, rispetto a quando la feci io la prima volta, cioè è aumentata di tantissimo, perché io tipo di medio ho presa serale ragazzi, non sto scherzando, feci la comunione in una maniera un po' di traverso, quindi non sapevo le tempistiche. Quando mi dissero guarda ci vogliono due anni. Io ho detto ma non lo voglio papa, non deve diventare cardinale, ho detto, è solo la comunione. Mi hanno detto no, guarda, le tempistiche sono queste.
5: Ma guarda che anche prima erano 2 anni, soltanto che tu non andavi e quindi per te è come che non fosse esistita.
6: Sì, però è vero che quando hai l'esigenza di sposarti ti fanno delle full immersion, in 2 mesi hai fatto pure la cresima.
4: Sì.
6: Quindi
4: vero.
6: si può fare.
4: Sì, vero, si potrebbe fare ragazzi, però ecco è impegnativo, quindi accorparne due insieme diventa ancora più impegnativo.
6: 5 anni è una magistratura in teologia, cioè 5 anni
4: mi deve fare i miracoli, a fine corso deve far meno 2 miracoli, perché se no non è possibile una cosa del genere.
5: Ma comunque sto pensando che allora la comunione diciamo in media si fa intorno ai 9 anni, la cresima si fa un paio d'anni, 12 in poi. Quindi la cresima dovrebbe essere una riconferma del sacramento, giusto? E quindi ci vuole una consapevolezza, farlo tutto insieme in 5 anni è proprio seguire un percorso. Quindi la roba secondo me, il punto principale, è che si perde un po' l'essenza della religione, perché non sanno più come trattenere questi ragazzi, perché poi la cresima non la fa più nessuno. Ecco forse la scelta di accorpare i due sacramenti insieme.
3: C'è anche la richiesta delle famiglie di non affrontare 2 spese così importanti.
5: Ma spese di cosa? Della festa.
4: Però, scusa, come non è che sei obbligato,
5: infatti.
4: Non sei obbligato
3: ragazzi,
4: a fare la festa.
3: Avete i figli come me. Come si fa? Che tra l'altro fanno comunione e cresima per i regali e non per Gesù. Come fai a negare l'evento della festa? E quindi l'arcidiocesi di Palermo dice: allora fatela comunque, perché sennò c'è chi non la fa.
5: Ma voi siete mai andati a una festa di cresima? No, chiedo, perché io no.
4: Io ci sono andato.
3: Io
4: ho
3: mia figlia che già mi dice facciamo un aperitivo per magari sdrammatizzarla di più rispetto alla comunione.
4: Vabbè, la portate, non ho capito.
3: Ma che vi devo dire? Lo vogliono fare.
4: È vero. Insomma, dai, questa roba c'è. E spesso sono i genitori poi che vogliono pomparla. Quindi, per carità, se possono, facciano pure. Però, ecco, è molto impegnativo, perché stiamo parlando di 5 anni. Non è proprio.
7: Oh, ma 5 anni di catechismo è un'infinità. Ma io manco io lo voglio far fare.
4: Ecco, e poi soprattutto i commercianti, io vorrei capire loro. Questa roba la vedono malissimo, perché effettivamente sfuma una giornata dove invece si spendono diversi soldini.
3: Sì, guarda, io ieri ho visto un servizio con tanti commercianti interessati, da chi produce confetti ai ristoratori, che hanno detto: noi facciamo di solito 160 comunioni, ne abbiamo fatte 80. Quindi...
4: Ecco, e poi soprattutto i commercianti, io vorrei capire loro. Questa roba la vedono malissimo, perché effettivamente sfuma una giornata dove invece si spendono diversi soldini.
3: Sì, guarda, io ieri ho visto un servizio con tanti commercianti. commercianti interessati, da chi produce confetti ai ristoratori che hanno detto noi facciamo di solito 160

0: La chiesa, e qual è il problema? Gli euro, che vergogna.
1: Ma poi alla fine tante cose purtroppo girano intorno anche alla faccenda economica,
2: Si danno i soldi pure al parroco che ti fa la comunione.
3: Vabbè, dai ragazzi,
4: però ci sono dei costi che vanno infatti al di là della festa. Cioè, comunque, anche semplicemente le cose che ti dicono di comprare, tutto, cioè, ci sono dei costi.
3: Ma che ti dicono al catechismo di comprare? Dai.
1: Ma no, è una roba.
3: Se è un problema solo per la festa, io trovo che sia una cosa scandalosa. Poi fate voi.
1: Che
3: fate
1: poi,
3: la festa.
1: Tra l'altro, non è obbligatoria, ricordiamolo.
3: Sì.
1: Non è obbligatoria. Cioè, la cresima e la comunione si fanno per un qualcosa di spirituale. Non è che si fanno perché devi fare la festa. Poi, insomma, ognuno la può ridurre come vuole.
5: Mio figlio ha iniziato quest'anno il catechismo per la comunione, sono tre anni solo per fare la comunione.
1: Tre anni per fare la comunione, io ho due.
3: Ma
1: allora, andata
3: la
1: bene.
3: La religione è imposta, puoi decidere pure di non far fare la comunione ai tuoi figli, di non fare di non battezzarli.
1: Sì sì, assolutamente.
6: Dopo cinque anni me deve tornare a casa e trasformarmi l'acqua in vino, però.
7: Qui a Focene dura cinque anni, iniziano in prima elementare e finiscono in quinta elementare. In terza elementare fanno la prima confessione, in quarta elementare fanno la cresima, in quinta elementare fanno la prima comunione.
1: Ok, siccome io, come vi ho detto, l'ho fatta poi tutt'uno, no? L'ho fatta un po' come serali, sai, quelle cose recuperi, ma voi invece quando l'avete fatta, quanto ci avete impiegato? Quanto tempo avete dovuto dedicare?
4: Tipo due anni di catechismo.
3: Sì,
1: due anni avete
3: per la
1: fatto
3: comunione,
1: di catechismo.
3: Sì,
2: io non
3: anni.
2: Ho un sacramento, quindi non vi posso rispondere.
3: Ah.
2: E non l'avrei voluto far fare alle mie figlie, tu che mi dici non è obbligato, sono costretto perché se vogliono lo fanno.
1: Cioè. Brucerai all'inferno.
2: Lo so, non vedo
1: brucerai all'inferno.
3: Le hai fatte battezzare?
2: Sì, dopo però da grandi, tutte insieme da grandi.
1: Comunque per risparmiare, ha fatto uno cumulativo.
4: Beh certo, guarda, per risparmiare, Flami diceva no, che ti fanno comprare. Io mi ricordo la discussione con i tipi di allora, perché dovevo ricomprare la tunica per la comunione perché non andava bene che mettevo quella che aveva usato mio fratello.
2: Lo vedi?
4: Cioè, c'è il business, c'è anche
3: cosa?
4: Lì.
3: Cosa?
4: Sì.
1: Perché il fratello ce l'aveva addosso e poi rimaneva nudo.
8: Comunque è troppo forte, ma la vogliono fare la festa. Ma chi so i genitori? Ma io per la cresima ho fatto la cresima e sono tornato a casa. Lo vogliono fare. E non glielo fai fare la cresima, perché non è un evento così. Lo vogliono. Allora dite di sì, non ve lamentate.
1: Io come te, amica mia, anche io sono andato da solo e sono tornato a casa da solo.
9: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Show. Replay on Radio Globo.
1: Attenzione alla telefonata di Danilo ieri nel Morning Show di Radio Globo, perché ci parla di carburante sintetico.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Danilo, buongiorno, ciao Danilo.
3: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Vai, dici Danilo.
3: Come ha detto pure tantissimi anni fa Grillo, io sono un meccanico. Il problema non è il motore della macchina, è il carburante che si mette nella macchina.
2: Sì.
3: Perché hanno detto che stavano facendo questo carburante sintetico, ma non lo mettono in commercio perché costerebbe moltissimo di meno.
2: Quindi tu dici ci sono dei poteri forti che hanno tutto l'interesse affinché rimanga tutto com'è, no? Quindi estrarre...
4: Ma tu come meccanico hai mai avuto accesso a questo tipo di carburante? Hai mai provato?
3: No, ad oggi no. Però io sono sicuro che basterebbe fare questo carburante sia per le auto benzina, le auto diesel... Praticamente non ci sarebbe più bisogno di cambiare la macchina, e anche questo sarebbe una cosa, cioè, complicata pure per le case automobilistiche.
2: Vabbè, una modifica da fare è che sull'auto, che ti permetterebbe di andare con questo tipo di carburante, che però se non viene sviluppato, di che parliamo? È quello il discorso, no? Non c'è in giro questo carburante.
3: No, però se, cioè, nel 2026, se andiamo sulla Luna, su Marte, su Giove...
2: ma che ci sia la possibilità, lo immaginiamo. Le alternative...
5: Adesso stiamo sull'elettrico.
2: Le alternative ci potrebbero anche essere.
3: L'elettrico, io che faccio il meccanico, posso dire che l'elettrico, specialmente qui a Roma, non andrà mai, perché certe palazzine che ci sono, ad esempio 200... persone a abitare, tu la carica una macchina, è possibile? Ci sarebbe il posto fisico.
5: Comunque se le stanno comprando, ce ne stanno tantissime
2: ci
5: in
2: sono,
5: giro
2: però
5: di,
2: effettivamente
5: di
2: se le comprassero tutti, il problema che dice lui effettivamente si riscontrerebbe.
3: Uno sotto casa come fa a caricare la macchina?
2: Faccio una domanda stupida, no? Ma chi ha la macchina elettrica la porta al meccanico?
4: Ma che domanda stupida, Massimo!
2: No, è vero!
3: La porta al meccanico? Perché ci sono comunque i freni, ce l'ha uguale, gli ammortizzatori ci sono uguali, il radiatore per l'acqua per raffreddare.
4: Ma scusa, Massimo, chi la volevi portare? L'elettricista?
2: Cioè, ma che ne so, scusami, non c'è niente, non c'è il motore, non è che dici c'è il motore, è elettrico. È un motore elettrico, capito? È diverso, è un altro tipo di motore. Io non la porterei mai a Danilo, ma pure quella normale non la porterei mai a Danilo, non mi dà proprio fiducia, cioè, se senti che telefonata, che ha fatto, dai su Danilo, dai, diciamolo che sei uno improvvisato.
4: No, però più che altro facci capire meglio, allora stai dicendo ci vorrebbe un motore che non c'è, con un carburante che non viene prodotto, cioè di che stiamo a parlare?
6: Di niente, credo.
3: Cioè, il motore deve essere il motore che abbiamo adesso sulle macchine.
4: Ah, lo stesso, quindi?
3: Sì, il motore.
2: Una modifica che viene fatta.
4: No, lui dice...
3: La differenza è quello che si mette nel serbatoio, che invece di inquinare deve essere un carburante che è fatto veramente ecologico.
5: No, ma stai scherzando, Danilo? Ecologico? Ma
6: vegano.
5: No, ma continuiamo a inquinare.
4: Certo, come ricatti poi le persone, altrimenti.
5: Ma infatti, non si può fare, Danilo.
3: Come fanno dopo le domeniche ecologiche?
4: Ma quindi parli, che ne so, come quando uscì la storia dell'olio di colza, una roba del genere?
3: Oppure la macchina Euro 7, Euro 8, Euro 9, Euro 10, ci sarà.
2: Va bene. Io avevo detto non mi dà fiducia a me. Avevo detto sin da subito. Comunque vai, sentiamo.
7: Ah, raga, io c'ho una pasticca blu che te fa muovere tutto. Mettila dentro il serbatoio, vedi come a razzo parte.
2: A razzo.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Qualcuno fa il furbetto quando ordina i pacchi, quelli che arrivano dal corriere, da qualsiasi sito, non parlo solamente di Amazon. Ne abbiamo parlato ieri nel Morning Show di Radio Globo.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
3: Sai che questa cosa però di spedire la droga, io me la ricordo da quando ero ragazzino, sentivo insomma che c'era questa leggenda.
4: Sì, sì.
3: Di quelli che andavano ad Amsterdam e si spedivano la droga una lettera, però
5: le cartoline
3: la mandavano a un indirizzo che non era il loro, naturalmente, capito?
6: È vero, funzionava.
3: Come fai a dirlo?
5: Si prendevano due cartoline, si metteva il fumo o l'erba in mezzo tutto spappolato e si univano le cartoline, si incollavano tra loro, così c'era la cartolina da una parte e l'indirizzo dall'altra, ma dentro c'era altro.
3: Non è che puoi andare a controllare, non c'erano i mezzi che ci sono
6: oggi, c'era una sola cosa che faceva la differenza di tutto questo mondo, che entro un gran maggio la lettera passava come una lettera. È evidente che se spedisci una cartolina e pesa mezzo chilo la aprono e poi quindi
3: sì,
6: erano poche le quantità che si potevano spedire.
4: Andava distribuita su molte cartoline, questo spiega la collezione,
6: è un lavoro.
4: Spiega la collezione che c'ha a casa,
3: la collezione di cartoline e francobolli, ok?
7: Basta questo che vicino infame che c'ha.
3: Però insomma pure quell'altro, voglio dire, gli accollava la droga, non è proprio il massimo. Pensa, passava pure i guai, capito?
4: Ma quello è stato un incidente, lui non voleva dirottarla al vicino, lui si era messo un falso cognome e una falsa targhetta di citofono. È il corriere che ha sbagliato, quindi non c'era intenzione di inguaiare il vicino.
3: Comunque attenzione a quando ordinate i pacchi, perché uno dice vabbè, ma è roba mia, ti pare che qualcuno lo apre, non lo apre, e vai a sapere. Poi magari avete ordinato qualcosa di strano, tipo qualcosa che magari fa anche un ronzio e vibra. Adesso ogni riferimento è puramente casuale e magari finisce al vicino che c'ha la curiosità di vedere che succede, che c'è là dentro, fammi dare un'occhiata.
4: Quello scommetto che non ti dice che gli è arrivato.
3: Ecco, che fai lì, che fai lì, che fai?
4: O affronti il disagio o fai finta di non averlo aperto.
3: Comunque attenzione, perché questi errori con i pacchi ci sono. L'altro giorno dicevamo anche che c'è quello che se lo tiene,
6: sì,
3: quello che fa finta di niente, ma c'è un'altra cosa che fa combattere nei condomini, perché se non ci sono le telecamere spesso sento di problematiche legate alla sparizione dei pacchi, il corriere che consegna e poi questo pacco che magicamente sparisce nel nulla. Allora, come fa a sparire nel nulla? Ci sono i maliziosi che dicono che è il corriere stesso, ma il corriere stesso ha centinaia e centinaia di pacchi, quindi perché proprio quel pacco lì?
5: No, ma poi devi specificare ogni volta che ordini un pacco se te lo può lasciare nell'androne, se lo può tirare dentro al cancello, quindi se il corriere mette consegnato vuol dire che qualcuno ha firmato e quel pacco è stato consegnato.
3: No, ma poi magari quello che ho detto succede sempre in quel condominio lì, quindi vuol dire che forse in quel condominio c'è qualcuno, c'è qualcosa, chissà.
5: C'è una mano lesta.
3: No, mi viene la curiosità di sapere se qualcuno invece ha scoperto dove andavano a finire questi pacchi e chi prendeva questi pacchi. Perché ragazzi, succede molto molto molto spesso nei condomini.
5: Guarda, una volta ero proprio a casa di mia suocera a Torlupara, in un condominio con tutte persone anziane. Il dirimpettaio di mia suocera è un ragazzo giovane e si è messo un giorno, quando c'ero anch'io a casa, a citofonare, a suonare a tutte le porte per chiedere se avessero visto questo pacco che era stato dichiarato consegnato, invece lui non l'aveva ricevuto.
3: Certo.
5: E quello stava a fare un casino, però vabbè, quello poi dipende dalla persona, però non si è mai scoperto dove fosse finito effettivamente quel pacco.
3: E poi c'è la chat del condominio: qualcuno ha visto il mio pacco? Io no.
5: Io no.
8: Benedico, un'altra per le buste con la droga inviate da Amsterdam. Si doveva mettere del caffè dentro la busta in maniera tale che il cane all'aeroporto non sentiva odore di droga.
3: Senti gli esperti,
7: Ma magari mi arrivava a me quel pacco.
4: Eccolo là, vai. Per altri consigli sullo spaccio, risintonizzatevi domani, eh. Ma non siamo mica noi.
9: Ma era qualcos'altro, qualcosa di valore, sto pezzo di merda del vicino?
3: Vabbè,
6: che doveva fare? Gliel'hanno dato,
8: capito? Ma questo c'ha un vicino che è l'infame, oh. Piede nel pezzetto e poi dai.
3: Senti i tossici come stanno,
10: Buongiorno, il Corriere, ho una consegna per Massimo Bari presso Radio Globo. Scendete, grazie. Viene da Amsterdam.
1: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: Stai ascoltando Morning Show Replay on Radio Globo.
1: Venerdì 25 settembre, buongiorno ancora da Federica Della Valle, questo è il Morning Show Replay, quindi torniamo alla puntata di ieri del Morning Show perché c'è stata la rassegna stampa del direttore No Mentana.
0: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.
2: Dopo le notizie che ci ha dato il buon Alessio Morigi, che ringraziamo ancora, ottimo lavoro, però non ti offenderai Alessio.

0: Stefano Mentana.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Bufera in casa Tajani. Francesca Romana, moglie del figlio del ministro, tuona dentro casa alla presenza di marito e suocero. Quindi io sarei una cessa che si veste da vecchia. No. Taglio alto del giornale, Garlasco. Sempio cambia look e si rasa la testa a zero.
0: Sì, è vero.
1: La nuova linea dell'avvocato, accanimento ingiustificato, dichiara il legale. Indagano la persona sbagliata, il mio assistito è Andrea Stempio. La spalla del tempo, Magenta sbaglia la manovra per parcheggiare e sfonda la vetrina di un negozio. La donna si giustifica, c'era scritto entrata libera. E per oggi è tutto, buona giornata.
2: Questo è Morning Show Replay. Morning Show Replay on Radio Globo.

0: droga. Che bel relax per iniziare questo venerdì. Buongiorno, sono le 6 in punto e si riparte. Altro giro, altra corsa.
1: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
0: E ancora benvenuti, sono le 6 in punto, venerdì 25 settembre, Della Vallè e adesso anche Alessio Morigi sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo.
2: Buongiorno Radio Globo.
0: Buongiorno.
2: Qui.
0: Sì? Dove?
2: Raccordo.
0: Che zona? Zona?
2: Zona.
0: È.
2: Tutto bloccato.
0: A zona.
2: Tutto bloccato.

0: Bravo!
1: Origi, buongiorno!
2: Buongiorno Fede, buongiorno a tutti!
1: Buongiorno,
2: ma che
1: buongiorno.
2: Zona era però?
1: La zona non ce l'ho detta,
2: niente.
1: Si è scordato, mi sa.
3: Mamma mia, ho visto la tua foto, sei troppo bello.
1: Ce l'ha con te, eh. Secondo
2: ma me non è vero, questa è una, ma che stai dicendo?
1: Ce l'ha con te. Sono le 6:01, Sidoti di là come va? Come va da quelle parti?
4: Esteri alla tensione all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non devo fare il giornale.
1: No, se te vuoi.
4: No, che ne so,
1: metto la base
4: da... Morigi c'è, presente.
1: Morigi c'è.
2: Sì, ci sono. Però sugli esteri, se vuoi, ti lascio spazio.
4: Italia, sul fronte politico, il consiglio
2: come,
4: dei
2: ministri. Esteri.
4: Vabbè, sport, questa sera allo Stadio Olimpico di Roma torna.
1: Volevi fare il giornalista da grande.
4: Ma in realtà ancora mi dicono che sono in tempo,
1: sì.
4: Basta scrivere due notizie, cose.
2: No, no, l'ha detto.
4: No,
2: l'ha detto.
4: No, non mi fraintendere.
1: Dio, che t'ha detto.
4: Però sai, quello pubblicista, no? Che tu comunque scrivi delle notizie.
1: Che differenza c'è tra pubblicista e quell'altro?
2: Guarda, fattivamente poca, nel senso che poi per dirtene una, mm-hmm. sia un pubblicista che un professionista possono entrambi ricoprire la carica di direttore di testata.
1: Ah,
2: quindi okay. Diciamo che da quel punto di vista la differenza è poca.
1: L'unica differenza che io ho sempre capito, stando fuori comunque dall'ordine dei giornalisti, non sono una giornalista, però comunque li ascolto, li vedo, li guardo tutti i giorni e li seguo, la differenza c'è che ci sono i giornalisti di serie A, quelli ricchi, e ci sono quelli poveri.
4: Eh già.
1: E mi sa che tu fai parte di quelli poveri. Non so perché a naso.
2: A naso, vero?
4: Vabbè, sono anche quelli seri e quelli e i fantocci.
1: Ah sì, cioè, certo.
4: Mettiamola così.
2: I giornalai.
4: I giornalai.

0: subito di mezzo con Alessio Morigi, anche perché sono molto curiosa, devo sapere, perché sai che ieri casualmente, non lo faccio mai, mi sono messa a fare un po' di lavoretti.
1: Sì.
0: E quindi ho detto fammi.
2: Non lo fai mai?
0: No, faccio mai. Ieri sembravo Anni Chiarico del Grande Fratello.
2: Lo sai che ho visto qualche storia e non hai ragione, sì, nel senso che dovevi essere cacciata anche dalla tua casa.
0: Sì, praticamente sì, cioè sì. Ieri era una bestemmia ogni 7 minuti, cioè proprio sì. Ieri il Grande Fratello mi fa: è il momento che tu lasci questa casa.
2: I lavori chi finisce?
0: Esatto. Andiamo oggi 25 settembre, venerdì, si inizia il weekend con queste temperature.
2: Sì, si inizia il weekend a Roma con generali condizioni di cielo poco nuvoloso, con la minima che si attesta a 19 gradi e la massima che risale un po' rispetto a ieri. Se vi ricordate, ieri siamo stati attorno ai 27, oggi si ritorna attorno ai 29. Nel dettaglio, bel tempo. Tempo al mattino, cielo poco nuvoloso durante il resto della giornata. Ovviamente rimane sempre aperto il nostro servizio di meteo geolocalizzato.
0: Certo,
2: per
0: certo.
2: I primi, io direi i primi tre che chiamano.
0: Ne facciamo oggi?
2: Sì, perché
0: tre,
2: è comunque un servizio molto dispendioso anche per la nostra azienda, non è una cosa che costa niente. Ovviamente se chiamate noi ve lo diciamo.
0: Allora, per il geolocalizzato dovete chiamare lo 06 8928 996. Solamente tre di voi oggi potranno avere il meteo in base alla vostra zona, perché come diciamo da ieri, non da sempre, perché
2: no,
0: da ieri abbiamo iniziato.
2: Si può anche dire una cosa da ieri,
0: sì,
2: si deve dire
0: esatto. Però le temperature che chiaramente diamo in questo momento qua, nel momento del meteo, sono abbastanza generale, sono delle medie.
2: Ieri ci hanno detto sono a Rieti, fa 4 gradi, che 4 non faceva nemmeno a Rostock ieri.
0: Esatto, quindi sentiamo, ci dite, io sono di Passo Corese e al telefono.
2: Sì, sempre più velocemente, perché il mezzo poi ogni giorno diventa sempre più performante.
0: Friday, the morning
3: show on Radio Globo. Buongiorno Federica, buongiorno Alessio, buongiorno Sidoti. Una domanda, voi che attaccate, io mi sveglio alle 5 e mezza per attaccare alle 7, una curiosità, voi a che ora vi alzate per venire in radio? E più che altro la sera a che ora andate a dormire? Grazie.
0: Dici tu?
2: Guarda, io mi alzo alle 4 in punto, ho 3 sveglie, ma la prima sono dritto come un fuso.
0: Sì. Perché sei papà, perché sei papà.
2: E esco alle 4:45 per stare qua alle 5:15, considera, alle 6 siamo in diretta.
0: Ok, ti doti?
4: Eccomi, io 4:30, 4:40, in quella fascia oraria mi alzo per fare colazione in quei 20 minuti tra bagno, colazione e cose, e partire da casa alle 5:25, 5:20 ed essere qua alle 5:40.
0: Quindi tu sei team colazione, appena sveglio colazione c'è gente che fa non riesco mai a mettere dentro.
4: Ragazzi, io
0: mentre dormo mangio.
4: No, la mia colazione è più di un pranzo.
0: Ah sì, la fai bella ricca.
4: Sì, bella atletica e proteica. No, è mio, okay. Scusate.
0: Io mi alzo alle 3:30 perché alle 5 ho il morning show replay. Devo stare qua.
2: Beh, poverina.
0: Sì, alle 5:10 sono qua in radio e quindi 3:30.
4: E quindi voi andate a letto a che ora rispetto a...
0: Tardissimo, ieri mezzanotte.
4: Quindi dormi 2-3 ore.
0: Ieri mezzanotte. Vabbè, ma ieri mi sono riposata tutto il pomeriggio.
2: Mi hai lavorato.
0: No, fatto
2: io
0: niente.
2: Pure, guarda, non riesco troppo presto, intorno alle 11.
0: Alle 11 di sera,
4: idem.
0: D'estate è un po' difficile, ci capiscono sicuramente quelli che sono là fuori, perché d'estate stare con le finestre aperte e sentire quello sotto a te che sbatte la forchetta sul piatto, capito? Cioè, non ce la fai a dormire.
4: Vero.
0: Quello sta apparecchiando,
4: capito?
0: Va bene, andiamo a vedere invece come saranno, come sono e come saranno le notizie delle ultime ore, ma anche quelle delle prossime ore con Alessio Morigi.
2: Guarda, io ti posso dire quelle al momento delle prossime ore, cioè dovrei avere la palla di vetro, però intanto ti dico quello che è successo nelle ultime ore. Alta tensione, qui mi tocca concordare con Sidoti, perché Netanyahu ha parlato all'ONU e decine di delegati hanno abbandonato l'assemblea. Lui ha dichiarato siete dei codardi, poi ha mostrato il cercapersone che, riapriamo le virgolette perché si tratta di una sua dichiarazione, Hezbollah ricorda bene, per il leader israeliano i coloni violenti sono un pugno di giovani teppisti e Stati Uniti e Israele hanno agito per salvare l'umanità. Abu Mazen risponde: il popolo palestinese rimarrà sulla propria terra. Quindi questa la situazione ancora schermaglia a livello almeno dialettico al palazzo di vetro dell'ONU. Restiamo all'estero, dove Susan Sarandon, la meravigliosa attrice hollywoodiana, tra l'altro anche premio Oscar, è stata arrestata ieri. È stata arrestata per aver proprio protestato contro Netanyahu all'ONU. Lei da tanti anni, da sempre, è testimonial per la causa appunto palestinese. Torniamo in Italia, perché abbiamo parlato in questi giorni del decreto scuola con il tetto, sai, agli stranieri al 30%. Ieri appunto è emerso, si è palesato all'interno di un decreto che prevede il 30% degli stranieri nelle classi prime, multe ai genitori che non studiano l'italiano. Poi ci sono una serie ovviamente di particolarità che ha questo decreto e che, se vuoi, approfondiremo più in là.
0: Abbiamo 4 ore, quindi
2: abbiamo 4 ore, possiamo parlarne. Scomparsa di Emanuela Orlandi, un caso che ha attraversato ormai decenni della storia d'Italia. C'è una terza indagata, è Gabriella Boggiani, l'ex amica di Accetti. Feci la telefonata, ma pensavo a uno scherzo.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
5: 5 anni di catechismo, hanno il diploma alla fine.
0: Secondo me si è legato al Morning Show Replay questo messaggio qua. Sì, parlavamo di ieri di catechismo
2: e comunione, tutto insieme a Palermo. Sì.
0: Esatto, chissà se altre città non abbracceranno questo tipo di. Abbiamo parlato anche noi, no?
2: Ha avuto comunque tante adesioni, no? Rispetto a questa scelta dell'arcidiocesi. Sì.
6: Buongiorno Radio Globo, buona giornata. Dai, che oggi è venerdì, domani si riposa. Buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata anche a te, andiamo avanti.
7: Buongiorno Fede, buongiorno Alessio, buongiorno Sidoti, Edoardo l'elettricista, via del mare, direzione Roma, tutto libero, vai.
0: Oh, ottimo, bravo, ottimo, buongiorno a te.
7: Buongiorno, via Salaria 18 gradi, stamattina non fa freddo per niente.
0: No, oggi molto meglio di ieri.
2: No, oggi sì, ma chissà com'è queste differenze tra un giorno e l'altro. Ieri battevamo i denti.
0: Ieri faceva veramente freddo. Vabbè, ragazzi, siamo in autunno. Buongiorno, 6:11, arriva anche Bruno Mars su Radio Globo.

0: Buongiorno a tutti, ma volevo sapere una cosa, ma siete sicuri che non piove oggi? Perché giù a Santa Mariella, lungomare, se vedono certi lampi che mettono paura.
1: Ah, dici, eh? Beh, però è Santa Marinella, in provincia di... O è quella Santa Marinella, quella che conosciamo già?
2: Eh no, è Santa Marinella, dai, queste province.
1: No, che so, magari...
2: Speravi che fosse una provincia in Lombardia, perché tu sei ferrata.
1: Chi c'è al telefono, Sido?
2: No. Beh, intanto non c'è Alessandro. Sido.
1: C'è Sido. Ah, c'è Alessandro, aspetta un attimo che devo preparare prima la sigla, no? Ormai siamo abituati così. Un attimo solo, eh? Allora,
2: però vediamo. Dovete dirci prima come vi chiamate, se ci riuscite.
1: È vero. Sentiamo se c'è. Sì.
3: C'è Alessandro che mi guarda, io lo ascolto come se parlasse agli occhi illuminati. Poi li chiude come se.
1: La conoscevi questa?
2: No, però è Enrico Ruggeri, è il sosa di mio padre.
1: Sì, è Ruggeri. Nel frattempo l'abbiamo perso, però ce l'abbiamo sulla linea 2, forse. Eccoti Alessandro, ciao.
2: Buongiorno
4: Alessio, buongiorno. Noi ci conosciamo per la prima volta.
2: Ciao caro.
4: Un favore mi devi fare.
2: Sì.
4: Mi devi fare il meteo personalizzato di Aprilia.
2: Aprilia?
1: Pensavo di aprile.
2: Beh, Aprilia te lo dico immediatamente. Per Aprilia questa mattina abbiamo una minima 13 gradi, quindi siete un po' siete un po' sotto il livello della media regionale, la massima 22, quindi insomma
4: Ma oggi sarebbe freddo.
2: Esatto, sì, bravo, sì. Non sarà una giornata proprio
1: Ma tu sei proprio di lì o stai lavorando lì?
4: No, io sono proprio di Aprilia.
1: Si sente, infatti, senti l'accento.
4: Sì.
1: Ma parlano uguale a noi.
4: Ragazzi, io sono voi dalla voce non mi riconoscete così, perché io sono quello che la mattina mi fa
1: Modi. The Morning Show. Globo WhatsApp
5: 393-777-7172. Radio Globo. Buongiorno belli. Allora, io sono da Roma e sto su raccordo e fa 20 gradi. Dai.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1. E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
9: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
10: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
11: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
12: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
13: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
14: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
16: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
16: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
20: Buongiorno ragazzi, è vero, stamattina c'è una tempesta di fulmini, si vede da... Io sto ai Castelli, lui l'ha vista a Santa Mariella, ma io sto ai Castelli, è una cosa spettacolare in mezzo alle nuvole.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ma non sarà Putin?
2: Ma guarda, non gettiamo nell'allarmismo generale.
1: Intanto
2: però
1: lo fanno i colleghi tuoi, i giornalisti, ieri, che dicono che già siamo pronti. Spagna, Francia, Italia, adesso droni per tutti.
2: Esatto. Attenzione, perché se il fulmine che voi dite, tempesta di fulmine, dovesse essere invece uno squadrone di droni,
1: sì,
2: insomma, sbrigatevi a mandare un messaggio, perché c'avete poco tempo.
1: Sì. Sai qual è il più grande calciatore russo, che ultimamente adesso anche è nazionale? Donadroni.
2: Donadroni.
1: Donadroni.
3: Buongiorno Radio Globo. Vi comunico che sulla Pontina, andando verso Roma, altezza Spinaceto, c'è un incidente, quindi traffico in aumento, già tutto rosso da Google Maps, già dall'inizio di Tor de Cenci.
1: Benissimo, le prime segnalazioni del traffico che potete mandare al 393-777-7172. Base mistero, perché attenzione, qualcuno si sta organizzando, si parla ancora di benzina, ma a questo punto dobbiamo capire anche con voi se
2: cerchiamo conferme, perché evidentemente non c'è stata una comunicazione ufficiale, no, istituzionale, che poi abbiamo ritrovato sulla rete, niente di tutto questo, nessun sindacato a capeggiare questo ipotetico sciopero, che chiamiamo ipotetico perché cerchiamo conferme, perché gira una locandina, è un tantam della rete, no? In cui si dice 25 settembre l'Italia si ferma, si invita ovviamente l'Italia a fermarsi, a scioperare in modo trasversale, quindi che nessuno compri nulla, non fare benzina, non fare la spesa, non entrare nei negozi, non spendere niente nella giornata di oggi. Ci sarebbe questo movimento in atto. No, vi chiediamo ovviamente se lo sapevate, se state aderendo, se è una cosa che non avevate mai sentito, ditecelo pure voi.
1: Io non so se questa cosa è legata anche a delle associazioni a me sembra una locandina, a parte che è sempre sta cavolo de locandina fatta con chat GPT, che ormai c'è ovunque, dalla caffetteria alla copisteria, ormai c'hanno solamente sta locandina uguale per tutti. Io credo che sia qualche utente che magari ci crede pure, non perché magari dice intanto io la butto là,
2: però niente d'organizzato.
1: Secondo me non c'è niente d'organizzato, anche perché ragazzi, anche per fare questo tipo di cose non siamo protetti, cioè io come faccio? Cioè, io ho delle scadenze
2: a livello lavorativo.
1: Ho delle scadenze, non posso permettermi, nessuno può permettersi di dire mi fermo una settimana, non compro la benzina, non lo posso proprio fisicamente fare.
2: No, ma c'è chi va incontro, pure a delle ripercussioni pure sul lavoro.
1: Esatto, perdere il lavoro, cioè capisci?
2: Ma sai che scioperare non ti viene pagata poi la giornata di lavoro, no? Quindi c'è pure chi non può permettersi di rinunciare.
1: C'è gente che non arriva a fine mese. Io capisco se dietro c'è, che ne so, un'associazione dei sindacati,
2: un sindacato di lavoratori,
1: esatto. Oppure anche delle parti politiche, anche dell'opposizione, non lo so, perché
2: dici che appoggiano, comunque
1: che
2: sono
1: appoggiano
2: dietro,
1: e ti dicono
2: queste
1: troveremo questo modo qua per anche poi tutelarvi nel momento in cui state perdendo il lavoro, vi mettiamo degli avvocati, non lo so.
2: Sì,
1: non c'è niente, raga, non si può fare così, purtroppo è.
2: O comunque chi lo può fare è una parte assolutamente marginale rispetto a quello che servirebbe per dare un segnale serio.
1: Bravissimo,
2: no?
1: Adesso sentiamo se la parte marginale ce l'abbiamo all'ascolto. Qualcuno che l'ha presa sul serio e dice io lo faccio.
2: Mi fermo. Intanto parto da me.
1: Esatto, 25 settembre, cioè oggi, non dovete comprare nulla. Neanche le sigarette.
2: Niente.
1: Cioè nulla, raga, nulla. La benzina no. Dovete mangiare stasera? No.
2: Quello che c'avete nel frigo.
1: Esatto, no. E se non c'avete niente, andate dal vicino sotto. Cioè no, deve essere nulla.
2: Beh, sì, non si può andare in deroga rispetto poi a un principio così, no?
1: Esatto. Non è la benzina, è nulla. Cioè il segnale deve essere nulla. Vediamo se effettivamente qualcuno si è organizzato e ha deciso di farlo.
2: Vediamo.
1: Se avete fatto le scorte nella settimana di benzina, beh, non vale,
2: Ah no, certo. I lungimiranti non sono ben accetti.
0: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172.

0: ma è poi quello di prima.
1: No, c'è un problema. Che è un'altra persona, quindi il virus si sta spargendo in giro per il mondo.
0: È un altro, eh.
1: Sì, è un altro.
2: La stessa voce.
0: Oh mio Dio.
3: Poi dici perché siamo diversi. Buongiorno, io so da Roma. E stiga.
0: Ah, quello di prima, sì. Quello di quello
2: vabbè,
0: di prima.
2: Magari voleva sapere cosa aveva fatto la Roma. Ah, non ha giocato.
4: Buongiorno a tutti, Massimiliano, Castelverde con Latina, 20 gradi, cielo stellato.
2: Ah, cielo stellato sta indietro un 3 ore. C'è il fuso orario.
0: Sì, infatti, questo ormai non credo.
4: Zona Tecnopolo di Burtina.
0: Conosco.
4: Buongiorno a tutti, Massimiliano.

0: Italia la guerra, c'è star Vaticano, c'è mor Papa.
1: Ah, io sta cosa del Vaticano, boh, non lo so.
2: No, ma poi vi rendete conto che stanno diventando dei cliché inquietanti, come ad esempio Roma non viene mai il terremoto, è fatta di tufo.
1: Sì,
2: cioè, tutte
1: esatto.
2: Cose che io
1: sì, è vero,
2: c'ho paura che prima o poi ci smentiranno.
1: Sono d'accordo con te.
3: Ma sti fulmini pure ieri sera ci stavano così strani, erano stranissimi. Io sto a Fiumicino verso sud, era pieno di fulmini.
2: Il nuovo drone russo.
4: Allora, il principio è bellissimo, sarebbe anche da fare, ma è impossibile. Cioè, io ho già messo quella poca benzina che riesco a mettere con 20 euro, ok? Poi il resto posso rinunciare a fare la spesa, mi arrangio, ma a lavorare ci devo andare. È tutto molto bello, però non è fattibile.
1: Come fa questa ascoltatrice che tra l'altro ha il nome come il mio?
2: No, ma infatti parliamo di soluzioni praticabili.
5: Boh, io sto al bar a fare colazione, è pieno di gente.
1: E lui, vedi, sì, anche la colazione. Allora, i bar non ci dovete andare, tranne uno, però. Se mi sente mio padre, poi mi fa rientrare a casa.
6: Comunque Landini si sta battendo tanto, io lo sto seguendo. Non lo trovo, però sto cercando.
1: Sì, come no, certo. Arriva a

0: secondo te, se faccio un appello, magari qualcuno la conosce, visto che siamo anche presenti dalle parti di Latina, Formia, quelle parti là. Sara Guida, 26enne, ci sarà all'ascolto? O meglio, ci sarà qualche parente suo all'ascolto?
1: Beh, proviamo,
0: piacerebbe farci una chiacchierata.
1: Adesso che ha fatto, però?
0: Vi spieghiamo adesso chi è.
2: The Morning Show.
3: E vai, è venerdì, che giornata meravigliosa.
4: Oh, almeno questo me lo manni, non me ne manni mai uno. Vai, metto direzione su una Roma,
5: Mentitemi!
6: Adoperate il cervello, adoperate il cervello.
7: Radio Globe!
0: Stiamo cercando Sara Guida, 26 anni di Formia.
8: Sara, svegliati,
0: l'ho messo pure la sigla. Pure a lei la sigla.
1: Allora, lui ancora non c'è.
0: Lei ancora non c'è, però la stiamo
1: pensa
0: cercando.
1: Come ti aspettiamo, Sara? Esatto. Però che ha fatto? Dici.
0: Allora, lei ha spedito una poesia a Carlo d'Inghilterra.
1: No.
0: Sì, a Re Carlo. E sai, si fa, no? In genere c'è qualcuno che è... No, non a Carlo, sti cazzi, ragazzi.
1: No, no, tutti a casa scrivono a Carlo, non mi
0: no,
1: pare.
0: No, a Carlo no, a, però, Carlo, a Carlo non mi viene proprio. Cioè,
1: esatto.
0: Esatto. Nel senso, però si fa di... Oh, Venditti, ho pagato,
1: No, no, hai pagato solo, doveva essere l'intro di una chiamata, e Venditti poi si ferma.
0: Ah, giusto.
1: Scusa.
0: No, beh, lei è stata molto carina, perché ha scritto una poesia a Carlo, sì. A Re Carlo. E Re Carlo ha risposto, raga.
1: No.
0: Ha risposto a Sara. L'ha ringraziata. E non credo sia stato lui, però.
1: Però,
0: o potrebbe pure fan
1: però
0: cazzo,
1: insomma ricevi a casa una lettera con la cera lacca di Buckingham Palace,
0: capito? Cioè non

0: una cosa che capita tutti i giorni. Ecco, sicuramente all'ascolto abbiamo qualcuno che effettivamente ha scritto una lettera al suo mito, a quello che, di cui aveva il poster in camera. Scusate, sto parlando per quelli della mia generazione, sì. Perché il poster non sapete manco chi è, che cos'è per voi ventenni.
1: Però
0: dai, sì. I ventenni non lo sanno, si do, non è che fai così.
1: No, il poster no, come fanno a sapere?
0: A parte che sanno che cos'è il poster.
1: Sanno che cos'è il post.
2: Il loro post, sanno sì. Esatto. No, io ero d'accordo con te. Io sono l'ultima generazione che ha i poster in camera.
0: Esatto. Allora, io avevo il poster dei Take That, ma non ho mai scritto una lettera a Robin Williams, per esempio.
1: Ecco.
0: Però non mi è mai capitato. A me, sinceramente, non mi fanno effetto i famosi o i miti, anche se è il mio mito, per esempio. Non mi fanno effetto neanche per le foto. Cioè, delle volte faccio. Vabbè. Che ci faccio una foto?
1: No, certo.
0: Però magari però, qualcuno all'ascolto.
1: Però devo dirti, sì, forse è una cosa di primi anni 90. E c'era anche poi, magari a volte, chi riceveva la famosa risposta, la tanto agognata risposta.
0: Esatto. Anche sì. Lettere, cioè, magari all'ascolto abbiamo qualcuno che ha scritto lettere all'epoca. Adesso è molto più facile con i social, Instagram, tutti hanno un profilo, i famosi. Se qualcuno ha scritto una lettera o ha scritto qualcosa a un. A parte Lodito,
1: Che risponda a tutti non vale.
0: Lodito non vale. Ha scritto una lettera al proprio mito e lui ha risposto. O magari va detto pure: dai, prendiamoci un caffè insieme.
1: Beh, mo addirittura restringi il campo così.
0: Ah, potrebbe essere.
1: Senti, ma lo facciamo valere solo per la lettera cartacea oppure per quello che magari ha scritto su Instagram al suo idolo e incredibilmente l'idolo gli ha risposto in privato, in DM?
0: No, tutto. Ci prendiamo tutto. 0689 28 996.
3: Secondo me state mandando un messaggio sbagliato. Ma chi c'è, bambini? Ma come fa? Chi deve portare a scuola? Come fa? Non diciamo c***ate, per favore.
0: Parliamo dello sciopero.
1: Sì,
0: no?
1: Ma non è un messaggio, Quella è una locandina che invita è un richiamo a. Poi è evidente, noi abbiamo detto per primi, è molto difficile.
0: Io non lo faccio, io non lo farei. Allora, intanto non sono ipocrita del tipo. Cioè, perché arrivano sempre messaggi qua: perché dobbiamo fare come i francesi? Capito? Quelli sì che sta, fermiamo tutto. Cioè, a dirlo è facile. Poi glielo chiedi a lui stesso, non lo fa lui per primo. Quindi io ti dico: non lo farei uno sciopero se non organizzato politicamente bene.
1: Esatto, comunque con dei sindacati alle spalle. Tra l'altro mi viene da dire, senza levare nulla al potere di uno sciopero, no? E al potere dei lavoratori di scioperare. Ieri Salvini, durante la festa del Tempo, Il Tempo, del giornale, ha dichiarato in maniera molto, sai, aperta, no? Diretta: i prezzi dei carburanti e degli altri generi che sono aumentati non scenderanno a breve. Quindi o lo accettate o vi attrezzate.
4: Adesso... Forse la cosa che tutti non dobbiamo andare a lavorare si fa, scommettete?
0: Se la prendiamo come i referendum che e poi vai al mare, cioè nel senso fate lo sciopero.
5: L'Italia non è fatta per fare scioperi, proteste, andare in piazza, perché è un popolo di pecoroni.
0: Vacci te, no? Visto che siamo dei pecoroni e tu no, vacci tu.
6: Mazza che discorso dei pecoroni, ecco perché lo sciopero in Italia non si fa e non si farà mai uno sciopero generale come Cristo comanda. Che tutti pensano al giorno di domani, pensiamo al giorno d'oggi.
0: Non ho capito da che parte sta.
1: No, non ho capito che pensa, più che altro.
2: No, rosso di sera bel tempo si spera.
0: Quello volevo dire. C'è più di mezze stagioni.
1: Guarda, ti dico, se c'ho un secondo, che sì, in realtà non è proprio così, cioè non c'è questo immobilismo. A Livorno c'è un'iniziativa, ecco, questa volta strutturata da un sindacato, l'USB, che ha portato avanti una forma di protesta per cui si è scesi in piazza, non proprio in piazza, ma nei distributori direttamente, nello specifico anche nel deposito Eni, e hanno riversato appunto sia sulle pompe che davanti al deposito quintali di letame.
0: Questa è
1: una forma di protesta. Mercoledì scorso a Livorno.
7: Buongiorno ragazzi, che mi sono perso? Che scioperi ci stanno?
0: No, non ci sono
1: niente.
0: Stiamo parlando di altre cose.
8: Io sto a far tardi al lavoro e sto a correre, quindi sto a spiegare più benzina. Sto disperato, guarda.
0: Ah, pure, capito?
1: Vedi?
0: Certo, atti di prima.
9: Oh, la soluzione praticabile è quella di far gasolio e benzina e scappare senza pagare.
0: per quanto
1: il vento
0: si potrebbe fare, sì.
10: Ti dico la fortuna che c'è lo sciopero, Torre Vecchia già bloccata.
0: Torre Vecchia bloccata,
1: vedi?
0: Va bene, ci fermiamo un attimo?
1: Dai,
0: fermiamoci un attimo.
11: Pronto Radio Globo?
12: Una cosa che non sopporto è quando attaccate il telefono.
13: Chiama in diretta il morning show di Radio Globo 06 89 28 996, o Globo WhatsApp 393 777 7172. The morning show su Radio Globo.
14: No, cielo stellato,
15: chi è che mi ha copiato?
0: Soldati.
13: Radio Globo Meteo.
16: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
13: Radio Globo Meteo.
17: Amici del morning show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Cioè, tendo un venerdì a tratti un po' variabile nel Lazio, qualche nuvola di passaggio ci sarà, la possibilità anche di qualche acquazzone soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone. In giornata comunque non mancheranno anche delle belle schiarite e come temperature e valori sempre molto miti, riusciamo a toccare i 27-28 gradi. A primo mattino per aria è piuttosto frizzantina, inoltre vi segnalo l'arrivo di un po' di vento da nord. Weekend bello, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
13: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
18: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
19: Scopri come su radioglobo.it.
20: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
21: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
22: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
23: Think big, become big.
24: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cashglobo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
25: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
26: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
27: Ma ragazzi, io ho scritto a Federica Della Valle e mi ha risposto, cioè, è stata veramente, veramente carina.
0: Ma davvero, vabbè, io rispondo a tutti, vabbè, ma qua stiamo parlando di personaggi famosi.
1: Risponde però, Federica risponde.
0: Rispondo sì, che, chi so, cioè, non so nessuno.
13: The Morning Show.

0: fantastica.
1: Ma che ne sai? Radio Globo.
2: Radio Globo.
3: Buongiorno, ecco perché si sciopera, perché c'è la sosta del campionato.
4: Beh, vedi, l'utile al dilettevole.
5: Ma poi tantissimo, sì. Stavo parlando con Leonardo Frenquelli,
4: sì,
5: che è il nuovo, come si chiama quello vicino a Caressa? Bergomi?
4: Sì.
5: Il nuovo Bergomi di Radio Romanista, l'ho sentito che fa le telecronache.
4: Sì,
6: Andrea, sì.
4: Dimmi Beppe.
5: No, è perché c'è Andrea vicino, quindi c'è Andrea De Carlo, attenzione.
7: Allora, a proposito del scioperi, ma l'Atac che ancora non fa il sciopero del venerdì?
5: No, non c'è più Lucifora adesso.
4: Sì, hanno smesso.
5: C'era solamente quando, esatto, quando c'era Giovanni Lucifora.
8: Comunque sono d'accordo con quel ragazzo che ha detto noi siamo un popolo di pecoroni. Noi, non ha detto voi, capito? C'ha proprio ragione. Noi dimo e poi non famo nulla.
5: Sì, è vero. Vabbè, 6:41, attenzione.
4: Chi è?
5: Non lo sappiamo, non abbiamo il nome.
4: È senza nome.

0: Questo è dei Maneskin?
1: No.
0: Il maestro Bini.
1: Ok. Allora, lui è Massimo al
0: chi?
1: Telefono.
0: Quello che canta.
1: Al telefono, ah, al telefono c'è Massimo. Quello che canta si chiama Suno. Massimo, buongiorno.
0: Ciao Massimo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Che ci racconti?
2: Allora, io a proposito di miti, io tra l'altro molto recentemente io ho cercato di fare arrivare in tutti i modi un messaggio a Robby Facchinetti, il mio idolo da sempre.
0: Ma pure il nostro.
1: Ma sei serio?
2: E allora ti giuro, ma no, io che cosa ho fatto? Sono andato per vie traverse e quindi ho aggiunto su Instagram la figlia Giulia.
0: Sì.
2: E poi
1: la sorella di Francesco.
2: Bravissimo, esatto. Un paio di giorni dopo lei ha accettato la mia richiesta e mi ha iniziato a seguire. Io ho detto, pure. Questo mi ha aperto la strada.
1: Sì.
2: E quindi ho mandato un messaggio a lei, ovviamente per il padre.
0: Sì.
2: E lei molto carinamente il giorno dopo, a parte mi ha riscritto, cioè mi ha risposto subito. Il giorno dopo mi ha mandato uno screen praticamente con la risposta del padre.
1: Dai.
2: Su una chat loro,
0: che bello.
2: Su una chat loro WhatsApp.
1: Bellissimo.
2: E quindi è stato tipo spettacolo. Io indirettamente ho parlato con Robby Facchinetti, quindi
1: Tu lo sai con chi stai parlando? Stai parlando con due persone qua e l'abbiamo scoperto da poco.
0: Ora?
1: Esatto, sì. Abbiamo scoperto in pubblicità che condividono questa passione. Cioè, noi siamo innamorati pazzi dei Pooh. Cioè, sia io che Alessio, ma proprio a livello concerti.
2: Ma alla grande, io vado adesso a Roma al concerto il 15 ottobre. Io pure, cioè, pazzesco.
1: Questo pazzesco. No, ma ero a quella dell'Olimpico della Reunion anni fa. Sì.
2: Anche io.
1: Sì, tua. Ciao Roma. Ciao. Da adesso voglio solamente raffica di messaggi con voce di Robby Facchinetti. Ciao Radio Globo! Il traffico sulla Torre Vecchia! Tutto questo al 393-777-7172! Pensa che raffica che mi è!
0: Ti sloghi la mandibola, credo!
1: È vero! Domani la facciamo invece alla Eros Ramazzotti. Tipo
0: con il naso così.
1: Andaro Dio.
0: Sì, però così mi fai Dalla.
1: Vero, un po' Dalla, sì.
0: Mi cadi su Dalla.
1: Così è un po' più Dalla, sì. Allora, raffica da Robby Facchinetti adesso nel Morning Show di Radio Globo, prima ora 6:44, 393 777 7172.

0: Hai pu, il concerto te lo fanno al Museo delle Cere a Roma.
1: Non ti permettere mai più. Non ti permettere mai più. Te li sogni i cantanti come i Pu adesso. Lungimiranti come erano già all'epoca. Ci sono canzoni che hanno toccato temi come omofobia.
2: Basta. Omofobia. Basta.
1: Ma solo quella avete fatto. Quella Pier.
2: Vabbè, Pier, capito, cioè. Pier ti ho rivisto.
1: Sì. Pier ti ho rivisto.

0: crescite.
1: Vabbè, no, volevo dire guerre, razzismo,
0: pace, amore,
1: artisti, amore, tutto
0: amicizia,
1: amicizia.
0: La canzone in cui lui dichiara, esatto, di essere andato a letto
1: tradimenti
0: con la donna, esatto, dell'amico,
1: la donna dell'amico,
0: mazza camicizia,
1: anche tradimenti, l'amante, sai quella canzone, quella sull'amante,
0: ma poi sai benissimo che loro si sono a un certo punto divisi con Riccardo Fogli proprio per questioni di cornetti interni.
1: Poi un giorno faremo una puntata tutta sui fuochi. Per il momento però occupiamoci di oggi, lo facciamo con Alessio Morigi perché ci sono altre notizie per voi.
0: Sì, andiamo sulla notizia drammatica che abbiamo rilanciato ieri, morti sul lavoro, l'operaio morto al Colosseo, sono 7 gli indagati per omicidio colposo, l'accusa è di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Andiamo avanti con i risultati del Consiglio dei Ministri di ieri, elusi i vincoli della consulta, si parla di fine vita, il CDM impugna la legge dell'Emilia-Romagna e dice viola le competenze statali, il presidente della regione Michele De Pascale dichiara l'impugnativa è scontro politico su elementi di assoluto dettaglio. Andiamo avanti perché a Busto Arsizio è stato arrestato Riccardo Bossi, deve scontare 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza per il figlio di Umberto.
1: Non è Troda.
0: Non è Troda, è l'altro, sì. Sono tutti figli
1: quello
0: d'arte.
1: Quello che ha la faccia da criminale. Cioè, tipo la faccia da criminale.
0: Da criminale lo dici te perché poi a me mi querela.
1: Faccia da criminale.
0: Non è la sua però la faccia.
1: Tanto sta in carcere, che te querela, non te sente. Che te frega.
0: Vado avanti con l'IRPEF. Ecco, forse questa è una notizia che potrebbe far arrabbiare, mm-hmm, perché metà degli italiani non versa i contributi, quindi fa arrabbiare metà d'Italia. Quella che li versa. Dal 19% dei contribuenti arriva il 65% del gettito IRPEF, lo rileva l'osservatorio di itinerari previdenziali.
1: E qua non la fanno lo sciopero?
0: Ecco,
1: per quelli che non pagano le tasse?
0: Esatto, perché quello che sta facendo la fila nel traffico davanti a voi potrebbe essere
1: pecoroni,
0: un evasore.
1: Chiudi.
0: Con nel Pavese, vado lì dove a te piace tanto, in provincia di Pavia.
1: Ancora, sempre là le notizie.
0: Lì veramente è un crogiuolo. Pasta in bianco per i bambini delle famiglie che non pagano la mensa. Quindi la decisione è del sindaco di Mortara. Ci sono genitori indigenti che non riescono a pagare la mensa e in alcuni casi gli anni passati hanno non dato proprio nessun tipo di pasto.
1: Guarda, tra le due cose, no, perché me la ricordo questa cosa che ho visto dei bambini tolti senza averli fatti
0: mangiare. A volte le maestre davano la parte del loro pasto ai bambini che non lo avevano, qui c'è pasta in bianco, insomma, c'è chi s'adatta.
1: Beh, sì. Friday. The Morning
2: Show on Radio Globo. Vediamo se si può!
3: Ma batte una f***a te Robby Facchinetti, va.
4: Ragazzi, io accetto tutto, ma per favore Facchinetti, no.
1: No.
2: Incontri dove la gente viaggia e va a telefonare. Oh, piccola Getty!
1: Sembrava un coro da stadio.
5: Hai capito la via dei Facchinetti?
2: La pontuina oggi è libera e da paura.
6: Sì, mo che io dice che ha fatto quel chat GPT a via.
7: Da lei ci te a me non mi va. Di andare a lavorare. Me voglio mettere a dormire.
2: Pier, ti ho rivisto. Questa abbassi gli occhi, ti nascondi e
1: si sente male. Hanno strizzato le palle a questo. This is the Morning Show.

0: Radio Globo.
1: No, no, ste cose contro Robby Facchinetti, no, no, no, non si può, non si può, non, non si può, non si può, non si può.
2: Però Robby Facchinetti, cioè,
3: lui secondo me dice purtroppo.
2: Sì, forse sì. Vabbè, oh, comunque vabbè, la diciamo in chiusura, poi ci dobbiamo salutare e augurarvi un buon weekend. Almeno io, tu resterai qua per altre tre ore. C'è gente che ha protestato, visto che vi piace tanto fare le proteste e gli scioperi, per una gelateria che ha messo uno di quei cartelli con la faccia del proprietario, no? Così.
3: Sì.
2: E c'aveva il braccio teso, c'aveva il braccio, gli antifascisti, oddio, c'ha il braccio teso, il fascismo.
3: Saluto Romano in gelateria.
2: Saluto Romano, mannaggia, in gelateria, guarda questi, predappio, che c'hanno pure il gusto predappio. Allora, il braccio teso, a parte che era all'altezza della spalla.
3: Sì, ma poi era incartonato, cioè non era in 3D.
2: Sì. Però c'aveva la faccia del proprietario, e quelli hanno, gli antifascisti hanno pensato, vedi questo, apologia al fascismo, così. Sai che serviva il braccio teso? A capire se c'erano bambini che passavano, tipo le giostre.
3: Sì.
2: Se passi sotto a quel braccio là, era l'altezza per avere uno sconto sul gelato.
3: No, mi sembra gelato
2: coglionetti.
3: gratis.
2: Ah, gratis,
3: passava, ecco perché era alto un metro.
2: Ma
3: insomma,
2: siete dei coglionetti, veramente. Guarda. Va bene, signori, siamo arrivati anche alla fine di questa settimana, o meglio io radiofonicamente. Con la voce,
3: adesso
2: perché tanto
3: te ne
2: sto
3: vai
2: di là,
3: dietro al vetro, no?
2: Perché sto di là,
3: sì,
2: vado dietro al vetro, e poi tornerò lunedì con il Morning Show Replay. Un grazie, un buon weekend da Federica Della Valle. Grazie Alessio Morigi.
3: Ciao, grazie a te.
2: Ciao Sidoti.
4: Ciao belli,
3: Sido.
4: Belli, ciao.
2: Ciao a tutti voi, siete belli come al solito. Mi raccomando, state bene in questo weekend, comportatevi bene e ci ritroviamo lunedì.
3: Non fate lavori ai terrazzi.
2: No, non fate lavori ai terrazzi, mi raccomando.
4: Ci vediamo lunedì.
5: The Morning Show. The Morning Show.
2: Doppia chiusura.
6: Ma io mi immagino la gente in mezzo al traffico, no? Magari è gente che lavora in un posto che non gli piace, che non arriva a fine mese, magari che sta male a casa con la moglie, che non si parla con i parenti. E per colpa vostra si mette a cantare la voce dei Facchinetti. Cioè, sta gente non sta bene, ma non state manco bene voi a fare ste richieste.
4: Sono arrivato in ufficio!
2: Altra chiusura.
7: Ragazzi, buongiorno da Genese, che è tornato da Brasile. Vi auguro una buona giornata a tutti quanti. Buon lavoro, non va appiccicata. Mettetevi a dire, perché i parecchi loro sono ingrassati. E
2: ciao,
7: buona
2: Genesio.
7: Giornata.
8: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
9: Turn it up.
8: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: Happy Family.
12: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
13: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
14: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
15: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
16: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
17: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
0: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
9: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Caselina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
11: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
18: Ave Cetus.
19: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
20: Il Morning Show è offerto da
21: MB Arredamenti.
22: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
23: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: Che numero, ragazzi, stamattina, Che numero questo da prestigiatore proprio, Grande roba, grande roba. Buongiorno, buon venerdì, siamo arrivati al weekend. Finalmente si può cominciare a pensare a questo weekend di riposo. Non è vero, ci saranno un sacco di cose da fare, perché bisognerà accompagnare la famiglia a fare le faccende, e quindi la spesa, e quindi tutto quello che non siete riusciti a fare durante la settimana perché si lavora fino a tardi. Insomma, mi sto già deprimendo. Vabbè, no, ciao.
1: È lunedì.
0: Sì, ormai siamo messi così, ormai conviene rimanere al centro della settimana, perché ecco, è zona neutra.
1: Comunque, vedi come la tua capacità organizzativo e gestionale, e non solo sul lavoro, sta deteriorando nel tempo. È l'età?
0: È che sono gli impegni familiari, ragazzi. Una volta era, capito, cioè solo all weekend long.
1: Sì, ma tu ora adesso sei ansiato anche dall'andare ad acquistare il fardello dell'acqua.
0: No, non è vero. Voi lo sapete, io ho una grandissima passione per andare a fare la spesa. Cioè, io non vedo l'ora. Per me è una di quelle cose che proprio, se tu mi dici preferisci andare a cena fuori o andare a fare la spesa? La spesa tutta la vita, ragazzi. Mi trovate in qualsiasi supermercato, io ci vado 3 o 4 volte a settimana, ma così, per divertimento.
2: Ma sì, prendi cose che non servono, accatasti.
0: Assolutamente.
2: Stipi.
1: Vi ricordate quando ai tempi della pandemia dicevano, quei vecchietti che vengono 6-7 volte solo per passeggiare? Eccolo.
0: Sono ridotto così.
2: Vabbè, però Massimo, mi raccomando, oggi non si compra niente, oggi non si fa benzina, non si fa la spesa, non si entra nei negozi, non si spende nulla, l'Italia nulla. Si ferma.
0: Ma siamo sicuri allora, perché c'è questa protesta che sta girando su WhatsApp, principalmente su WhatsApp, è un tantam che è partito dove si chiede di non acquistare nulla, di non spostarsi con la macchina, ma credo che non abbiano aderito in molti, perché ho visto più macchine del solito, tanto per cominciare.
1: Non spostarsi in effetti è dura, però a livello di non fare carburante, non acquistare niente, io aderisco. Oggi nulla.
0: Tu aderisci perché braccine corte, subito prende la palla al balzo, figuriamoci. No, adesso scherzi a parte, però ho visto gente che era al distributore di benzina, cioè ho visto una giornata normale, niente di più, niente di meno.
1: Diciamo che come prima intenzione è difficile che riuscire a essere tutti sincroni e d'accordo, però chi ha letto, chi ha ricevuto il messaggio e può farlo, proviamo, perché no?
0: Io per esempio non l'ho ricevuto, o meglio, l'ho ricevuto ma me l'ha mandato Flaminia, quindi
1: non vale.
0: Ma no, ma l'ha messo Flaminia proprio per poter dire poi questa cosa, no?
1: Vabbè, non è che doveva arrivare una posta raccomandata.
0: No, però vedi, il tantam non ha funzionato, noi ce lo siamo mandati perché poi ne parliamo, però effettivamente non è arrivato niente, non è che mi è arrivato da terze persone.
2: Ma infatti figuriamoci, tantissime persone non l'avranno ricevuto, ovviamente al telegiornale nessuno ha detto niente, sui giornali più importanti non ne hanno parlato, quindi è ovvio che non tutti lo faranno.
3: Io però vi darò
1: dal mainstream poco... me lo aspettavo che non ci fosse un tantam.
3: No, esatto, io però tra poco vi darò una motivazione reale, giusta, per scioperare.
0: Ma dai,
3: sì,
0: davvero?
3: Più della benzina.
0: Senti, scusa, daccela subito, perché almeno così siamo in tempo, io torno a casa e c'ho ancora la macchina al motore caldo.
1: Come se non ne avessimo abbastanza, peraltro.
3: Allora, guarda, dopo te la do nel dettaglio, adesso te la do a spanne. Circa metà del paese, quindi metà degli italiani, ha fatto la dichiarazione dei redditi e si è dichiarato nulla tenente, cioè a reddito zero.
0: Allora, ti dico una cosa, effettivamente questa cosa potrebbe puzzare. Uno dice, vabbè, in Italia ci sono quelli, i furbetti che non pagano le tasse. Uno potrebbe pensare questo. In realtà è vero, non c'ha più niente nessuno, ragazzi. Qua ormai siamo con le pezze al culo.
1: No, però aspetta, siamo con le pezze al culo nonostante il reddito che non basta più. Ma chi dichiara nulla, che spesso invece è anche chi ha di più, è proprio la paraculata, dai. È metà degli italiani.
3: È troppo.
0: Ragazzi, effettivamente, insomma, comincia a esserci qualcosa che non va, no? Però, allo stesso tempo, ti dico, queste cose aumentano quando le cose non funzionano, perché ti arrabbi, c'è quel senso di rabbia che ti fa dire, ma sai che c'è, ma vattene a fan, cioè comincio a dirlo anch'io che ho sempre pagato tutto, poi per carità le tasse bisogna pagarle, tutto quello che vogliamo, perché sennò il paese si ferma e i servizi non ci sono naturalmente. Però la rabbia ti fa dire queste cose,
3: sì.
0: E magari te le fa anche fare.
3: Sono d'accordo, però io invidio, ma non è vero, non l'invidio proprio, chi dice, io sai, ho pagato una multa, ancora paghi le multe,
0: sì.
3: Oppure il bollo, no, ne parlavamo, ancora paghi il bollo, ma scusate, solo a me mi appare poi nel cassetto del cittadino quello che devo pagare.
1: Appare, perché... ma c'è chi riesce, no, serenamente. ovviamente da qui capisco la tua invidia ad andare a letto lo stesso fregandosene di quel cassetto fiscale in stand by.
2: Perché non lo so. Dicono c'è sempre tempo per pagare. Io questa cosa l'ho scoperto troppo
3: morire.
2: Tardi e continuo a pagare.
0: Sì, è vero, c'è tempo per pagare e per morire, questo è il detto. Globo WhatsApp 393 777 7172.
4: Ha sentito che ha detto Gabri Venus? Io aderisco. Se crede, fine mese ha finito tutti i piccioli, ha finito tutti i soldi, ha finito.
0: Avrebbe aderito comunque.
1: Anche l'11 era già ora.
0: Facile così,
5: Ci dobbiamo arrangiare, così ha detto Salvini, che non scenderà nulla. Su, dai, arrangiatevi.
0: Allora, parole di Salvini, naturalmente. Poi dici, uno si arrabbia e quindi non paga, no? Come fai a non arrabbiarti, però, quando un politico fino a un po' di tempo fa ti diceva questo e poi quest'altro?
6: Impegno concreto, realizzabile, fattibile. Voi sapete quante tasse si porta via lo Stato italiano su ogni litro di benzina? Più della metà della benzina che voi fate per andare a lavorare se ne va in accise, se ne va in tasse. Cosa faccio se vinco le elezioni? Non ho bacchette magiche, però faccio giustizia e taglio. È chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, né il costo per le imprese, né il costo per le famiglie. Quindi o ti rassegni o ti attrezzi. O ti rassegni o ti attrezzi.
7: The Morning Show. Chiamalo 06 892 8996. Radio Globo.
0: Adesso, no, ti viene voglia di andare a pagare le tasse con un politico che fino a ieri ti diceva una cosa e oggi ti dice, beh, ti devi attrezzare, arrangiati in qualche modo.
2: Beh, però attenzione, perché arrangiarsi e attrezzarsi sono due cose molto diverse, quindi arrangiarsi è una roba, attrezzarmi come?
0: Non lo so, lo dovresti chiedere a lui, non lo devi chiedere a me, però diciamo che, insomma, adesso sentire uno che fino a ieri invece diceva tutt'altro e mi dice che mi devo attrezzare, beh ragazzi, c'è qualcosa in cortocircuito,
2: però ci dà un po' forse la spinta per veramente alzare la testa, manifestare, scioperare.
3: Te l'avevo detto che ti dava una motivazione.
2: È questa, allora.
1: Beh, ragazzi, io la vedo più a lungo termine. La vera rivoluzione che possiamo fare è di tipo culturale, cioè iniziare a capire da ora come attrezzarci per evitare di ritrovarci in questa situazione completamente inermi, cioè senza nessuna possibilità di prendere questa gente che fa ste promesse e a distanza di anni se le rimangia e rispedirle dove meritano di stare.
2: E come facciamo però? Come?
1: Dobbiamo ripartire da zero, ragazzi.
0: Non è normale, una cosa del genere non è normale, cioè io non ce la farei mai a dirlo, no? Lo farei col passamontagna probabilmente, perché fino a ieri predicavo una cosa, adesso ne dico un'altra, c'è veramente un cortocircuito, qualcosa che non funziona. Ecco, speriamo che questo faccia girare veramente le palle a chi deve farle girare, ovvero a tutto il popolo, e magari si alza un attimino la testa per, non lo so, adesso io non voglio dire di fare chissà che cosa, però quantomeno per rendersi conto, no? Almeno
1: sì,
0: quello.
1: Ma infatti per questo parlo su un piano culturale, perché purtroppo il popolo si incazza ma non sa da che parte cominciare, quando in verità lo strumento siamo noi, cioè per il tipo di politica che abbiamo dovremmo noi saper da dove ricominciare. E
3: guarda,
1: invece non è così.
3: Su questo non so che valore abbia poi in senso stretto, ma ieri vedevamo quella schermata insieme anche a Massimo in cui gli italiani per il 60% oggi giudicano negativamente l'operato del governo. Mo è un dato, è un numero scritto su uno schermo, però credo che sia pure rappresentazione plastica del malpancismo che c'è in questo paese in questo momento.
0: Vai, vai, Globo WhatsApp.
8: Io l'ho ricevuto, però da mia moglie mi ha chiesto se gli avevo fatto il pieno alla macchina. ho fatto 96 euro, porca.
0: Ecco, diciamo il volantino che doveva sponsorizzare questa protesta, che in teoria dovrebbe essere partita stamattina, però ancora, insomma, vediamo tante macchine. Anzi, diteci voi che cosa sta succedendo, se vedete meno macchine del solito, se c'è qualcuno alle pompe di benzina e se i negozi sono vuoti così come si richiede.
3: Meno colazioni al bar, intendono pure quello, eh?
2: Sì, sì.
0: Certo, certo.
2: Non entrare proprio nelle attività.
3: Esatto.
0: Tutto bloccato, ma che quello succede nel pomeriggio di Radio Globo.

0: Sono le 7:14 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. The Morning Show. Radio Globo.
0: Che bello iniziare così, belle notizie, sì. Belle notizie, soprattutto belle dichiarazioni, quelle che abbiamo sentito di Salvini. Mi sa che stamattina parte Gaviscon a rotta di collo. Mamma mia! Salire un po' il nervoso, effettivamente. Insomma, sentire uno che fino a ieri ti diceva che avrebbe eliminato le accise. Ecco, te lo firmo. Te lo firmo.
5: Aspetta, uno dei tanti.
0: Uno dei tanti. Purtroppo. E adesso invece ti dice che ti devi attrezzare. C'è niente da fare, mi dispiace, ti devi attrezzare.
5: Vabbè, dai, alleggeriamo, parliamo dell'escalation nei confronti della Russia.
0: Dai. No, beh, e poi di pari passo però arriva la notizia tantissimi italiani che sembrerebbero non pagare nulla sostanzialmente, no? Dichiarare niente, ma io ripeto, secondo me ci stiamo arrivando, magari c'è qualcuno che ci marcia, però tanti invece dicono la verità. E poi posso dire una cosa, visto come stanno le cose, a questo punto è sopravvivenza. Non puoi, non ce la fai. O paghi le tasse oppure
6: vivi.
5: No, ma non è mai giustificabile, perché altrimenti lo è anche quella del ladro che ti arriva in casa.
0: No, chiaro, non è mai giustificabile, però comincio a pensare che sia sopravvivenza, perché non puoi andare al distributore di benzina e pagare la benzina 2,40 €, no?
5: Già,
0: una cosa o fai l'altra. Siccome poi ti devi muovere, perché è un cane che si morde la coda, dice vabbè, ma io quei soldi li risparmio, non esco, ma devo andare a lavorare, cioè capisci qual è il paradosso? Allora, sentiamo, vai.
7: Ho appena pagato 400 euro di multe e c'è gente che non paga un c***o.
8: Comunque, buongiorno, ma la dichiarazione dei redditi sarebbe un modello ISEE, però non puoi adesso evadere, non puoi dire cavolate, perché il modello ISEE va presentato quando fa domanda, poi passa all'agenzia delle entrate, verifica tutto, e se non è idoneo te lo rimanda indietro, ti dicono devi dichiarare realmente quello che tu hai e non hai, perché a noi risulta questo.
0: No, però non è la stessa cosa.
5: Non coincidono.
0: No.
9: È un modo carino per dire attaccatevi al
0: ecco, attrezzatevi, potrebbe essere quello tra le righe.
10: Forse è l'anagramma.
0: Sì, può darsi.
11: Lo so io come te devi attrezzare. Un bel passamontagna.
5: Ma vista la preparazione dei nostri politici, io credo che quando studiano scienze politiche imparano questo. Come si dice al popolo, attaccatevi al cazzo, attrezzatevi. Cioè le materie sono queste.
0: Sì, può darsi.
12: Io ragazzi, oramai non mi incazzo manco più con un pagliaccio come Salvini, perché tanto oramai è risaputo che è una bandiera in base a come dire il vento. Io mi incazzo con chi tuttora lo supporta e soprattutto lo vota. E raga, sono tanti, sono veramente tanti. Avete visto appuntito la gente che ci stava? Che ne pensano di quello che ha detto ieri il loro caro ministro? Cioè il nostro vice premier. Cioè, non è proprio assurdo quello che ha detto ieri.
0: Ma o se sono tanti e se sono pochi, poi questo lo vedremo, no? Questo lo verificheremo quando ci saranno le elezioni. Il problema, insomma, è questa politica che promette una cosa ma ne fa un'altra. Cioè comincia a essere veramente un problema, perché poi quello ricade su la vita di tutti noi. Ragazzi, non si può fare, è qualcosa che non si può fare. Ma quelle cose che dicevamo in campagna elettorale.
5: Poi sono d'accordo, hai detto bene, è questa politica, cioè dentro ci mettiamo tutti.
0: Tutti, sì.
13: Attrezzatevi, secondo me era semplicemente fate la macchina elettrica.
0: Fate la macchina elettrica.
10: Come se costasse poco.
0: Come te la fai la macchina elettrica?
14: Tutti a nero, tutti a nero.
0: Tanto lui già lo faceva prima, quindi dai, cambia poco.
15: Ma quale aderire? Stanno tutti sulla Laurentina stamattina.
0: Hai capito? Me l'ho detto. Dai, su, non c'è.
16: Il fatto di scioperare, esempio per la benzina, e il giorno prima fare il pieno, in realtà ai benzinai questo qui fa aumentare i guadagni, perché innanzitutto tutti fanno il pieno, anche chi magari normalmente non lo fa. E poi una volta che le persone hanno il pieno, che succede? Dice tanto la benzina ce l'ho, giro, e in realtà consumano di più. Quindi quello che per noi è uno sciopero, per loro si trasforma in un guadagno.
0: Comunque di questo sciopero mi sembra di capire nemmeno l'ombra, proprio zero.
6: Io sciopero o non sciopero, devo da lavorare, altrimenti non magno.
14: Stiamo lavorando tutti. Certo. Comunque non c'era scritto non lavorare.
0: No, però c'era scritto, ecco, di non muoversi,
14: non spendere.
0: C'era scritto di non spendere.
5: Sì,
0: non
5: giorno
0: spendere.
5: Di non consumo.
11: Bravi, ecco, bravi. Aderite tutti, non uscite da casa, non entrate nei bar, nei ristoranti. Così io come corriere lavoro pure meglio. Statevene a casa come mi rompete di co.
0: Scusami, però se stai facendo le consegne vuol dire che qualcuno ha consumato e non va bene.
5: No.
11: Ma venerdì mattina io non ho mai visto tutto sto traffico in 4 anni che faccio il grande raccordo anulare per andare al lavoro di mattina.
0: E meno male che c'era lo sciopero.
4: The Morning Show. Sei nel Morning Show di Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
17: Oh my car!
18: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
18: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
17: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. Valentinoautomobili.it.
19: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
20: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
19: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
21: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
22: Allart, al centro della tua casa.
23: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
24: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
25: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
26: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
27: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
28: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
29: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
4: The Morning Show.
30: Sponsored by
31: MB Arredamenti.
32: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
33: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
34: Alle 7 inizia il Morning Show. Stavo in fila sul raccordo. Adesso sono quasi le 10.
35: Ma non è vero.
34: Sta a finire il Morning Show. E sto ancora in fila sul raccordo.
4: Radio Globo.
0: cioè probabilmente sarà così, però sono le 7:24, non sono quasi le 10. Anzi, sai che ti dico, per quella che è la piega che sta prendendo questa mattinata, se sapevo non venivo, perché mi sto già avvelenando, ragazzi, stamattina. Ma com'è, a sentire tutte queste cose che stiamo dicendo, arrangiatevi, fate come volete con la benzina, perché tanto non calerà, non calerà. Poi insomma scopriamo che ci sono un sacco di italiani che invece non pagano le tasse, non dichiarano nulla sostanzialmente, e tra l'altro si chiama sopravvivenza. Io fino a ieri puntavo il dito, no? Adesso comincio a dire che stanno cercando soltanto di sopravvivere.
5: Non si deve fare,
0: dai, vai.
1: La vera protesta non è questa, la vera protesta è che quando dobbiamo andare a votare non ci deve andare nessuno, il 100% non votanti.
0: Quella potrebbe essere la vera protesta, io non credo, eh.
2: Vabbè, c'è un astensionismo tale che quasi, non dico 100%, però se si convincessero gli astenuti ci sarebbe un altro partito, sicuramente.
3: Vero. Ragazzi, buongiorno. Secondo me entrate nelle attività non c'ha tanto senso. Cioè, io ho un'attività, una pizzeria a taglio, ok? O magari un piccolo bar. Noi stiamo come voi, anzi, le piccole aziende sono quelle più ammazzate. Io direi, non entriamo nei grandi supermercati, nei grandi centri commerciali, nella grande distribuzione, ma i piccoli vanno aiutati, raga, che sennò si muovono. Secondo me va fatta, ma in modo intelligente, sta protesta.
0: Senti lui subito come ha portato l'acqua al mulino.
6: Ma non contro di me.
5: Però non ha tutti i torti, nel senso, no, il livello artigianale pure è purgato.
0: Oh, siamo assolutamente d'accordo, anzi, grande solidarietà ai piccoli imprenditori, insomma, ai piccoli negozietti di quartiere, anche perché stanno sparendo sempre di più. Proprio.
3: Gente, stavo
0: Senti lui subito come ha portato l'acqua al mulino.
6: Ma non contro di me.
5: Però non ha tutti i torti, nel senso, il livello artigianale pure è purgato.
0: Oh, siamo assolutamente d'accordo, anzi, grande solidarietà ai piccoli imprenditori, insomma, ai piccoli negozietti di quartiere, anche perché

0: che ha soppiantato qualsiasi cosa, e poi anche perché aumentano a dismisura anche gli affitti, no? Se andate al centro, tanta gente sta segnalando ormai il fatto che se tu vai, che ne so, in Via del Corso, adesso trovi solo, come sta succedendo anche in altre città, negozi che vendono calamite, bibite.
1: Sì. Megastore e mangiatoia, proprio è questo, se magna e se comprano i vestiti.
2: Souvenir pure, sì.
0: Souvenir, sì, quello vendono, insomma. Quindi sosteniamo invece i piccoli, aspetta un attimo che è arrivato il corriere, ho comprato una cosa su Amazon.
1: No, no.
3: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
4: Se io non pago le tasse, a me mi sono arrivati i bolli di 10 anni fa, 1.600 euro, adesso l'ho rateizzato. Se starti una rata ricominci da capo, peggio gli struzzini. Ma io le tasse le pago, ma almeno funzionassero i servizi.
0: È quello, capito? Almeno se comunque hai dei buoni servizi ti viene insomma anche la voglia, no?
2: Ma capite che la se voglia, 24 milioni di italiani dichiarano zero, i soldi che versiamo, che versano, quelli che pagano non bastano per i servizi? Cioè significa questo,
0: No, chiaro. Ovvio,
1: Massimo,
0: ovvio.
1: Stamattina mi sono svegliata con una voglia di pagare. Non hai idea.
0: Lo so. Ogni tanto succede anche a me, guarda. Sì, però poi passa subito.
5: No, stanno tutti su Flaminia, non ti preoccupare.
0: Tutti su Flaminia? Tutti su
5: Flaminia. Porca miseria, io non lo sapevo, se no mi annavo subito la malattia oggi.
0: Ma per via dello sciopero, oggi l'abbiamo detto, è partito questo tantam su WhatsApp, principalmente, dove si chiedeva di non acquistare nulla, di non fare carburante, di non spostarsi con la macchina, insomma, uno sciopero generale che però mi sembra insomma una fedecchia.
1: Vedremo stasera, ma tanto non ci daranno mai risultati se fossero positivi.
0: Ma no, ma lo stanno raccontando, c'è più traffico del solito.
6: Ma ieri gasolio oggi non lo metto davvero. Ma volevo ordinare la cena, manco quello, sai che c'è? C'ho il lievito, mi faccio una bella focaccia, come ai tempi del Covid.
0: Brava!
7: Maledetti! Non volevo comprare niente oggi, sono passato davanti al super.

0: tipo Ulisse, capito? L'Odissea con il richiamo delle sirene. Mettetegli dei tappi di cera.
1: Comunque, secondo me, sto sciopero sarebbe dovuto cominciare dai commercianti. Non ordinare niente, annullare tutti gli ordini per un paio di giorni, chiudere le attività un paio di giorni, ma tutto ciò non lo fa nessuno.
0: Non lo fa nessuno. Ragazzi, non siamo coordinati, siamo tutti frammentati. C'è poco, hai visto? Appena quello lì subito ha chiamato, ha detto: sì, ma no, mi raccomando, non danneggiate i piccoli esercenti. Siamo tutti frammentati.
2: Però in effetti non so se sarebbe efficace, perché se i piccoli imprenditori, i piccoli negozi chiudono, e una persona che ha bisogno di fare un acquisto lo fa online, perché ormai ti arriva online anche il flacone di shampoo. Quindi non so se è la mossa tattica più azzeccata.
3: Ma poi andrebbero tutti al supermercato.
2: Sì.
0: Vabbè, dai, vi faccio godere, vi faccio tornare il buon umore. Volete? Dai, ve lo faccio tornare.
4: È chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, né il costo per le imprese, né il costo per le famiglie. Quindi o ti rassegni o ti attrezzi. O ti rassegni o ti attrezzi. Arrangiatevi, è una direttiva di Donald Trump.

0: Alessio Morigi, Sasende naturalmente. Ah, e poi tutto il gruppo di là, eh. Salutiamo Federica Dalla Valle, salutiamo Stefano Fotia, salutiamo Lucas Zanca, che è cittadino italiano,
1: Sì, ricordiamo, l'abbiamo scoperto
0: che
1: ieri.
0: Che ieri Flaminia lo voleva espatriare. sono dovuto andare là a chiedere: senti, ma la cittadinanza ce l'hai? No, perché Flaminia ti vuole cacciare via. Diventate tipo Donald Trump. È incredibile.
1: Però ti ricordi come ti ha guardato Lucas quando gli hai fatto la domanda?
0: Sì.
1: Cioè, te voleva partire, te voleva dare una capocciata. Sì, perché? No, niente, guarda, non abbiamo parlato male di te.
0: Ce l'ha. Però attenzione, perché anche qua introdurremo il tetto massimo al 30% di stranieri. Quindi, Lucas, attenzione, o scrivi bene i titoli quando andiamo in onda su Globo TV o ti cacciamo dalla scuola.
1: Aspetta, facciamogli una domanda però importantissima. Lucas, sai parlare l'arabo?
0: No, non lo sa parlare.
1: No, allora via.
0: E salutiamo anche Gabriele Sindoti, vai!
2: Ma non sai qual è il fatto? È che tutti abbiamo pensato che nessuno piava la macchina. Tutti abbiamo preso la macchina e calla.
0: E un sciopero è sfumato. Beh ragazzi, sono le 7:34 minuti. Parlando di distributori, per chiudere poi questa roba che già ci ha fatto venire il veleno che ci sta uscendo anche dalle orecchie, c'è stato invece chi è andato al distributore però a cospargere il letame, no? Dico bene?
3: Sì, questa è un'iniziativa che non nasce da un tantam della rete, ma per appunto iniziativa dell'USB, del sindacato USB, che ha appunto supportato una serie di lavoratori che si sono recati principalmente davanti al deposito Eni di Livorno, ma poi anche nelle pompe di benzina, nei distributori della città, e li ha ricoperti di letame. Questa è la protesta.
1: Raga, ma forse è questo l'attrezzarsi?
3: Può essere.
1: Si sono attrezzati?
3: Può essere.
4: Non lo so, comunque io mi sono attrezzato stamattina alle 6:15. Allora.
0: Sai che se veramente, ecco, se lavorassero anche con il biogas, no? Gabri Venus, per esempio, avrebbe sempre il pieno. E potrebbe fare il pieno a tutti noi in una giornata. Potrebbe regalarci veramente il pieno di gas.
4: Basta una modifichetta al motore.
0: Non lo so. Se c'è un ingegnere che magari ci può chiamare, che ogni tanto ne sentiamo qualcuno che brevetta qualcosa qua al morning show, si faccia vivo, dobbiamo lavorare in questo senso, che con Gabri Venus ci mandiamo avanti alla città di Roma, ragazzi, vai.
5: Sì, deve sempre iniziare dai commercianti, chiudono 3 giorni, poi a luce, dipendenti e affitto, glielo pagate voi ai commercianti.
0: Sullo sciopero.
3: Sì.
6: Vabbè. E avremo il cappuccino e il cornetto sotto al naso, e avremo la benzina, i soldi per andare in vacanza, per farsi il fine settimana, per andare allo stadio e tutte queste cose, noi non scenderemo mai in piazza.
0: Quindi secondo lui c'è ancora troppo benessere, capito?
3: Pensa un po'.
0: Se è così ha ragione.
7: Secondo me arrangiatevi col piatevi un tubo e andate a far succhi all'altre macchine, così ci avete il gasolio a gratis.
0: Buona idea, vado.
8: The Morning Show, Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo, meteo.
9: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
8: Radio Globo, meteo.
10: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì a tratti un po' variabile nel Lazio, qualche nuvola di passaggio ci sarà, la possibilità anche di qualche acquazzone soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone. In giornata comunque non mancheranno anche delle belle schiarite, e come temperature e valori sempre molto miti, riusciamo a toccare i 27-28 gradi. A primo mattino per aria è piuttosto frizzantina, inoltre vi segnalo l'arrivo di un po' di vento da nord. Weekend bello, ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
11: 2 verticale, trekking sull'Etna.
12: Escursione.
11: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
12: Aperitivo.
11: E un inverno imperdibile?
12: Vacanza con Costa.
11: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
18: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
17: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
19: Ha dimenticato i discount.
17: Giusti discount.
19: Ormai non vale più.
17: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: house.fileni.it.
1: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
2: Supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al primo ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: The Morning Show,
4: sponsored by
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
8: Se volete parlare di questo argomento in modo serio, non è né il luogo, non né l'ambiente, né siete le persone adatte.
9: Perché è una cosa molto seria.
10: This is the Morning Show.
11: Allora, secondo me, no, niente, ragionamento un po' meritato, ciao.

0: abbastanza palese che tutto è sfumato, tutto è andato.
1: Ma soltanto le 7:40, dagli tempo.
0: No, ma che tempo? O si fanno subito le cose o non si fanno. Non è che adesso aspettiamo, che facciamo?
2: Ma guarda, che non significa che se non c'è, che se c'è traffico la gente non ha aderito. Magari non vanno a fare carburante.
0: No, no, il senso era proprio quello: non bisognava prendere nemmeno l'automobile. No, se c'è traffico vuol dire che l'hanno presa, no?
2: No, no, non dai. Fare benzina, non, non spendere, non spendere. Dai, ragazzi, ce la facciamo per la giornata.
0: A parte che col traffico che c'è, probabilmente quelli che state vedendo sono quelli di ieri che stanno cercando di rincasare, perché sta città ormai è diventato quello, so, sostanzialmente. Bene, 7:42 minuti, visto che dobbiamo comunque attrezzarci, probabilmente Salvini intendeva che dobbiamo anche rinunciare a qualcosa. Ieri in redazione stavamo facendo un giocone, ragazzi, voglio farlo anche con gli ascoltatori. Allora, attenzione, seguitemi perché vi chiedo di rinunciare a qualcosa che potrebbe essere fondamentale per qualcuno di voi. Sono tre categorie. Allora, vediamo un po' a quale saresti disposto a rinunciare. Parto da Gabri Venus, sì, e ti do queste tre categorie. Anche se con Gabri probabilmente già so dove potrebbe andare a parare, eh? Però vediamo, non si sa mai. Ti chiedo di dover rinunciare per sempre, per tutta la vita, sì. E attenzione, perché poi è collaterale, se rinuncia uno tu dici vabbè, ma con quell'altro strumento potrei eventualmente sopperire. No, vuol dire che rinunci anche con, adesso capirai, perché ti dico quali sono le categorie. Internet.
1: Ok.
0: Per tutta la vita, devi rinunciare a internet, alla musica o al cinema e la TV. Quindi vuol dire che con internet tu dici vabbè, ma con internet mi guardo i film su internet. No, non lo puoi fare, cioè internet lo userai solo per altre
1: vabbè,
0: cose.
1: Vabbè, non ho proprio dubbi, cinema e TV.
0: Cinema e TV?
1: Sì, perché per me la TV è uso sonnifero, quindi mi leggo un libro e amen. E per me è più importante avere informazione tramite rete che non tramite TV, quindi a posto, proprio sereno. Okay. Cinema e TV.
0: Ok, cinema e TV. Beh, ci sono tanti che per esempio non possono fare a meno di avere i social network. Senza social network sono morti.
1: Ma guarda, levo anche quelli se vuoi. Internet no, perché serve. Ma io ero terrorizzato, ho detto adesso mi tirerà fuori, che ne so, le vigne di tutto il mondo. No.
3: Ah, vedi.
1: Cinema e TV posso tranquillamente
2: farlo
1: a meno.
2: Personalizzato per ognuno di noi.
0: Gabri Venus.
2: Esatto.
0: Flaminia.
2: No, io pure rinuncio a cinema e TV tutta
0: cinema
2: la vita.
0: TV.
2: Tanto la TV non la vedo, non mi piace, perché non c'è niente che mi interessa. Il cinema posso rinunciare a un film perché tanto dormo, quindi non mi interessa. Non potrei mai rinunciare alla musica in vita mia, e a internet ovviamente perché sono una persona molto colta e mi devo informare.
0: Alessio?
3: No, io invece cambio, faccio una variazione sul tema e rinuncio per tutta la mia vita alla musica.
2: Cosa?
0: Oddio, no,
3: ragazzi,
0: dai,
2: una vita orrenda.
3: Dovete rispettare però le opinioni altrui.
2: No,
3: veramente.
2: No, no, chi l'ha detto?
0: Non ascolti la musica tu?
3: No, l'ascolto, ma se mi chiedi a cosa rinunci, ci rinuncio.
0: Scusa, chi è il tuo artista preferito?
3: I Pooh.
0: Allora
2: non
0: sì,
2: è
0: allora
2: vero.
0: Bene, allora
1: rinuncia serenamente.
2: Ma non è vero.
0: Allora,
2: ma scusami, ma non balli? Io guarda, ti ci vedo tipo in una balera a fare il latinoamericano.
3: Io ballo benissimo, ho fatto corsi, sono anche
2: tu balli?
3: Scusa, ma sì, ma voglio rinunciarci, ma mi fate rinunciare a quello che
0: voglio? Se vuoi rinunciare, vabbè, comunque diciamo che tra queste anche io rinuncerei al cinema e alla TV. È molto semplice, è molto molto semplice. Però sai, ogni persona è diversa dall'altra, quindi anche gli ascoltatori adesso possono scegliere, ripeto, le tre categorie: internet, quindi social network e tutto il resto, musica oppure cinema e TV. Attenzione, attenzione, vediamo un po' che cosa esce fuori, perché bisogna rinunciare a qualcosa, una di queste per tutta la vita. Te ne faccio un'altra al volo. Questa la butto là, vediamo. Potete rinunciare o dovete rinunciare al bidet o all'aria condizionata?
2: Ma io rinuncio al bidet tutta la vita.
0: Sì.
2: Ma tutta la vita proprio.
1: Purtroppo sì.
2: Ma c'è la doccia, sì. Ma che se ne frega?
0: Bidet.
3: No, aspetta, no, scusa, facevamo il discorso
2: che
3: io ero pronto.
0: Tutto quello che è collegato, naturalmente non ti puoi lavare.
3: Cioè, tu ti puoi fare la doccia
2: senza.
1: Ma lasciami almeno le salviette umidificate.
0: No.
1: Beh, allora
2: no.
0: Quella zona lì non la puoi più pulire.
2: Ma che regola è?
1: Tra tre settimane sei morto.
0: No, no. Ma scusate, come il regola è? Il Joker mio?
3: Io rinuncio all'aria.
0: È tosta questa,
3: guarda. Io all'aria.
2: Ma no, all'aria. All'aria condizionata. Ma
0: certo. Rinuncia all'aria condizionata.
3: Ma sì, ma non ti siedi più.
0: Con i 40 con i 40 gradi di quest'estate?
3: Però non ci siedi.
1: Io dai, ragazzi, la prima emorroide va in 16 mila. Ma se... Che può fa?
2: Che bel gioco!
3: Infatti non era preparata questa.
0: Me li sto immaginando, ragazzi.
1: Meglio adesso, di no, non immaginare.
0: Che bello, che bello. Vabbè, vediamo un attimo che cosa scelgono adesso gli ascoltatori. Intanto sulle prime tre.
1: Poi capirai, io e Alessio siamo Daflon dipendenti.
0: Sì.

0: Veramente siamo rimasti tutti seduti e anche composti, nessuno si è alzato a ballare.
1: Tutti seduti, però qualcuno con la ciambella, eh?
0: Mamma mia, ragazzi. Mamma. Allora, il giocone c'è, il giocone c'è. Stamattina vediamo un po' a che cosa rinunci. Qui ci sono tre categorie, ragazzi, che potrebbero essere fondamentali per alcuni. Sai che un'altra fondamentale, magari la inseriremo in un'altra tranche, perché poi magari proponiamo altre categorie. Quindi non la spoilerò adesso, però ce n'è una secondo me alla quale, per esempio, tanti uomini potrebbero morire senza di quella.
2: Sì, beh, ce ne sono, eh.
0: Ce ne sono tante. Vabbè, comunque adesso internet, musica, cinema e TV, a quale rinunceresti per sempre, per tutta la vita? Vai, sentiamo.
3: Risposta cambia un attimo.
0: No, aspetta, non sei capito, vai, ripartiamo, vai, sentiamo.
4: Io ho spiegato a Alessio che senza musica devo andare a cercare lavoro?
5: Scusa, ma se rinuncio alla musica, poi quando mi vedo un film, lo vedo senza musica?
0: Certo.
6: E ci credo, internet no, ragazzi, se no come ci andiamo su Pornhub?
1: Ma morigi è del mestiere.
7: Ma come, Alessio sul curriculum c'ha scritto appassionato di musica per entrare a Radio Globo?
8: Assolutamente rinuncio alla musica.
9: Quindi Massimo, tu rinunci alla televisione? Con due ragazzini?
10: Quanta vedo dura.
3: Scusate, ma i film Zozzi come sono catalogati? Internet o TV e televisioni? Perché la risposta cambia un attimo.
0: Allora, ha perfettamente ragione, però io direi cinema e TV. Quella è roba che
2: sono produzioni cinematografiche e televisive.
0: Ragazzi, quella è roba a
1: allora,
0: parte cinema.
1: Allora,
0: e
1: però
0: TV.
1: Mi lasci fuori l'amatoriale da un minuto e mezzo.
0: Guarda
1: quella
0: come
1: non
0: cambia,
1: è una produzione.
0: Guarda come cambia, guarda come cambia.
11: Non
0: subito.
11: Ho capito, già Massimo si fa le regole per lui. Te Motte fai le regole per te.
1: No, il popolo sta chiedendo chiarimenti, che è giusto che siano
2: chiarimenti
1: dati.
2: Allora,
0: è vero che c'è un mondo su internet, però quelle sono produzioni, in realtà sono delle produzioni.
1: Sì, però
0: la
1: invece,
0: piattaforma internet,
1: allora, se io in camera faccio un filmato e lo metto online, non è una produzione, è un amatoriale condiviso.
0: Quello
1: lo posso vedere.
0: Ma quello è un amatoriale tuo, te lo guardi e te lo riguardi. Certo, io non mi guarderei fosse in te, non è che mi riguarderei.
1: Ma no, io sto parlando quando vedi prodotti di terzi. Ormai internet non sono più produzioni, è roba amatoriale.
0: Tu fai le cose zozze con terzi?
1: Anche con terzi.
0: Adesso abbiamo capito.
11: Comunque, non ho capito perché io non posso usare le salviette umidificate.
0: No,
11: e invece lui si può vedere i porno come reel condiviso. Plani, ma che state dicendo?
0: Tranquillo, lo faccio esplodere, non glieli faccio vedere. Lo faccio esplodere.
1: Poi tornando al discorso salviette, la foglia in mezzo al bosco vale?
0: Allora, come i cani, se tu vai sull'erba come i cani a strusciare va bene.
2: Metodi alternativi.
0: Okay, devi trovare il metodo.
11: Lo prendo. Che bella mattinata.
0: Ragazzi, sto gioco spinge, funziona. No, ma in tanti stanno rispondendo effettivamente a questo sondaggio.
2: Hai visto la discriminazione verso chi rinuncia alla musica? Cioè,
0: vabbè, lavori radio, è normale, c'ha ragione. Però,
2: vabbè, ho capito, tra una discussione e l'altra dell'altro parlato.
0: Sì, vabbè. Comunque quello che diceva, ma con due figli sei sicuro che rinunceresti alla TV? Rinuncio io, mica loro, anzi a loro io gliela metterei
11: 24 ore su 24.
0: 24, fate come vi pare, no, quello sì, dai. Traffic News.
12: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Radio Globo,
0: Traffic News. Adesso scopriamo qual è la situazione del traffico.
2: Dalla centrale Luce Verde, un servizio a cura della Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI. Code per traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra il bivio per la Roma-Napoli e la via Appia. Mentre in carreggiata opposta si sta in coda tra Casalotti e la via Aurelia. Incolonnamenti sull'intero percorso del tratto urbano della 24 Roma-Teramo in direzione tangenziale est, sulla stessa tangenziale code tra Nomentana e via dei Campi Sportivi verso lo Stadio Olimpico. Incolonnamenti in entrata a Roma sulla via Salaria e la via Flaminia, rispettivamente tra Fidene e la tangenziale tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti. Per tutto il resto roma.luceverde.it. Radio
13: Globo. Wake up! Chiama in diretta il Morning Show di Radio Globo 06 8928 996. Radio Globo.
14: Info Roma, le notizie di Roma Capitale. È partita la sperimentazione dei barchi elettronici sull'Appia Antica. La ZTL è in vigore sabato e domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno tranne ad agosto. L'attivazione delle telecamere sostituisce l'attuale blocco della polizia locale. Torna a Mente Libera, il progetto promosso da Roma Capitale per offrire supporto psicologico gratuito, individuale e anonimo ai giovani dai 18 ai 30 anni. 20 le sedi territoriali coinvolte con un potenziamento del numero di psicologi. Prenotazione obbligatoria su amentelibera.it. Il Macro inaugura la stagione autunnale con un programma che intreccia fotografia, immagine in movimento e ricerca sonora. Fulcro della nuova stagione è Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata alla fotografa Marialba Russo. Info su comune.roma.it.
15: Wait for me, I'll be back.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru.
18: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
19: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
20: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
21: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
22: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
23: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
24: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
25: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
26: Scopri KGM da Magia Auto.
25: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
26: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
25: E affronti il traffico con un sorriso.
26: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
25: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, Auto. Dove l'auto è magia.
27: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume di L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
28: The Morning Show.
29: Sponsored by
30: MB Arredamenti.
31: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
32: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
33: In FM, streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
34: Globo TV.
0: 8:01. Buongiorno con il Morning Show di Radio Globo.

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ed è proprio così, c'è il Morning Show che vi sta augurando una buona mattinata, una buona scuola anche agli studenti che stanno per entrare. Lunedì, quando ritorneremo e scoccheranno le 8, toccherà a loro, i piccoli ascoltatori, con il disco abusivo Junior, che torneranno ad essere protagonisti con le loro canzoni preferite, che noi dobbiamo mettere facendo pippa, perché comanderanno loro in quello spazio. E ragazzi, sono le regole del disco abusivo Junior.
2: Del resto comandano sempre loro.
1: Chiaro, ovvio. Adesso, piccoli ascoltatori, fate una cosa, piangete, mettete in croce mamma e papà per mandare la richiesta da ascoltare poi lunedì nel disco abusivo. Vi fate dare il telefono, se no dite e minacciate che non entrerete a scuola.
3: Ma chi sei? Me contro te? Guarda, ti chiudono il sito.
1: Bambini!
4: MassimoMari.it.
1: No. 393 777 172. Dite a mamma che non entrate a scuola se non vi fa prima mandare il messaggio.
2: Perché sei diventato il maniaco telefonico?
1: Guarda come va vito il formaggino di ieri. 393 7 7 1 7 2. Compra la maglietta del Morning Show.
2: Ma non c'è!
1: Ah, non c'è! Non c'è. Allora dire.
0: The Morning Show.
1: Vabbè, insomma, mandate la richiesta, fino a 10 anni di età siete i benvenuti. Allora, tra poco invece avrei.
4: Non abbiamo una tazza, non abbiamo una maglietta.
3: E abbiamo invece un manipolatore reale. No.
4: Esatto.
1: Se per questo non c'hai nemmeno il bidette.
3: Occhio alle tende della redazione.
4: Allora, mi devo attrezzare, come faccio?
1: Fatemi finire. No, volevo dire che tra poco invece ascolteremo un'altra edizione del disco abusivo. Vecchi però, vecchi,
4: vecchi,
1: con la musica da vecchi. Prima però, rimanendo su questa roba del bidet, no, abbiamo detto aria condizionata e l'abbiamo lanciata. Sentiamo che dicono un attimo, dai, al volo, dai.
5: Guarda, secondo me tanti hanno già rinunciato alla doccia. Tranquilli, guarda.
6: Flami, se no puoi fare come i beduini nel deserto, ti pulisci con la sabbia, no, e poi dopo prepari le polpettine per i turisti.
3: Vabbè, ma Gabri Venus è come Cruciani, da mo' che ha rinunciato all'acqua, al bidet.
4: Pensa quando una donna ha il ciclo che m'appazza, no, che si ritrova, no, lì in mezzo.
7: Ammazza, no, che discorsi di merda mattina.
8: È vero. Pensa invece coi 40 gradi d'estate senza fatte il bidet, che primizia che ti ritrovi.
7: Assolutamente aria condizionata, anche perché tu te lo immagini, esci con una donna, se toglie il mutande.
9: Lo sapete qual è la cosa più brutta di stamattina? È che sono andato a cercare Taflon, che è il problema, è che mi serve pure a me.
1: Ci credo. E vabbè ragazzi, insomma, abbiamo capito che comunque sia, a parte che come hanno detto nel messaggio, c'è un sacco di gente che ha già rinunciato alla doccia al bidet, quello sì. Basta fare un giro sui mezzi pubblici per...
10: E comunque regà, Massimo è sempre più convincente di me contro te.
1: Ho detto io. Dai, tra poco il disco abusivo vecchi nel Morning Show.

0: paranoia su Radio Globo nel Morning Show.
1: Io vedo sempre tutte le mattine queste persone che guidano ingrugnate, con occhio chiuso e uno aperto. Se tutti quanti si sintonizzassero su Radio Globo la mattina, tutti i giorni per Roma ci sarebbe il sole, sole, sole, sole.
2: This is the Morning Show on Radio Globo.
3: Guarda, guarda, guarda, guarda. Dopo Samurai J ho capito che rinuncerei sicuramente alla musica.
4: Le 8 e 8 è ora delle offerte di Romana Auto.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Beh ragazzi, ci siamo, eh?
2: Disco abusivo on Radio Globo.
4: Siamo arrivati al momento del disco abusivo nell'edizione Becchi. Quindi con la bastone deambulatore questa vai, edizione. Vai. Con un'anca un po' così traballante. Cominciamo, lo sapete, il meccanismo è molto semplice. Dichiarare prima quelle che sono i vostri acciacchi, le vostre patologie e poi la canzone che avete voglia di sentire, però quelle canzoni che hanno un sapore di tanti anni fa. Quelle canzoni alla naftalina, quelle dimenticate ormai, quelle che quando prendi il disco ci devi soffiare sopra per togliere la polvere, capito? Dai, vogliamo cominciare? Partiamo, vai, vai, dai. Vai. La prima è...
8: Ciao, sono Francesca, ho 28 anni, ho due protesi all'anca, la scoliosi endemica, i calcoli renali e per il disco abusivo vorrei ascoltare Rita Pavone con Pappa al pomodoro. Ciao Radio Globo!

0: sta venendo voglia, ragazzi. Com'è possibile? Sono le 8 e 10 minuti.
1: Sta venendo voglia di fare la rivoluzione.
0: Porca zozza.
2: Ciao Radio Globo, sono Rebecca, ho 20 anni e denuncio la mia lombosciatalgia che mi è venuta l'altro giorno in palestra dopo un anno che non ci andavo. E vi chiedo, Hotel California degli

0: Alessandra, vai. Che cos'è?
1: Hanno pestato un callo.
0: Allora, fammelo dire, questa cosa la dobbiamo dire. Non richiedete le canzoni così, ve lo chiedo io per cortesia, perché dopo è un problema toglierle. Cioè, adesso come fai a toglierla? Già parlarci sopra è
2: tanto
0: un casino.
2: Lo farai.
0: No, io parlare sopra una canzone del genere non farei mai proprio parlare sopra una canzone del genere.
2: Mamma mia.
0: Però che mi disegnano così, che devo. Senti, sentiamo la prossima. Dai, togliamoci il dente, vai.
3: Ciao ragazzi, ho l'epicondilite. Mi è venuto in mente una canzone che ascoltava sempre il mio caro papà. Dai. Che fa? Tu sei la mia simpatia.
0: Bella.
3: È abbastanza vecchia.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Buona, sì. Vai.

Ciao, sono Alessio, ho 34 anni, soffro di cervicalgia, tendinopatia, tendine d'Achille, ho un menisco rotto, epicondilite e qualche acciacchetto vario qua e là, però dai, alla fine sto bene. Io direi che mette addio sogni di gloria.

0: fare da.
1: Cerco scacciare, ma invano, la monotonia.
2: Disco abusivo a vecchi, nel morning show.
3: Addio, ricordalo.
4: Sì, magari accendono adesso.
2: Questo è il disco abusivo di Cuius. Non vecchi. Vabbè, il tempo è passato. Però tu immagina veramente chi accende adesso e dice: Ma hanno chiuso Radio Rocopo? Non venduto.
1: Sono una foglia d'autunno che nella tormenta.
2: Vabbè, ma comincia. Però se la teniamo, vendiamo.
5: Buongiorno. Ormai sono diventata nonna. Oggi è un mese e praticamente mi sento vecchia tutto insieme. Quindi vorrei ascoltare. Vorrei che fosse amore di Mina. Ciao, splendori.

0: disco Abusivo Vecchi fatto dai giovani nel Morning Show.
1: Oh, ma questi a 20 anni stanno tutti peggio di noi che ce ne abbiamo 50.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Niente, io da vecchio ciò che ho fatto palestra l'altro ieri ancora mi fanno male le gambe. La canzone che vorrei ascoltare è Parlami d'amore Mario. Buona giornata a tutti.

0: a immaginarmi col costume bianco, Flaminia, io che esco dall'acqua.
1: Fiamme di sogni.
0: Che mi butto da uno scoglio a Focene.
2: Perché?
3: Dimmi che il certo mi potresti pure immaginare con i faraglioni dietro che mi tuffo dal gommone,
1: Dimmi che sei tutta per me.
0: Esco dall'acqua.
1: Qui sul tuo cuore.
0: E c'è una voce che fa.
1: Non soffro più.
0: Je la tripe, guarda che penso.
1: Parlami d'amore, Mario.
0: Che bello, ragazzi, disco abusivo vecchi stamattina, bello, top, top,
2: unico,
0: top. Dai, top.
4: Ciao Radio Globo, sono Gioele, ho 22 anni e soffro di mal di schiena, mal di denti e quando mi alzo velocemente dalla sedia mi gira la testa. E per il disco abusivo vorrei Azzurro di Adriano Celentano.

0: ottime anche le patologie dichiarate.
1: Oh, 22 anni il ragazzo.
0: 22 anni.
2: Ma tanti ventenni.
1: È la nuova vecchiaia.
0: Sì, sono tutti messi malissimo, ragazzi. Sì, sì. Malissimo, malissimo. Allora, 393-777-7172. Naturalmente per partecipare anche per la prossima edizione del disco Abusivo Vecchio. Il meccanismo l'avete capito. Lasciate il messaggio, patologia e poi canzone che sa di naftalina. Mi raccomando, ripeto il numero 393-777-7172. Per ora è tutto.
3: Disco Abusivo on Radio Globo. The Morning Show torna tra poco su Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor, MB Arredamenti. Rinnova la cameretta dei tuoi ragazzi con la qualità Moretti Compact. Acquistandola ricevi subito in omaggio il materasso e il finanziamento è a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano, Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense al chilometro 9, 7 giorni su 7 con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: AgriFamily! AgriFamily! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.
13: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
14: Oh my car!
15: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
15: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
16: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
19: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think big, become big.
3: The Morning Show,
1: sponsored by
18: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
14: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
3: Con Radio Globo. Vinci i migliori concerti dell'anno.
0: Torniamo a giocare e torniamo a premiare qua su Radio Globo. Beh, vi mandiamo ai migliori concerti, in questo caso vi mandiamo al concerto di Raff. Come fare per partecipare? Molto semplice. Beh, dimostrateci di essere dei grandi fan. Dateci i titoli di queste canzoni.

0: indovina i titoli delle canzoni e vinci due biglietti per il concerto di Raff. Radio Globo.
1: Voce generata in AI.
2: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.

0: su Radio Globo vinci due biglietti per il concerto di Raff.
1: Si gioca, si vince nel morning show di Radio Globo. Stiamo per regalare i biglietti per andare a vedere il concerto di Raff. Che meraviglia, grande musica, grande canzoni, grande protagonista della musica.

0: Britta, ciao, benvenuta.
1: Buongiorno Radio Globo.
0: Ciao Elisabetta, sei stata la più veloce, quindi hai la possibilità, pensa, di andare al concerto rispondendo alla domanda: quali sono i titoli di queste canzoni?

0: arrivati al momento della risposta. E allora, Elisabetta, dici i titoli.
1: Allora, la prima canzone è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. La seconda è Battito animale. E la terza è la mia preferita, tra l'altro, Come una favola.
0: La risposta è quella esatta. Stai come una favola. Brava Elisabetta, complimenti.
1: Grazie Radio Globo.
0: Te ne vai al concerto di Raff, probabilmente con un'altra persona. Sono due i biglietti. Hai già deciso chi porterai?
1: Non lo so, ci penso. Ci deve pensare. Chi fa il bravo lo porto.
2: Chi
1: bravo,
2: se lo merita. Brava Elisabetta.
0: Brava. Fai così. Se no, altrimenti te li rivendi. Così. Sto scherzando. Ti immagini a fare bagarinaggio fuori dal concerto? No, stiamo scherzando. Ma no, lei è una grande fan, quindi. Complimenti. E adesso anche tu puoi dirci qual è l'unica radio che ti regala solo i migliori concerti?
1: Radio Globo!
3: Abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Raff. Continua ad ascoltare Radio Globo.
4: I prossimi
3: potrebbero essere i tuoi. Radio Globo.

0: il morning show di Radio Globo che ha appena premiato Elisabetta, la più veloce allo 06 8928996. Si è appena portata via i biglietti per il concerto di Raff. Occhio che ce ne saranno degli altri che arriveranno.
1: Ha appena scritto che è riuscita a rivenderli a tempo record.
0: Ma non doveva, no. Magarinaggio adesso a fare là davanti alla... No, non si può fare, non si può fare, mi raccomando. No, era una grande fan, ha visto, sapeva tutte le canzoni e le cantava. Sì. La mia preferita, figuriamoci. Preferirebbe rivendere, non lo so, il marito piuttosto.
1: Adesso tutte le canzoni, quelle tre ha fatto. Insomma, tutte,
2: no,
1: le canzoni.
2: No. Tutte le canzoni.
0: No, fermi, non scherziamo, non mi toccate Riff e Raff, perché se no qua vado fuori di testa. Grande Raff. Sono le 8:34 minuti, è il momento dell'appello.
3: Rizvan Chaudhrya Map, eccolo, Santana Poche, Isaia Scoleana Sofia e Mahmoud Yosra. Ci siamo? Buon primo giorno alla prima E.
0: Bene, allora c'è anche Mahmoud, avete sentito?
2: Sì,
0: Santana
2: sì.
0: E Mahmoud, ragazzi, sta accoppiata dentro una classe, non è male, eh?
1: Beh, c'è anche Poche, eh?
0: Sì,
1: Poche dove lo metti?
0: Poche, beh, no, Poche a pranzo. Senti, allora, ci sono delle novità per quanto riguarda questo decreto con il tetto massimo al 30% dei ragazzi di lingua straniera
2: sì.
0: in classe, no?
2: Sì, allora, possiamo dire che ogni promessa è debito, perché ce lo aveva annunciato la Premier Meloni dal palco del Phoenix nei giorni scorsi, l'ha confermato in Consiglio dei Ministri, c'è un decreto per il tetto del 30%. Vi ricordavate che dicevamo molti sono nati in Italia, molti no? C'è stato questo distinguo all'interno del decreto. Il 30% riguarda gli stranieri non nati in Italia. Allora, ci sono però delle sanzioni pecuniarie che all'inizio invece passavano anche come provvedimenti più, più stringenti. Sì. Chi indosserà il burka o il niqab, multe da 200 a 1000 euro. Multati anche i genitori che dimostreranno di non assecondare, parlando ovviamente l'italiano correntemente, la formazione e l'integrazione dei loro figli nelle classi italiane.
0: Giusto. Ok, quindi insomma, ecco, poi ci sono stati degli accorgimenti, no? Perché prima all'inizio era stata detta in un modo.
2: Sì, addirittura avevano detto che i genitori che si rifiutavano di imparare l'italiano, i figli sarebbero stati portati e condotti in una comunità protetta. Non era vero, era una di quelle fake news solite. Valditara ha confermato che invece si tratta di sanzioni pecuniarie.
0: Molto,
2: per chi in...
0: molto, molto bene. Poi sono uscite fuori altre cose, perché naturalmente si è dibattuto molto intorno a questa notizia, e tra poco vi faccio sentire quali sono stati i dibattiti, però ci fermiamo prima.
4: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
5: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
8: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
9: The Morning Show,
10: sponsored by
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
13: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
14: Io ti giuro, non ti sopporto più. L'unica cosa che sai fare è sentirti sta c***o di radio.

0: Morning Show.
1: Vabbè, scusa.
2: The Morning Show on Radio Globo.
3: Questo è il Morning Show di Radio Globo, 8:42, l'unico programma con un tetto del 30% agli stranieri. Noi insomma stavamo pensando addirittura ieri di cacciare Lucas Zanca, che è alla regia video. Eh sì, perché niente, secondo Flaminia non sei integrato, però l'ha scelto Flaminia. Lucas, sappi che ce l'ha con te, c'ha il dente avvelenato, io te lo dico, insomma.
4: Remigrati.
3: Vabbè, facciamo l'appello qua nel Morning Show, vai.
5: Rizzan, ciao Triamat, eccolo, Santana, Poche, Isaias, Correana, Sofia e Mahmoud Yosra.
3: Eccoli.
5: Ci siamo?
3: Tutti qua.
5: Buon primo giorno alla prima.
3: Tutti qua lavorano.
4: On Radio Globo. E Lucas Zanca.
3: C'è anche lui.
6: La cosa bella è che in questo reel di un leghista, poi praticamente sotto pancia c'è scritto: come lingua straniera mettiamo l'italiano?
7: Ragazzi, è giusto, perché se tu vuoi stare in Italia ti devi integrare, integrazione.
3: Sì, poi c'è anche il discorso dei genitori, no? Anche i genitori devono, insomma, in qualche modo sapere l'italiano, perché sennò poi effettivamente si ritorna a casa, si continua a parlare una lingua che non è l'italiano e uno fatica molto di più poi ad impararla la lingua. Comunque si sta creando un grandissimo dibattito intorno a questa cosa anche nei salotti televisivi. Mi ha colpito quello che è successo l'altro giorno in una trasmissione di La Sette, no?
8: Sì.
3: Dove c'era Paolo Mieli, il giornalista Paolo Mieli.
8: Sì, sì, come no, editorialista, saggista, come no.
3: Beh, molto famoso, insomma, un giornalista importante che diceva questo, sentiamo.
9: Che è questo atteggiamento? Loro devono imparare italiano. Sì, certo, però
10: Meloni vi direbbe no, e loro devono imparare l'italiano, non
9: ma è
10: io
9: ovvio che loro però sì, sarebbe l'integrazione si fa anche che tu sappia parlare l'arabo correntemente, capisci?
10: Non lo so parlare l'arabo,
9: allora
10: so parlare,
9: impara, va a scuola.
11: Poliziotti che non sappiano parlare l'arabo sono un problema.
3: Allora lui va oltre, no? E dice: vabbè, ok, loro devono imparare l'italiano, però insomma sarebbe giusto che anche tu imparassi l'arabo.
6: Basta parlare un po' l'arabo.
3: Sì, beh, insomma, adesso non è proprio semplicissimo.
8: Quelle due frasi, dai, per dialogare.
3: Adesso, quindi, che cosa ci fa supporre tutto questo? Che evidentemente Paolo Mieli conosce l'arabo
6: con facilità,
8: lo mastica.
3: Per far integrare avrà masticato l'arabo in qualche modo. Cioè, se uno per esempio gli parla in arabo, risponde, capisce?
6: Per fare una dichiarazione del genere, certamente.
4: Sì.
3: Siamo sicuri? Io vorrei essere sicuro. Cioè, possiamo fare una prova? Non so se possiamo.
4: Anche perché non è che l'ha dimostrato,
3: no,
4: di saperlo parlare.
8: Ma poi, ma ti pare che noi siamo i tipi che restiamo col dubbio?
3: No, allora, ci vogliamo togliere il dubbio?
6: Ho già capito. Vuoi che ti prepari un paio di frasi in arabo?
3: Vai, aspetta un attimo. Aspetta, un secondo soltanto, Vediamo un attimo se riesco a fare questa cosa, Vediamo.
4: Sa che non ci riesco.
3: No, non ci riesco.
6: Io sono pronto.
3: Vai, proviamo, vediamo se risponde.
12: Pronto.
13: صباح الخير. كيف حالك؟ أود أن أطرح عليك سؤالين. هل لديك وقت؟
12: Non ho capito.
13: هل تفهم لغتي؟ هل تشعر أنك مندمج من هذه الناحية؟
3: Eppure ieri la sapeva. Ma com'è? No, non è facile. Vabbè, è uno scherzo, è una burla, non è vero, non è vero. Tutto finto.
6: Però, secondo me.
3: Però vi dico una cosa, ragazzi. Buoni tutti, perché adesso noi dobbiamo prendere la palla al balzo e vi dico che stiamo già organizzando, perché non è male. Allora, ci abbiamo tanto per cominciare qualcuno che sa parlare veramente l'arabo tra i nostri ascoltatori? Ci sarà sicuramente.
8: Può essere.
3: Ci sarà. Allora, vorremmo un attimo dovremmo fare questa roba dell'integrazione, quindi anche noi magari ci facciamo qualche lezioncina in arabo qua nel morning show di Radio Globo. Come la vedete?
6: Basta che non comprenda anche la scrittura, perché hai visto com'è.
3: Sì, effettivamente sulla scrittura, ma anche sul parlarlo, non è proprio semplicissimo.
6: No.
3: Però ecco, potremmo un attimo fare una piccola lezioncina tutti quanti insieme, perché comunque sia, insomma, ce ne sono anche tanti. Oh, anche perché, cioè, la mia preoccupazione non è tanto l'integrazione, questo e quell'altro, è che questi ci dicono le parolacce e noi ne capiamo, ragazzi.
12: Quello
3: che questo è, cioè,
6: voleva avere la scusa, perché la prima cosa che fai quando trovi uno straniero è: ah, come si dice culo? Tutte le parolacce le sapevate.
3: Allora, vi dico che stiamo organizzando per fare una piccola lezioncina di arabo, un'oretta.
12: No, un'oretta, veramente. Oh.
3: Un'oretta, e interrogheremo Flaminia. La prima sarà Flaminia.
12: Che deve venire col burka.
4: Vabbè, sono brava con le lingue io.
3: No, però insomma, qualche parolina è bene impararla, dai, ha ragione. Comunque, il poliziotto che non sa l'arabo potrebbe. Qualcuno prima in quel salotto televisivo dice: ah, oh, il poliziotto che non sa l'arabo potrebbe essere un problema. Effettivamente, insomma, dai, chi fa quel lavoro lì già non con
12: l'inglese. Ma guarda che non ha detto una cosa campata in aria. Ci sono molti poliziotti che devono, per forza di cose, imparare delle frasi basilari per, nel caso si ferma appunto un cittadino che parla la lingua araba e basta, devono saperlo fare.
6: Beh, anche per essere in grado di riconoscere una criticità.
12: Esatto,
3: ma
12: pure
3: anche
12: quello.
3: L'inglese, no? Per esempio con l'inglese anche, sai, l'inglese ci sono un sacco di turisti. Beh, sei a Roma, un sacco di turisti, anzi in Italia, e non sai l'inglese.
4: Assolutamente sì, però l'arabo mi sembra un po' strano.
12: No, hanno fatto, l'ho letto e l'abbiamo seguita pure questa cosa.
3: È una lingua come un'altra, no?
12: Sì.
3: Dai, aspetta.
14: Io di arabo conosco solamente razib, che significa testa da
3: Ma è la prima cosa che impari di una lingua.
12: Allora, se sarà mangiato un kebab e mastica l'arabo, giusto, kebab devo mangiare.
3: Ma no, masticare in quel senso lì. Ma dai, super.
15: Sì, ci dicono le parolacce. Tu fai come faccio io. Quando te parlano che loro non si capiscono, noi fanno sì, C2.
3: Ma non vale così. Non è che tutti quanti adesso si mettono a insultare, no? È solo così, per avere la conoscenza di qualche parola, e vi aiutiamo noi qua nel morning show di Radio Globo. Quindi preparatevi, perché stiamo organizzando.
6: Beh, comunque noi il nostro step di integrazione l'abbiamo fatto, usiamo i numeri loro. Ti pare poco?
3: Dai, adesso insomma uscirà fuori qualcosa di buono, vedrai. Ora Merkel.

0: Badr al-Habazi. Si dice così, è il morning show di Radio Globo in arabo, capito?
1: Io non mi arrischierei in traduzioni improvvisate.
0: Adesso chissà che ho detto. Porca miseria.
2: Io sto quasi per chiudere la radio se continuate così, L'arabo non serve a niente, non lo imparerò mai. Lasciate proprio sta, lasciate sta.
0: Ma non è vero, metti che un giorno ti viene voglia di trasferirti in Medio Oriente, vuoi mettere che sai qualche parola. Pensa che, non so, un giorno ti viene voglia di andare a Dubai, a vivere a Dubai.
1: Mandubai.
0: Ma rimani qua che si sta bene.
3: Oh, mo che ce penso? Potrebbe essere una cosa a nostro vantaggio. Impariamo tutti le altre lingue, questi vengono più perché gli sgami, capisci? E quindi a posto così.
0: Gli sgami, capisci? Non è che vengono qua a dice parolacce, insomma.
4: Vengono solo perché non sono capiti.
0: Sembra che veramente vengono qua solo a dirci parolacce o cose brutte. Gli dimo, tanto ne capiscono.
5: Io da arabo, solo mia califa conosco.
0: No ragazzi, adesso io non so nemmeno quello che voi state proponendo, non mi fido, non so.
4: Non sai?
0: No, è che magari dicono qualche parolina che non dovrebbero. Facciamo che facciamo le lezioncine qua nel morning show di Radio Globo, insomma è tutto molto più tutto molto più
6: controllato.
0: Esatto.
6: Ci proviamo.
0: Esatto. Intanto però siamo arrivati anche alle 8:53 e quindi è arrivato il momento delle notizie sul traffico. Traffic News.
7: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo,
0: Traffic News. In barba allo sciopero generale invece, che poi non c'è stato, sentiamo la situazione della viabilità.
8: Incolonnamenti in entrata a Roma sulla via Salaria e la via Flaminia, rispettivamente tra Fidene e la tangenziale tra il raccordo anulare e via dei Due Ponti. Code per incidente in via Aurelia Antica tra largo Tommaso Perassi e largo Don Luigi Guanella. Altri rallentamenti in entrata in città via Trionfale tra Ipogeo degli Ottavi e via Casal del Marmo.
0: Che è successo?
8: Casal del Malmo.
0: Come Casal del Malmo?
8: Del Malmo, sì, vabbè, purtroppo. Altre file sulla Roma Fiumicino tra via Ostiense e via della Magliana in direzione Fiumicino e tra via Isacco Newton e via della Magliana in direzione via Laurentina. Andate su roma.luceverde.it per tutto il resto. Radio
9: Globo. Good morning. Chiamalo 06 89 28 996. Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Aiutami! I migliori live,
10: i migliori artisti sulla scena,
9: per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni
10: e quando senti questo suono
9: chiama per primo lo 06 89 28 996.
10: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
9: e vinci due biglietti per il concerto di
10: Raff.
9: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
11: Radio Globo.
10: Radio Globo. Promotion.
0: Ed ora parliamo del nostro sponsor MB Arredamenti. È tempo di Back to Store. Acquista una cucina completa Lube o Creo e ricevi in omaggio tavolo, ingresso e 4 sedie. Più promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a tasso zero. MB Arredamenti ti aspetta a Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense al chilometro 9 tutti i giorni con orario continuato. Info su mbarredamenti.it.
12: Wait for me, I'll be back.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
14: Subaru. Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
6: E questo è il soggiorno?
15: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
6: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
15: E il PVC?
6: È firmato da Piva Group S.P.A.
16: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
17: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
18: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
19: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina, angolo Gra, e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: The Morning Show.
4: Sponsored by
5: MB Arredamenti.
6: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
7: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
8: In FM,
9: streaming,
8: DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
8: Globo TV.
10: Si riparte alle 9 in punto con il Morning Show. Buongiorno a tutti, io sono Massimo Bari, con me c'è anche Flaminia Cappelli, Gabri Venus, Alessio Morigi, un'altra

0: The Morning Show on Radio Globo.
1: Sig Sig, mi raccomando, bimbi, fate Sig Sig prima di entrare a scuola.
2: Oh, bambini!
1: No!

0: a quella che è una situazione che stiamo monitorando, manca ancora qualche giorno, ma ci sono ascoltatori che tengono il countdown.
1: 90 giorni a Natale!
0: Non vedono l'ora. Piccolo Gianni ieri sono entrato dentro casa, così come l'altro ieri e l'altro ieri ancora, cantava le canzoni di Natale.
2: Ci siamo. Beh, oggi poi è il 25, tre mesi tondi.
0: Ragazzi, ci siamo, manca poco. Cominciamo a tirare fuori le palle, eh?
2: Sarebbe no. ora.
0: Quelle natalizie che già sono nei negozi. Io ho già visto quelle di Halloween, ma anche quelle di Natale. Quelle di Halloween erano ad agosto. Adesso quelle di Natale sono già sugli scaffali.
3: Le palle di Halloween?
0: No, le palle di Natale.
2: gli addobbi
0: di Halloween. Okay, okay. Ci sono tutte e due le cose, ormai mischiano tutto, e vedrai che fra qualche giorno inizieranno anche le uova di cioccolato.
2: Però visto che ci dobbiamo attrezzare, quindi che facciamo? Per fare una cosa unica, addobbiamo l'albero di Natale con quelli di Halloween?
0: Oddio, che confusione!
4: Comunione e cresima, possiamo fare pure Natale ed Halloween.
2: Ci dobbiamo attrezzare.
0: Allora, facciamo così: accorpiamo tutto in un'unica festa.
4: Ma tutti insieme.
0: Sì, ma chi se ne frega? Ma così per risparmiare. Va bene, dai. Allora, stavamo parlando di questa roba della lingua, no? Bisogna sapere anche l'arabo e tutto il resto. E qua c'è il nostro. Come si chiama? Firas si chiama. Firas, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno.
0: Ciao,
5: buongiorno.
0: Firas. Allora, tu parli l'arabo?
5: Sì, certo.
0: Ma...
3: sei arabo?
0: Bene.
5: Sì, lo sono.
0: Ok. Allora, Firas, noi qua abbiamo intenzione di aprire questo spazietto perché, come diceva il giornalista Paolo Mieli, potremmo fare delle lezioncine di arabo perché non siamo proprio digiuni, non sappiamo niente, no?
5: Ok.
0: Ok, allora vorremmo un attimino capire, così, perché deve essere un'integrazione reciproca.
4: Esatto.
0: Okay? Allora, facciamo così, per esempio, no? Perché immagino che sia complicata la pronuncia per quanto riguarda
3: esatto,
0: l'arabo.
3: Esatto, proviamoci, dai.
0: Col catarro viene meglio perché...
4: No.
0: È come l'olandese. L'olandese, ragazzi, l'olandese se c'hai i placche a gola va bene, sì, se no sì. Non puoi parlare. Parlarlo. È così. Allora, dici per esempio, buongiorno a tutti, come va la giornata?
5: Sabah al khair al jamia, kif yomkum el yom?
0: Aia, raga, io non ci ho capito niente. Boccia,
3: allora, facciamo a step la prima parte della frase.
4: Buongiorno a tutti. Ecco.
0: Oh.
5: Dimmi.
0: Buongiorno a tutti, come si dice?
5: Sabah al khair al jamia.
0: Devi andare lento, vai.
5: Piano ancora?
0: Sì.
5: Ok.
0: Sì. Piano.
5: Sabah al khair ala al jamia.
3: Papà è il her, papà di Asia.
4: No.
0: Sono morti tre arabi intanto.
3: Poi ho alitato nel microfono.
0: No, ripeti più
5: ma
0: piano.
5: Ma è facile questo.
3: Dai, per noi non l'abbiamo mai sentita.
0: Vai.
5: Ancora?
4: Siamo italiani.
0: Ci deve avere un po' di pazienza. Ho capito. Allora, te voglio vedere a te. Dai, vai. Oh, ma che
3: Firas.
0: Sei? Tu non sei arabo, tu sei di legno, figlio mio. Dai, lasciamo perdere.
6: This is the morning show on Radio Globo.
4: Ma non si è voluto integrare con noi, secondo me.
2: Ragazzi, non avete capito. Loro, prima di dire buongiorno, fanno una pausa. Cioè, faceva parte della lingua.
0: Non è possibile. Perché? Adriano Celentano, arabo, no? Quei pause lunghissime. Non lo so io. Vabbè, lasciamo perdere. Come insegnante abbiamo capito che non va bene. Sai io a chi chiederei? All'insegnante di inglese di Tajani. Io chiederei a lui.
2: Ma perché? Scusa, ne ha uno?
0: No, perché ieri ha dato il meglio di sé. Vogliamo sentire un Tajani in grande forma? Sai che adesso c'è questo meeting, no? Ci sono alle Nazioni Unite.
4: All'ONU, al palazzo di vetro.
0: Ragazzi, sì. Sentiamo, vai.
7: Increasing hybrid threats by Russia are putting European security in danger. We expressed our solidarity to Germany for the incidents at the Leipzig airport. Europe will be remain united.
0: The morning show. The morning show su Radio Globo. Io chiederei all'insegnante di inglese di Tajani, per esempio, potrebbe essere una buona idea. Magari sa anche
3: la licenziata.
2: Mi sembra evidente che non ci sia.
0: A proposito, ma vogliamo fare chiarezza su quelle cose che ha detto delle gonne? Perché ultimamente è stato un po' criticato su quella roba là.
3: Molto criticato.
0: Secondo me è stato frainteso, non è stato capito.
2: Aveva provato a gettare nuova luce, ma ha complicato ulteriormente la questione.
0: No, ragazzi, secondo me non è stato capito, un po' come è successo appunto all'ONU.
7: Increase the hybrid threats by Russia.
0: No, vogliamo fare chiarezza su questa storia delle gonne, poi ha dovuto chiedere scusa.
8: Evidentemente sono stato frainteso. Vorrei fare chiarezza su quello che intendevo parlando di donne e gonne, perché è chiaro che oltre alle gonne c'è di più. È l'abito che fa il monaco, perché fondamentalmente quello è il sarto, che anche lui non è che può decidere se una ragazza è affidabile oppure no. È la ragazza che, a seconda del sarto che sceglie, può, non dico decidere se essere affidabile, perché quello ci nasce, ma magari mostri qualcosa che dice qualcosa, oppure no. Quindi quello che volevo dire a mio figlio è magari in una prima uscita non andare subito a cena fuori, ma potresti proporle perché non ci facciamo un giretto da un sarto, ti piace a te, e a seconda della risposta poi puoi anche andare a trovare un monaco e sentire lui che ne pensa, e può essere che poi a cena finisce che ci vai col monaco, che magari lui si mette a meditare e tu te ne vai lasciando il conto da pagare. Spero di essere stato più

0: 9:10 è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Mi fa morire Massimo quando dice: vabbè, diamo i numeri.
5: Perché fino a muro avete forse?
6: Chiamalo 06 89 28 996 o globo WhatsApp 393 777 7172.
7: Dalle 6 alle 10.
8: The Morning Show on Radio Globo.
0: Questo è il Morning Show che vi sveglia tutte le mattine dalle 6 alle 10, se vogliamo dirla tutta, dalle 5. Insomma, bisogna dirle le cose come stanno. E poi c'è anche il sabato e la domenica, anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre.
9: Ok, integriamoci adesso, lo puoi dire anche in inglese?
0: Cosa? Non ho capito, scusami.
9: Lo potresti ridire anche in inglese?
0: No, non sono in grado, faccio fare a lui.
10: The 5 years after the beginning of the Russian aggression against Ukraine, the position of the Italian government led by Prime Minister Giorgia Meloni is clear. We stand with Ukraine, these brave people that are resisting an injustice war. Our goal is a just and lasting peace. We strongly condemn the Russian attacks against civilian and energy infrastructures in Ukraine. The increasing hybrid threats by Russia are putting European security in danger. We express our solidarity to Germany for the incidents at the Leipzig airport. Europe will be remain united. It's key to avoid an escalation, and we want to be very clear. Italy is not at war with the Russian Federation.
0: Era tutto clear, no?
6: The Morning Show.
7: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172.
6: Radio Globo.
11: Potremmo chiedere pure a Renzi, allora, visto che l'inglese lo sa così bene.
0: Mamma mia, ragazzi, vabbè, questo è un argomento che ogni tanto ritorna, no? Sono quelle cose che è difficile, sono difficili da dimenticare. Because è uno shock, anche il grafico che stavamo guardando, c'è questo grafico che ci fa vedere come è cambiata, insomma, la situazione in Italia per quanto riguarda gli incidenti stradali.
12: Sì.
0: È una classifica, un grafico che parte dal 1991 fino ad arrivare al 2024.
12: 24, sì, è un grafico che prende in considerazione 100.000 abitanti per rendere omogeneo il risultato statistico, perché sennò immaginate come sarebbe magari mettere a confronto la Lombardia con la Valle d'Aosta.
0: È,
12: no?
0: Chiaro, certo.
12: Quindi su 100.000 abitanti, non vedete il grafico perché vi viene un attacco epilettico,
0: no,
12: se lo vedete.
0: No.
13: Però
12: vi dico io che nel 1991 la prima regione per incidenti era l'Emilia-Romagna, secondo il Lazio, terze le Marche, quarta la Val d'Aosta, quinta la Liguria.
0: Sì.
12: Nel 2024 c'è un cambiamento in classifica.
0: Esatto.
12: Liguria prima, Toscana seconda, Emilia-Romagna terza, Lazio quarto, Marche quinte.
0: Esatto. Com'è cambiata, ragazzi? Sai che io, se non avessi insomma il grafico sotto gli occhi e qualcuno mi facesse la domanda, boh, non so per quale motivo, ma nel mio immaginario, naturalmente, indovinate un po' dove avrei puntato il dito. Sarei andato in Campania, no?
9: No,
0: perché magari sono un po' indisciplinati, c'è questa leggenda.
9: Sì, però lo sono in maniera omogenea, tra loro si capiscono, capito?
13: Ecco,
9: quindi
13: allora
9: li evitano gli incidenti.
13: È vero.
9: È così.
13: Un po' la penso anche io così.
9: Sono più stupito che non ci sia la Lombardia nella top 5, né allora né oggi.
0: No. Il Lazio ha avuto il suo momento di picco, però poi è tornato di nuovo nelle posizioni basse.
12: Terzo, quarto, sì.
0: Non so, girando per l'Italia, dov'è che avete avuto difficoltà a guidare, dove avete detto: oh, ma qua sono veramente impediti, cioè una cosa.
13: Io, ragazzi, a Napoli, senza dubbio.
0: Ma
13: perché
0: no,
13: lo trovo, sì, l'ho trovato molto complicato guidare lì, perché comunque tutti guidano veloci, commettono magari qualche infrazione, stanno senza il casco, non è una leggenda.
0: Allora,
13: diciamo che
0: tu non non conosci le regole.
13: È complicato.
0: Tu
13: esatto.
0: non conosci le regole bravo. Di Napoli. Però napoletani, bravo. Come diceva Gabri, effettivamente magari loro, ecco, si capiscono di più.
9: Però è vero che per noi è complicato, però metto comunque al primo posto Roma.
0: Tu metti Roma.
12: Guarda, Roma e Napoli follia. Figurano agli ultimi posti in classifica, però attenzione, non per incidenti, ma per la vivibilità del traffico. Quindi quello che stai dicendo è corretto, è un caos generale, però non si fanno tantissimi incidenti.
13: Secondo me però in Campania non si fanno perché sono bravi, a Roma invece c'è un caos non controllato perché ci stanno un sacco di pippe alla guida.
0: Ragazzi, però Roma, voglio dire, è una città caotica, rimanere nel traffico di Roma se non sei proprio abituato è un po' uno shock, per uno che viene da fuori non è che è proprio semplicissimo guidare a Roma, anche qui ce ne sono di indisciplinati
13: e di regole non scritte,
0: quarte file, terze file, già solo quello insomma potrebbe bastare.
14: In Campania te sparano proprio, cioè.
0: Ma no, no, ma vabbè. No, sono codici, è un codice dalla strada diverso, sì. Ragazzi,
9: però è vero, se ti fermi che è rosso potrebbero anche sparare.
0: Ma non è vero, no, dai.
15: Ma che c'entra da Campania, qua parliamo di incidenti veri, mica di quelli per furti assicurativi.
0: Ai buoni. No, però ecco, magari girando per la città, secondo me un altro indice potrebbe essere dove ci sono più anziani alla guida. Ma perché siamo un paese
12: pure
0: di vecchi,
12: più cappelli.
0: No? Quindi dove ci sono più cappelli?
13: Ma cappelli chi?
0: No, Flaminia, no, cappelli da vecchio, proprio cappelli Flaminia.
13: Infatti, dicevo.
0: È una di quelle cose che alza
13: il livello,
0: il livello di incidenti in maniera incredibile. Vai, vai, sentiamo che stanno dicendo qua la 393 777 7172, perché magari ecco possiamo riformularla questa classifica. Ricordiamo, in testa c'è la Liguria.
12: Sì, adesso sì, nel 24 sì, c'è la Liguria.
0: La Liguria, poi la Toscana e poi che altro c'è? Scusami.
9: Le Marche.
12: Le Marche.
0: Le Marche in terza posizione. Sì. Vai, vai.
16: Oh, va in Calabria e in Sicilia, c'hanno il clacson proprio sulle mani. Mamma mia, come guidano lì. Non ti puoi permettere di ritardare la partenza, ognuno a modo suo, le leggi se le fanno loro.
0: Sì, però anche qua a Roma è così.
13: Infatti
0: .
13: Stava parlando di Roma.
0: Parlava della
13: Sicilia.
0: Di un'altra regione, no? Credo la Calabria. Calabria e Sicilia, diceva, no? Però ecco, anche qui a Roma, ragazzi, non è che è proprio...
13: Sì, Toti è nero.
17: Ragazzi, io penso che Roma è al primo posto in assoluto in tutto il mondo. E diciamo che girando poi in città europee, chiaramente andando a piedi, ti rendi conto che veramente noi siamo i peggio.
0: Roma, vedi? Roma, tanti dicono Roma, giustamente.
13: Però ragazzi, allora, un incidente si rileva quando c'è una denuncia, quindi magari in Liguria fanno più CID. Denunciano di più gli incidenti, mentre nelle altre regioni fanno un po' tra loro.
0: Quello è il dato, però non è che
12: quello è il dato,
13: però
12: Roma pensa
13: sapere.
12: È la peggiore in Italia per multe e raccolta di sanzioni da parte del comune.
0: Vuol dire che sei molto indisciplinato,
12: sì.
0: Vuol dire che sei molto, comunque il dato è questo e il dato è tratto,
12: sì.
0: A tra poco.
6: Invia il tuo messaggio vocale al Globo WhatsApp 393 777 7172. The Morning Show, tra poco su Radio Globo.
18: Radio Globo Promotion.
0: Oggi qui con noi c'è Daniele di Acqua Smart SRL, ancora una volta insieme per parlarci dei servizi d'eccellenza della tua azienda. Conosciamo molto bene i vostri erogatori e addolcitori di acqua, ormai sono anni che consigliamo a tutti di chiamarvi. Però Daniele, oggi ci puoi raccontare qualcosa di più su di voi?
19: Ciao a tutti, sì, oggi vi voglio parlare del nostro servizio di assistenza che è tra i nostri punti di forza, e a dimostrarlo sono le numerose recensioni a 5 stelle dei nostri clienti. In tanti anni di esperienza molte famiglie e aziende hanno scelto di affidarsi a noi, a volte in seguito ad esperienze negative con altre ditte. Ci hanno chiamato, nel giro di poco siamo riusciti ad intervenire e a risolvere il problema. Abbiamo un servizio clienti attivo 24 ore, 7 giorni su 7, non tutti ce l'hanno. Per noi il contratto con il cliente non si chiude dopo l'acquisto, vogliamo garantire il massimo della qualità e dell'efficienza nel tempo, così abbiamo conquistato la fiducia dei nostri vostri clienti. Sappiate che in questo momento c'è una promozione in corso. Se rottamate il vecchio erogatore e installate il nuovo certificato AcquaSmart SRL, comprensivo di assistenza H24, riceverete gratuitamente in omaggio anche l'addolcitore della linea AcquaSmart SRL per eliminare il calcare e garantire una vita più lunga ai vostri elettrodomestici come lavatrice, lavastoviglie e caldaia.
0: Beh, ottimo, due prodotti essenziali con un solo acquisto. Senti, cosa dobbiamo fare? Dici.
19: Basta chiamare subito il numero verde gratuito 814 10 13, l'offerta è limitata e possiamo riservarla solo ai primi 5 che chiamano adesso.
0: Chiamate subito e approfittate di questa promozione. Grazie Daniele!
20: Wait for me, I'll be back.
21: Era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
22: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
23: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
24: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
25: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
26: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
27: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
28: Think big, become big.
29: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
30: Un disastro.
29: Ah, e le escursioni?
30: Abbiamo naufragato.
29: E tua moglie?
30: È scappata. Con uno del posto.
29: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
30: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
29: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
31: The Morning Show,
32: sponsored by
33: MB Arredamenti.
34: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
35: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: ti fanno più incidenti, è la regione insomma dove si guida peggio sostanzialmente, no? C'è questo grafico che ci fa vedere l'andamento dal 1991 al 2024, cambiano poche cose, sono sempre stati molto alti loro, sì. Sono sempre stati molto alti, però ecco, negli ultimi anni ci hanno dato dentro e quindi sono la regione dove si fanno più incidenti.
1: Sì, erano quinti prima, sono balzati in testa.
0: Sì, questo insomma però a smentire quello che c'è nell'immaginario collettivo, prima dicevamo ma Napoli è una città complicatissima, lì guidare è complicatissimo. Per questa insomma leggenda, se vogliamo, perché i dati smentiscono questa cosa che pensiamo tutti quanti, comunque pagano delle assicurazioni altissime, quindi ha un'incidenza molto importante anche sul portafogli questo dato.
2: Sicuramente.
0: Ragazzi, non scherziamo. Va bene, allora sentiamo, girando per l'Italia, dove vi siete trovati in difficoltà? Dov'è che avete detto ammazza, ma qua sono tutti impediti? E basta guardare anche a casa nostra, Roma, ragazzi,
3: io penso che Roma è al primo posto in assoluto in tutto il mondo, e diciamo che girando poi in città europee, chiaramente andando a piedi, ti rendi conto che veramente noi siamo i peggio.
4: No, non sono d'accordo,
0: non
4: forse
0: siamo
4: per l'Italia saremo i peggio, ma il resto del mondo, andate a Bali, guidate. Guidate a Bali il motorino.
0: In India, ragazzi,
2: no, in India, in India la follia totale.
0: Bangladesh, lì vabbè, però insomma quello è un mondo a parte, non sì. È un'altra cosa.
5: Buongiorno a tutti. Sì, Napoli è abbastanza tranquillo. Infatti una volta quando ci sono andato con mia moglie, lei guidava, stava a fare una salita in tutte curve, si è vista scendere un gruppo di motorini contromano, ha fermato la macchina e è tornato a casa col freno.
0: Però quello è un episodio, è come uno che viene a Roma e incontra Flaminia, uguale, è la stessa cosa, capito che ti voglio dire, non può fare insomma
4: vado a 6 all'ora,
6: ma se stai sempre in fila a 10 all'ora come fai a fare gli incidenti?
0: 10 all'ora, ma sei impazzito? Allora proprio l'altro giorno vi abbiamo dato la media in chilometri orari di come si viaggia a Roma, era
6: 1,08 chilometri orari.
0: No!
6: Sì! Come no? Tu non c'eri.
0: Sì, è così, Che hai fatto?
2: È una zanzara. Sì, continua a picchiarmi il viso, è rotto.
0: È partito come i gatti. Hai visto i gatti quando vedono qualcosa che diventano. Vabbè, comunque, ripetilo per favore.
6: 1,08 chilometri orari.
4: Però ci stanno pure i tamponamenti, anzi, quando si va così piano uno si distrae con quel telefono.
0: Di più. Quindi ecco, non mi lamentate voi che andate a 10 all'ora. Poi vi ricordate come avevamo criticato il limite a 30 orari? Magari arrivarci.
2: Ma scusa, ma allora altro che monopattino, andiamo a piedi, ne fai 6.
7: Una volta mi è successo che sono andato giù in Sicilia, a Catania, e mi stavo avvicinando a un incrocio dove il semaforo da giallo stava per passare rosso. Ovviamente sappiamo che tutti quanti ci dobbiamo fermare, no? E mentre scatta il rosso, a un certo punto uno dietro mi ha cominciato a suonare.
2: Ma a piedi, ne fai 6.

0: È sfumato.
1: L'interpretazione del semaforo.
2: Ma se Roma è la prima città con più multe, non è questione di essere indisciplinati, è questione che sai dove mette sta macchina, che il posto non c'è sta, non c'è sta. Io da quando ho la macchina, ma avranno fatto, ma non lo so quante multe fra ZTL, una volta me l'hanno portata via, i parcheggi abusivi, ma non perché uno è indisciplinato, ma perché tante volte non sai proprio dove metterla.
3: Vabbè, questo è un altro grande problema, Poi se la metti a pagamento, in ogni caso, ricordiamolo, strisce blu a go-go.
0: A volte sei obbligato a fare il parcheggio creativo, altrimenti non scendi.
3: No, ecco, più creativo di quello delle mamme quando portano i figli a scuola non c'è, ragazzi. Abbiamo detto, adesso hanno cominciato in verticale, una sopra l'altra.
4: Buongiorno globalizzati. Adesso, ho messo adesso la radio un attimo e sento questo sondaggione. Ma questo sondaggione come lo fanno? In base a cosa? Se Roma è almeno grande quanto 5-6 città italiane, come fanno a fare questi sondaggi quando ci saranno nelle altre città un quinto, un sesto delle macchine che ci sono a Roma? Ovviamente più macchine, più incidenti, più gente, più incidenti.
1: Adesso stai calmo.
3: Lo abbiamo detto, lo abbiamo fatto, cioè non, a parte non l'abbiamo fatto noi, ma è stato fatto su un campione di 100.000 abitanti. Quindi
0: 500 forse?
3: No, 100.000. E comunque un sondaggione si fa molto semplicemente facendo una domanda e dando delle risposte che sono sempre le stesse.
0: No, secondo me no.
5: Forse sì.
0: Sì, secondo me no.
5: Sì,
0: no. L'hanno fatto così,
3: Chiaro.
6: La nostra destra, Farmini e Cappelli, che cerca di guidare una macchina, una cosa inguardabile.

0: is the morning show. This is the morning show. This is the morning show. This is the morning. This is the morning. This is the morning. This is the morning. This is the morning. This is the morning. This is the morning. This is the morning. The morning show.
1: Sta diventando scianotico per i te.
2: Stanno in macchina, stanno tutti a ride, fatta la finita.
3: Non riesco a scendere dalla macchina stamattina, ragazzi, sta mi state a far morire.
4: Ma che punta te quella di oggi? Questa me la devo tatuare, mi sprofanno. Mamma mia.
0: The Morning Show on Radio Globo.
5: È la puntata di venerdì 25 settembre, tra poco romperemo le righe per andarci a godere il weekend. Oh, weekend long!

0: andando a, naturalmente sulle strade fino a quando non ci va Flaminia, perché lo sappiamo.
1: La nostra destra, Flaminia Cappelli, che cerca di guidare una macchina, una cosa inguardabile.
2: Inguardabile. Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile. Sì, è uno schifo vedere le donne.
3: Chiamalo 06 89 28 996. The Morning Show on Radio Globo.
0: Allora, chi sono i peggiori alla guida? Perché insomma c'è questa classifica, questo grafico che ci mostra la situazione per 100.000 abitanti. Cioè, lo devo ridire ogni volta?
4: E se no, le regioni sono imparagonabili, no? Tra loro.
0: Certo, perché insomma dice Roma, ci sono molte più automobili. No, cioè un campione di 100.000 automobili. Sì. Ok, confrontandolo con regione e regione, esce fuori che in Liguria sono impediti.
5: Sì.
0: Quello esce fuori, non è che
5: c'è tanto... O perlomeno ne denunciano di più di incidenti rispetto alle altre regioni.
0: Poi ci sono la Toscana, le Marche.
4: Sì, esatto.
0: Ho detto bene.
4: Sì, sì.
0: Ah, Toscano, ho detto. In Toscana ieri è successo qualcosa, ragazzi.
4: È successo.
0: C'è stato un grandissimo appuntamento. L'appuntamento con il matrimonio di Damiano David.
5: Con l'attrice stupenda Dove Cameron, vestita da uomo, poi con l'abito da sposa in cravatta.
0: È vero,
5: bellissima,
0: in cravatta, sì,
5: molto
0: è vero.
5: Molto bella, bellissima la cerimonia. Hanno chiuso praticamente Montalcino per il rito in chiesa, e sì, poi si sono spostati invece in una grande villa per cerimonie, e quindi si sono tolti dalle balle.
0: Sì, esatto. Beh, si sono tolti dalle balle, però dopo un po' si sono tolti dalle balle. Tu dici a Montalcino si sono sposati, sì, con grande gioia, perché poi queste cose, ecco, fanno anche un po' da cassa di risonanza pubblicitaria, no? Montalcino adesso insomma famosa nel mondo. Certo, non serviva Damiano David,
4: no,
0: che Montalcino,
4: certo,
0: voglio dire, ce n'ha di ragioni per essere famosa nel mondo, con grandissima soddisfazione e grande gioia da parte degli abitanti di Montalcino, che ieri sono rimasti bloccati.
6: Andiamo, e c'ho da andare a fare un altro viaggio tra un'ora, bello e buio, e che si stanno a fare riprese cinematografiche. Mare maccia maiala, mettete da parte. Lo vedete, stanno a fare la fila. E questi qui belli, beati. Io capisco, la Toscana è bella, la nostra zona è bella. Ma Maremma maiala, levati! Madonna santa, ora scala una marcia. Mi dispiaccio a questi,
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: faceva le riprese, capito?
1: Ma poi che bello il video di questo automobilista, che è lui stesso che l'ha postato con scritto sopra ignaro di chi avessi davanti e poi Damiano dei Maneskin. Però non ho capito perché Damiano va bene se va piano e invece un'altra persona no?
0: No, dai, scusa. Però io non sopporto queste cose, vabbè, ma comunque è prestigio, no? Beh, prestigio per il posto, però quando chiudono la città per fare il matrimonio di questo personaggio, di quell'altro, vi ricordate a Portofino, no? Quando arrivò l'indiano, cioè delle cose incredibili.
1: Vabbè, Bezos.
0: Ma sì, da Venezia. È una cosa che non sopporto.
1: Katy Perry, sì, Katy Perry, scusa, Dua Lipa a Palermo.
0: Dua Lipa è una cosa inguardabile, indegna.
2: Ragazzi, io viaggio in tutta Italia. A Napoli l'unica cosa che non devi fare è incrociare lo sguardo con altri, perché se stai nella rotonda di Farfago, tu rotonda, entri e vai.
0: Ti rendi conto?
3: Il pensiero mio è che comunque a Roma c'è la media di 3 macchine a famiglia. C'è la macchina del padre, la macchina della madre, la minicar e il ragazzino. Cioè sono più macchine che esseri umani a momenti.
0: Sì, vero, tutto vero, però rimane sempre il fatto che è il campione di 100.000
4: non li prende tutti.
5: No, a quartieri dobbiamo fare come a Berna in Svizzera, che la gente quando stacca da lavoro si sposta col fiume, con il fiume, ragazzi, pure d'inverno, d'estate, tutto l'anno. A quartieri il Tevere, per favore, rimettiamolo a posto, dai, così ci facciamo una nuotata. A sera a doccia manco te la devi fare.
0: Oh, noi lo dicevamo l'altro giorno proprio, diciamo, ma come mai questo fiume non viene sfruttato? Ma è possibile che non si può fare qualcosa come fanno in tutte le altre città del mondo?
6: E la risposta è no.
0: Okay. Allora domani, ciao.
7: The Morning Show. Globo WhatsApp 393-777-7172. Radio Globo. Radio Globo Meteo.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
7: Radio Globo Meteo.
9: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo.
10: Tendenza per questo fine di settimana: diciamo che andremo a vivere un weekend di sole, di clima mite, piacevole su tutto il Lazio. Solo in queste ore c'è della variabilità, qualche rovescio potrebbe innescarsi sull'entroterra laziale e sulla parte meridionale della regione verso Frosinone e Latina. E per quanto riguarda invece sabato e domenica, tornerà l'anticiclone, quindi sarà un weekend di cielo sereno poco nuvoloso, con anche le temperature massime prossime ai 27-28 gradi. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trebi Meteo.
7: Radio Globo. Radio Globo Promotion.
0: Sei stufo delle solite feste? Per un'esperienza unica e memorabile scegli il Fashion Bus, il locale su ruote per la tua festa esclusiva. Balla e divertiti con gli amici tra le soste nel cuore di Roma, con aperitivo di benvenuto e bevande illimitate a bordo. Con Fashion Bus, Crazy Bus, Luxury Bus c'è sempre quello giusto per te. Pacchetti a partire da soli 250 euro. Prenota su WhatsApp o visita il sito fashionbus.it.
7: Wait for me, I'll be back.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Pronto? Piave di grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
4: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
6: The Morning Show.
7: Sponsored by
8: MB Arredamenti.
9: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
10: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.

0: is the morning show on Radio Globo.
1: Le 9.42, stiamo andando velocissimi contro alle 10, incontro all'appuntamento con Roberta Coletti, che tra poco sarà con voi, ragazzi. Però prima vi dicevo, tutti a goderci il weekend poi, sperando che però sia buono dal punto di vista meteorologico. Per esempio, dobbiamo ancora fare il punto della situazione, non lo abbiamo fatto. Anche perché il colonnello Giuliacci l'ho visto impegnato a fare altre cose ultimamente, oltre a mandare a fanculo gli hater sui social. Adesso lui fa così, però l'ho visto impegnato a fare un'altra cosa, cioè addirittura ci ha fatto una canzone. Senti,
2: senti Daniele, per favore va a casa tua e fatti i cazzi tuoi, capito? Io non ho bisogno dei tuoi consigli, capito? Se venite qui a fare maleducati, caro Daniele del cazzo, ti manda a casa, capito? È chiaro? Sparisci, per favore.
1: Ciao, vai. The Morning Show. The Morning Show su Radio Globo. Non si hanno più notizie di Daniele, non si è più fatto vivo, tra l'altro. Meno male che noi non ce l'abbiamo, Giuliacci, perché insomma, se no sarebbe un problema, chissà come ci tratterebbe. Quindi ci dobbiamo accontentare un po' di quello che ci dice Alessio. Come sarà il meteo?
3: Sì, allora guarda, proiettiamoci al weekend. Domani brusco calo delle temperature, soprattutto rispetto alla minima, che passa dai 19 di oggi, pensate, ai 14 domani farà di minima, mentre domenica, la massima 27, domenica addirittura si addenseranno delle nubi all'orizzonte, quindi velato se non poco nuvoloso.
1: Sentite come l'ha fatto, quasi da professionista. Non è che ti sei avventurato un po' troppo, stai prendendo troppa confidenza con sto meteo. Tu non sei un meteorologo, no, ricordiamolo.
4: Sì, ha sfoggiato questa sicurezza tecnica.
1: L'ho sentito proprio, capito, sicuro, come se volesse dire vabbè, ma quelli lì che fanno il meteo non ci capiscono niente. E tra l'altro ho visto che ce l'aveva proprio con Giuliacci.
2: Senti, giornalistello improvvisato dei miei coglioni, tu hai idea di cosa sia una carta sinottica? Sai distinguere un fronte occluso da un fronte freddo? Sai cos'è un gradiente barico? No, non lo sai. Tu vedi una nuvoletta blu sull'app del telefono e dici domani forse piove. Sai distinguere un radiosondaggio dall'ecografia di tua sorella? E allora perché parli? Perché hai visto tre isobare e ti sei sentito Bernacca? Studia, apri una mappa barica, guardala per almeno 20 minuti e cerca di capire perché quelle linee non sono gli scarabocchi di un bambino. Morigi del cazzo. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: Regà, io pure non la faccio più, non la faccio più. Tutti i giorni che la piccoletta apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù. Apri la bocca, chiudi la bocca, mastica, non tener boccone, manna giù.
1: The Morning Show, Radio Globo.
2: Comunque niente, mi rassegno, ho capito che con i meteorologi non abbiamo un ottimo rapporto noi qua dentro.
3: Quel meteorologo che non ha un buon rapporto con nessuno.
2: Beh, anche gli altri. L'altra volta abbiamo chiamato Corazzone e ci ha mandato a cagare. Giuliacci, fai il meteo e ti manda a cagare. Hai anche ragione però. Però un'isobara, che cos'è un'isobara? Vediamo un po' se sai che cos'è un'isobara.
4: No, ma io non so, io leggo solo le mappe.
3: Vabbè, però
2: allora c'ha ragione. Dai, su, che cavolo. Una bassa pressione, una bassa
4: pressione. Non mi chiedere, leggo quello che c'è scritto.
2: Da quanti millibar è una bassa pressione? Vabbè, lasciamo perdere questi discorsi da meteorologi perché non ne sappiamo assolutamente niente. Vi diciamo che comunque il weekend speriamo che sia buono, almeno questo lo possiamo dire.
3: È comunque falufred.
2: Beh ragazzi, c'è un'altra quisquiglia, se vogliamo, un'altra questione televisiva. Ormai ne succedono un po' di tutti i colori, ne è successa un'altra carta bianca,
5: sì.
2: Il programma di della Berlinguer,
5: sì, Bianca Berlinguer.
2: Bianca Berlinguer, dove c'è stato questo piccolo battibecco, ma leggerissimo, tra lei e Mauro Corona, ok? Che era partito tra l'altro anche con una battuta, voleva essere una cosa simpatica di Mauro Corona.
5: Sì, perché praticamente Mauro Corona, come al solito, era in collegamento video, sì. E la puntata proprio è partita con una mezz'ora di ritardo perché avevano avuto dei problemi tecnici, sì. Quindi quando poi la connessione si è ristabilita e sono andati in onda, lui ha fatto questa battuta che poi si è scatenata in una lite quasi furibonda.
2: Sentiamo che è successo, vai. No,
6: allora mi raccomando, non rimproverate i tecnici.
7: No, i tecnici
6: date
7: non
6: sempre la colpa alla madre.
7: A no, parte che noi non abbiamo mai rimproverato i tecnici, tantomeno i tecnici del Palatino, che sono uno più bravo degli altri.
6: È sempre un gesto elegante proteggere.
7: No, non è un gesto elegante, perché è come se noi ci mettessimo qua a inserire. Non è che abbiamo bisogno della sua protezione per i tecnici.
6: Ma possibile che io non riesca a dire qualcosa che le aggrada? E siccome nella vita si cerca sempre il capro espiatorio, sono uscito con questa affermazione di proteggere gli operai, i tecnici. E se la prende sempre, non so che farci.
7: No, non è che me la prendo sempre,
5: perché
7: siccome io non cerco mai, io non cerco il capro espiatorio quando non c'è,
6: generale,
7: in questo caso non c'è.
6: Ho detto in generale nella vita.
7: Ah, nella vita.
6: Non ho detto di lei. Io non so, io mi chiedo per quando come faccio a reggere qui. Ascolti quello che dico prima di rimbeccare.
7: Veramente me lo chiedo pure io.
6: Ma allora ce ne andiamo? Allora mi tolga il contratto, me ne vado via stasera.
7: Lei può sempre rinunciare al contratto.
6: Ma ascolta,
7: può sempre rinunciare spontaneamente, non è che glielo devo togliere io.
6: Io dicevo in generale, nella vita si cerca sempre il capro espiatorio. O mi ascolta o me ne vado subito.
3: All'altra volta.
7: Senta, Mauro Corona, visto che lei si è fatto il bicchierino mentre noi stavamo qui invece a cercare di far ripartire le macchine. Quindi sia calmo,
6: Bianca,
7: sia tranquillo,
6: Bianca,
7: perché lei si è rilassato,
6: Bianca,
7: non per niente.
6: Bianca, è stata una battuta per far ridere. Ma è possibile che non capisca nulla lei?
7: Vabbè, senta, guardi, io non sono stufa dei suoi ricatti, me ne vado o non me ne vado. Se vuole restare, bene, se non vuole restare, non resta, non so che dire.
6: Retta.
7: Perché ogni volta questo ricatto, me ne vado, resto, me ne vado.
1: Traffic News. Spesa comoda, veloce e senza stress. Con MA SpesaOnline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? MA SpesaOnline.it. Amici con un click. Radio Globo, Traffic News.
5: Ma da quant'è che sono sposati loro due?
2: È incredibile. Oh, ma stanno sempre a litigare, la roba.
5: Moglie e marito.
3: Però è vero, sembrava proprio il litigio di coppia.
5: Sì.
2: Ma loro sono così, un po' Sandra e Raimondo, veramente.
3: Sì.
2: Siamo arrivati al momento di sentire qual è la situazione della viabilità.
8: Rallentamenti e code per traffico intenso sul grande raccordo anulare, sulla carreggiata esterna tra la via Laurentina e la via Anagnina e su quella interna tra via Ardeatina e la via del Mare. In coda il traffico sull'autostrada Roma-Fiumicino tra via Ostiense e via della Magliana in direzione Fiumicino e tra via Isacco Newton e via della Magliana in direzione via Laurentina. Rallentamenti sulla via Pontina tra Pratica di Mare e il grande raccordo anulare per traffico intenso in entrata in città. Per tutte le altre notizie sempre roma.luceverde.it.
9: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
2: E così siamo arrivati anche al termine di questo nostro appuntamento, ragazzi.
3: Ma no, dai, no.
2: Come no?
5: Siamo
2: arrivati alla fine, sì. Dobbiamo salutare.
8: Altri 10 minuti.
2: Ah, dai, Roberta Coletti.
3: Altri 10 minuti.
2: Ma 5 minuti. No, vi lasciamo con Roberta.

0: canale 91 del digitale terrestre.
1: Ma copritevi che fa freddo,
0: mi raccomando. Ah, e ricordate,
2: è chiaro che a breve non caleranno né il costo del carburante, né il costo dell'energia, nel costo per le imprese, né il costo per le famiglie.
0: Ricordatelo.
2: Quindi o ti rassegni, o ti attrezzi. Ecco. O ti rassegni, ecco, o ti attrezzi.
3: The Morning Show. Il Morning Show è stato offerto da
4: MB Arredamenti.
5: Ho milioni di idee ma non riesco ad arredare.
6: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina in via Nettunense chilometro 9.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
9: Scopri come su radioglobo.it.
10: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
11: Oh my car!
12: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: Mancano 2 minuti alle 10 e all'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
9: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale.

vantaggiose, tra l'altro, anche loro. Bravissime le sorelle Ray Ammapsio Liuteli con questa Joy su Radio Globo. Tra l'altro sono rimasta anche molto affascinata, colpita dal video che le tre sorelle hanno lanciato

0: cosa ti sei perso in
1: Tutto Bloccato.
2: La prima capitale d'Italia, se non mi sbaglio, è stata Torino.
3: Bravo!
4: Madonna! Hai capito? Catalina.
5: Io ne ho una un pochino più difficile.
4: Bravo, vai Daniele, vai Daniele.
2: Vai.
4: Mena tu.
2: Il filippino me la devi dire però.
3: Ah, Catalina, allora io filippino, ma mica è stronzo ignorante. Ah.
4: Allora vai.
3: Io voglio sapere quattro in Repubblica Marinari. Quali
2: no,
3: sono?
2: Dillo in italiano che non l'ho capita.
4: Quali erano? Vabbè, ce n'erano anche di più, però certo. le quattro più famose, Repubbliche Marinare.
2: Le quattro più famose?
4: Repubbliche Marinare. Erano delle piccole città-stato, praticamente di tipo 700-800 anni fa.
2: San Marino?
4: No, perché non c'è il mare, non sta sul mare.
2: Genova, sì.
4: Genova. Genova. Poi
2: che c'avete? Sicilia?
4: Perché non è una città. No.
2: No, mi sono perso, vai.
3: Catalin, c'è sta gondola!
2: No, ho capito.
6: C'è la gondola!
2: C'è la dondola?
6: Gondola!
4: Sì.
6: Bravo!
4: Perfetto! Poi vabbè, c'è una torre che è storta.
2: Pisa?
4: Sì. Oh.
6: E poi giù, al sud, un'altra.
2: Al sud, in Calabria, che ci abbiamo?
4: Più su,
6: sopra. No, Calabria.
4: Ci stanno un sacco dei limoni.
6: Fa parte di una famosa costiera.
2: Malpidana, no?
6: La città, come si chiama?
2: Napoli.
3: No!
4: Procedete a bruciare Catalin!
0: Tutto bloccato. Dal lunedì al venerdì. Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping. Sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
0: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
9: Agri Family.
10: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da Agri Family. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. Agri Family, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
11: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
12: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
13: Ah, 50 e 50!
14: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
13: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
15: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
16: Allart, al centro della tua casa.
17: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronte a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
18: Scuola al via?
1: Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto. Qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
18: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
19: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

poi la mente geniale del gruppo è Kevin Parker, dotato di un talento straordinario che sta varcando finalmente ogni confine, sta registrando sold out ovunque con i suoi live. Lui che poi ha quel dono di modellare paesaggi sonori, ibridi, lui è multistrumentale.

0: ascolta.
1: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
0: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
0: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
1: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: 2 verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
8: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
9: A settembre parti con 4S macchine. Lavapavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
10: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

0: Offerte ultra convenienti le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Radio Globo
1: Traffic News. Le 10:53 minuti su Radio Globo. Buongiorno, buona mattinata anche a chi è nel traffico della capitale. Siamo prontissimi a darvi subito un aggiornamento. Ci colleghiamo con la redazione Luce Verde in collaborazione con la Polizia Locale di Roma Capitale e dell'ACI.
2: Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. Iniziamo dal quadrante sud della città per ricordare che è riaperta al transito via di Fioranello. Permane soltanto un restringimento in corrispondenza del ponticello sul fosso di Fioranello. In quel tratto la circolazione è a senso unico alternato con limite di velocità a 30 km orari e divieto di transito per mezzi pesanti e cisterne. Resta assicurata la circolazione dei bus. Sulla Salaria invece riaperto al transito il cavalcavia all'altezza della motorizzazione civile. Ancora segnalazioni di viabilità. Questa sera il debutto dell'Italia nella Nations League allo Stadio Olimpico dalle 20:45, la partita con il Belgio. Il piano viabilità e trasporto pubblico in vigore dal pomeriggio di oggi è raccontato in dettaglio su romamobilita.it. Infine, zone a traffico limitato, ricordiamo che ora è in vigore anche quella dell'Appia Antica, che è attiva il sabato e la domenica dalle 7 alle 19.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
8: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
9: E questo è il soggiorno?
10: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
9: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
10: E il PVC?
9: È firmato da Piva Group S.p.A.
11: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
12: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout. Find your key.
13: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
14: Dei supermercati Dem.
13: Dem, ogni giorno il meglio.
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Mancano 2 minuti alle 11 e all'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Solo le migliori in FM. Streaming, DAB
23: e sul canale 91 del digitale terrestre.
24: Globo TV.
1: E siamo già tutti con il cervello in modalità weekend, eh? Non c'è niente da fare ogni volta che arriva il

0: ce la godiamo insieme. Ovviamente qui c'è anche la nostra applicazione ufficiale, quindi ve la potete portare sempre dietro, la radio che suona solo le migliori, Radio Globo, ovunque andrete, vi sposterete anche per tutto il weekend. Se non l'avete, andate a cercarla nel digital store del vostro telefono, semplicissimo. Scrivete soltanto Radio Globo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
7: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

0: di Mood di qualche anno fa. Qui cantava che Travis Barker, praticamente l'iconico batterista dei Blink 182, In My Head, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Qui adesso c'è Julie con Brush.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Globo vinci il concerto di Raff.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
11: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: gusto sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
5: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: mondiale monumentale, attualmente si trova in Asia, e anche nel lancio definitivo di tanti di quei progetti, non solo musicali, ma anche cinematografici, perché lui ha deciso di non mollare proprio.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Da 4 generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
7: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
8: Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Mancano 5 minuti alle 12 e l'ora delle offerte di Roman Auto.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Solo le migliori in FM.
14: Streaming.
13: DAB.
14: E sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
9: No, non è un'illusione. Si sente nell'aria. È venerdì.

vestito rosa indossato proprio da Olivia Rodrigo durante la conferenza stampa del Daisy Chain Fields Festival, ha salvato un brand palestinese dal fallimento, fortemente compromesso proprio dalle conseguenze della guerra, quindi un ritorno di immagine non indifferente, proprio un intervento divino. Era Stupid Song su Radio Globo.

0: ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show Radio
1: Globo. Però sai, ogni persona è diversa dall'altra, quindi anche gli ascoltatori adesso possono scegliere, ripeto, le tre categorie: internet, quindi social network e tutto il resto, musica, oppure cinema e TV. Attenzione, attenzione, vediamo un po' che cosa esce fuori, perché bisogna rinunciare a qualcosa, una di queste per tutta la vita. Te ne faccio un'altra al volo. Questa la butto là, vediamo. Potete rinunciare o dovete rinunciare al bidet o all'aria condizionata.
2: Ma io rinuncio al bidet tutta la vita. Ma tutta la vita proprio.
3: Purtroppo sì.
2: Ma c'è la doccia, sì. Ma che se ne frega?
4: Bideo. No, aspetta, no, scusa, facevamo il discorso che io ero pronto.
1: Tutto quello che è collegato, naturalmente non ti puoi lavare.
4: Cioè, tu ti puoi fare la doccia senza.
3: Ma lasciami almeno le salviette umidificate.
1: No.
3: Allora,
1: quella zona lì non la puoi più pulire.
2: Ma che regola è?
3: Tra tre settimane sei morto.
2: No.
1: Ma scusa, come il regola è? Il joker mio?
4: Io rinuncio all'aria.
0: Morning Show Best. Domani. Dalle 7 alle 10. On Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Agri Family!
5: Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
7: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
8: 50 e 50 50 e 50.
9: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
0: Tutti i giorni dalle 16 alle 19
11: su Radio Globo
0: è tutto bloccato.
12: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
13: Scopri KGM da Magia Auto.
12: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
13: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
12: E affronti il traffico con un sorriso.
13: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
12: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto, dove l'auto è magia.
14: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
15: Dei supermercati Dem.
14: Dem, ogni giorno il meglio.
16: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
17: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
18: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
19: Che oggi di santo e vi leggo belli euforici, mi state tutti sul pezzo. Volume San

0: come le piattaforme social possono poi riscoprire e trasformare una canzone a distanza di anni. È successo con questa Makeba, che era del 2015, esplosa nel 2023, è diventato poi un trend virale su TikTok. Era Jane su Radio Globo.
1: Che nome dai?

fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: più colorata, più figa, più energica. Wow.
1: Semplicemente
0: più bella.
2: Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.

0: anche per il weekend con i nostri amici di 3D Meteo su Radio Globo.
1: Radio Globo. Radio Globo Meteo.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore nel Lazio, tra l'altro sul basso Lazio, tra le province di Latina e Frosinone, sarà possibile anche qualche locale breve piovasco. In vista comunque di un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale, con ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica. E inoltre temperature diurne che rimangono ancora miti, punte massime fino a 27-28 gradi, da segnalare un po' di vento da nord-est, soprattutto nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
1: Radio Globo.
4: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
5: Aiutateci!
1: Ascolta. In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
6: Io ho sentito una grossa esplosione.
7: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
8: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
9: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Wait for me. I'll

0: www.fileni.it.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
3: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
4: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
5: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
7: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

quindi voi avete la possibilità di commentare, di inviare i vostri audio alla nostra Globo WhatsApp, e con tutti i podcast ovviamente sono dedicati sul nostro sito, li trovate su radioglobo.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale.
2: Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni.
1: Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi.
2: La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
3: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Vendasi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Wake up! Good morning, the morning show.
9: Buongiorno!
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
10: Chiedo il mio appuntamento mattutino.
8: The morning show.
11: On Radio Globo.
8: Sponsored by
11: MB Arredamenti.
12: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
13: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
15: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
16: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
17: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
18: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
19: Think big, become big.
7: Le 12:54 è l'ora delle offerte di Roman Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Solo le migliori in FM.
13: Streaming,
8: DAB
13: e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Risentiamo prima la richiesta ingenua.
3: Ma Robè, ma che fai gli auguri a mia sorella che oggi si sposa con Alessandro? Maria Alessandro, grazie.
2: Ecco,
4: starà per entrare in chiesa lei.
2: Sì, esatto.
4: Perché poi sarà matrimonio alle 18.
2: Oh, hai visto, c'è sta pure.
4: Arriva.
2: Allora, sentiamo, sono arrivati gli auguri per gli sposi Maria e Alessandro.
5: E oggi si sposa Maria e Alessandro. Sti cazzi. Ecco. Sti cazzi.
6: Maria e Alessandro, ma tanti. Sì. Ma quale tanti auguri? A Purciari, del giovedì per sposate. A Purciari!
5: Tanti auguri, ragazzi! Ma di giovedì? Ma perché di giovedì? Ma c'è la piscina il giovedì? Ah no, per calcio. No, devo portarmi figlio. Ma è davvero.
3: Se sposano Maria e Alessandro. Uh-huh. Vabbè, ma sti cazzi.
7: Maria e Alessandro, ma chi ve se n'è?
2: Molto bene.
8: Accetto scommesse. Divorzio entro 3 mesi, ve lo do a 1,80.
9: Tanto di mettere corna, Alessandro.
2: Eccoci qua.
10: Dai, Alessandro, fagli la roscia.
11: Ah, ecco chi era quella Maria che ho conosciuta lì annubilato l'altro giorno.
10: Tanti auguri a sto cazzo, tanto domani va a cannate.
2: Comunque, fagli la roscia.
1: Tutto bloccato.
0: Dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Oh my car!
13: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
13: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
14: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
15: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
16: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
19: 50 e 50 50 e 50.
20: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
19: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
21: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
22: Allart, al centro della tua casa.
23: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
24: Oma!
3: Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
4: Un disastro.
3: Ah, e le escursioni?
4: Abbiamo naufragato.
3: E tua moglie?
4: È scappata. Con uno del posto.
3: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
4: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
25: Leggerezza, amici!

0: con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro, in store, app e su decathlon.it.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
7: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

0: concessionaria Autequip e Carlovers Roma.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

0: appena detto weekend.
1: Ma vogliamo parlare del... cioè la pizza, è una di quelle esperienze.
0: Si sente che sei a dieta, Roberta.
1: Mamma
0: comunque, prego,
1: mia.
0: Prego.
1: No, perché poi...
0: come? No, di convivialità, di... no?
1: Sì, tra le più belle del weekend con cui, esatto, noi poi condividiamo con la famiglia, gli amici, con chi vogliamo, no?
0: Ma poi qua a Roma la fanno proprio buona perché scrocchiarella, capito? È proprio un piacere, un piacere.
1: Però c'è un motivo per cui ho pensato alla pizza. Sì, va bene che sta dieta che ho fatto.
0: Con i tuoi 10
1: house
0: mafia voglio capire come sei arrivata a collegare la pizza.
1: No, me la sto portando da una mezz'oretta.
0: Ah, ok.
1: Sì, perché c'è il pezzo di Karol G, no? Con Manu Chao e lì la nomina. Cioè, nomina anche...
0: Nomina tante

0: ragazzi, la dieta domani, oggi dai, godiamoci la pizza.
1: Assolutamente. E godetevi anche il pomeriggio di Radio Globo adesso con Jacopo Saliani. Ciao, domani.
2: Wait for me, I'll be back.
3: A Vecetus, ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus!
5: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Car Lovers Roma.
8: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
9: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
10: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
11: Qui da noi, nei supermercati Dem.
10: Dem, ogni giorno il meglio.
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.
13: Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
14: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Caselina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
15: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
16: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
17: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
18: Think big, become big.
0: Le 13.57 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
19: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
20: Perfetto.
19: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
20: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
19: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
20: Allora sei nel posto giusto.
21: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
22: Solo le migliori in FM, streaming, DAB e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

nostro pomeriggio insieme qui sulla radio che suona solo le migliori. 14 e 4 minuti, arriva una delle voci più fighe dell'ultimo periodo, anzi forse anche una tra le voci più sofisticate, quella di Olivia Dean, la sua Baby Steps.

Grandi aspettative, quelle di Sienna Spyro nella sua Great Expectation sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Finalmente possiamo dirlo, in questo 2026 sono tornati a collaborare anche David Guetta e Sia, che hanno creato insieme in passato delle hit pazzesche come ad esempio Titanium, no? Una hit intramontabile. Questa è Beautiful People su Radio Globo.

0: 14-17 minuti, continua il nostro pomeriggio insieme, iniziato da pochissimo. Io sono sempre Jacopo Sagliani qui su Radio Globo fino alle 16, dopodiché inizia un altro pomeriggio insieme a Tutto Bloccato.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping, sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio, solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
7: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
8: 50 e 50 50 e 50.
9: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
12: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
13: Oh my car!
14: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
15: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
14: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
15: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
16: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare!
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Domenica notte, dopo più di 20 anni, aprirà nuovamente l'edizione dei Video Music Award di MTV.

0: Can't Fight to the Moonlight su Radio Globo alle 14.35 minuti. Torna anche il nuovo progetto di Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: che anche oggi, in questo venerdì 25 di settembre, noi siamo pronti a regalarvi solo i migliori premi. Ad esempio, questa settimana vi stiamo regalando questo concerto qua.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
3: E quando senti questo suono,
1: chiama per primo lo 06 892 8996.
3: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni
1: e vinci due biglietti per il concerto di
3: Raff.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo.
3: Radio Globo. Promotion.
0: Avete appena acquistato casa e state cercando qualcuno che renda i vostri sogni realtà? Non preoccupatevi, Radio Globo vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. Con noi c'è il loro responsabile commerciale Fabrizio Petrini.
4: Ciao a tutti.
0: Ciao Fabrizio, ci vuoi dire di che cosa vi occupate alla Cetus?
4: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine, ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma i materiali e i prodotti di cui stiamo parlando, posso vederli e toccarli con mano?
4: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: Insomma, se mai dovessi fare dei lavori a casa, so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
4: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento allo 06 20071, oppure andate subito a Via dei Ruderi di Torrenova 33 e scegliete personalmente quello che servirà per costruire la vostra nuova casa. Ricordate, solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878 sa di felicità.
1: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
2: Lo hanno anche imitato l'altro

to You su Radio Globo. Torna anche l'hip hop, quello italiano, che però si è ispirato a una grande canzone del passato, dei primi anni 2000, di Giulio. Questa è di Marracash e si chiama Casini.

0: Invece il ritorno di Marracash e Guay insieme con la loro Casini su Radio Globo, anche un po' di pop italiano. Tra poco si riparte. Radio
1: Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo. Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: E questo è il soggiorno?
5: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
4: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
5: E il PVC?
4: È firmato da Piva Group S.P.A.
6: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
7: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenota il tuo tavolo.
8: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
9: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
7: Le 14.58 ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Solo le migliori in FM.
12: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
13: Globo TV.
7: Let's go, seconda ora insieme, sempre sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, e ne arriva una, eh.

0: del Morning Show.
1: Ecco cosa ti sei perso questa mattina del Morning Show. Radio
2: Globo. I piccoli vanno aiutati, ragazzi, che sennò si muovono, no? Secondo me l'ho fatta, ma in modo intelligente sta cosa.
3: Senti lui subito come ha portato l'acqua al mulino.
4: Fatta, ma non contro di me.
5: Però non ha tutti i torti, nel senso, no, il livello artigianale pure è purgato.
3: Oh, siamo assolutamente d'accordo, anzi, grande solidarietà ai piccoli imprenditori, insomma, ai piccoli negozietti di quartiere, anche perché stanno sparendo sempre di più. Proprio qualche settimana fa è uscita la notizia di quanti ne chiudono ogni anno ed è veramente una stretta al cuore, no? Perché poi sono quei negozietti che magari tu hai visto sin da bambino e li vedi sparire piano piano, e sono sempre di più quelli che purtroppo devono lasciare. Uno, perché insomma ci sono questi grandi centri e poi c'è l'e-commerce che ha soppiantato qualsiasi cosa, e poi anche perché aumentano a dismisura anche gli affitti, no? Se andate al centro, tanta gente sta segnalando ormai il fatto che se tu vai, che ne so, in Via del Corso adesso trovi solo, come sta succedendo anche in altre città, negozi che vendono calamite, bibite,
4: sì. Megastore e mangiatoia, proprio è questo, se magna e se comprano i vestiti,
6: souvenir pure, sì.
3: Souvenir, sì, quello vendono, insomma. Quindi sosteniamo invece i piccoli. Aspetta un attimo che arriva il corriere, ho comprato una cosa su Amazon.
4: No, no.
1: Morning Show Best, domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping, sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio, solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
10: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
9: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
11: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
12: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
13: Da quattro generazioni, la famiglia Bezziccheri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezziccheri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezziccheri.
14: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
17: Ave Cetus.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
19: Oh,
0: My Car.
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
19: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
6: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
19: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
20: Animal, una nuova hit firmata dai Cazzai, adesso sulla radio che suona solo le

0: Abbiamo ancora una ventina di minuti da trascorrere insieme in questo venerdì pomeriggio. Dai che ragazzi, sta per partire il weekend e tra poco parte anche un nuovo appuntamento con Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
2: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
8: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
10: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
1: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
11: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
12: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
12: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
12: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto, dove l'auto è magia.
13: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
14: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

grande successo, anzi per Blanco, che ha pubblicato a sorpresa una canzone che aveva composto tanti anni fa sotto gonna, che è diventata la più ascoltata nella settimana su tutte le piattaforme. L'abbiamo ritrovato insieme a Mace e Salmo, la canzone nostra su Radio Globo. Ci sono anche

0: un sacco di cose nuove per il cantante genovese. Noi ci risentiamo domani a partire da... No, domani non è vero, ragazzi, domani è sabato, io dormo, col cavolo che vengo domani. Al mio posto domani ci sarà qualcun altro. Ci risentiamo lunedì, sempre a partire dalle 14. Ciao a tutti, vi lascio con Tutto Bloccato.
1: Wait for me, I'll be back.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
4: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: AgriFamily.
14: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
15: Ricami, stampe, personalizzazioni, dal ricamatore, dal 2022. Abbigliamento promozionale, da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
16: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
17: Tutto bloccato
18: è offerto da...
19: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
21: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
21: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
21: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
22: Oh, sono le 16, dai, lavativi.

0: sbloccato on Radio Globo.
1: Dai Robertini!
2: A Marchetti è rimasto poco tempo, vattene con la Marchetti, dai, siete una bella coppia.
3: Quanto mi arrappa sta canzone!
4: A me più Cairo, me ne pare che ha fatto una gara di fentanyl, amico mio. Mandiamoci a Caselli a fa pace con Putin.
5: Ma Robè, ma che fai a curi a mia sorella che oggi si sposa con Alessandro? Maria Alessandro!
6: Beh, mi confermi che giovedì è diventato giovedì Ceres, non più gnocchi.
7: Maria Alessandro, ma tanti tanti, ma quale tanti auguri? A Purciari, del giovedì per sposate, a Purciari!
8: A Ruba, ti faccio una proposta, ma perché se becchiamo tutti insieme a un pub e famo un macello, sfondiamo tutto?
9: Ma tu puoi gustare, ma te che ok che quella sapeva calme, però ha fatto un balsamo col fumo passivo, capito?

0: Proprio lì volevamo arrivare a mandarvi in terapia, perché questa è la vera grande terapia. Vi potete sdraiare, signore e signori, perché sono le 4 e 4 minuti di venerdì, stavolta il 25 di settembre 2026. Vi sta parlando il dottor Roberto Marchetti, diciamo radiologo ormai, mi spaccio così come finto esperto. Davanti a me lei, la dottoressa delle dottoresse, la maestra maestrarum, Roberta Marchetti.
1: Buon venerdì! Ci siamo oggi in piedi, mi sono alzata sull'attenti.
0: Infatti te sento.
1: Non si sente,
0: poco. No, mettiti più un po' più gobba.
1: Sì,
0: slaccia un altro.
1: È un problema, dai, è un problema. Comunque ci siamo fino alle 7, oggi ultima puntata di questa settimana, l'ultima di settembre.
2: A Roberti, dai un po' che qua fa freddo.
0: Addirittura fa freddo. Oh, non cominciamo, eh. Oh, a proposito di freddo, ormai che lei che è consumata, diciamo, dalle basse temperature dell'assistenza, Ileana Caselli, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Sì, sì, ho i guanti anche oggi, anche il buon Antonio ce li ha.
0: E... sembri Padre Pio, così sembri, veramente.
1: Vero.
0: Cioè, ma che roba è?
3: Sì, un po' sì.
0: Hai gli stessi guanti delle stimate, proprio per proteggere le stimate di Padre Pio.
1: Antonio ce le ho uguali, sì. Stanno proprio matchy matchy,
3: sì, sì,
1: tutte e
3: sì.
1: Due carucci,
3: sì, siamo carini. Antonio, adesso aspetta, guardiamo Antonio che fa anche un paio di mutande in testa.
0: Ma la roba da matti.
3: Vabbè, siamo così.
0: Ma siete imbarazzati da dietro. Antonio Stilla, ovviamente. Stiamo parlando proprio di lui. E alla sua sinistra, credo, non l'ho visto, ma dovrebbe esserci Tommaso Di Vito. Me lo confermi, Ileana? Molto bene, quindi attenzione, il mega regista è là in postazione. E poi alla Globo WhatsApp 393-777-7172 il feldmaresciallo Miliana di Bartolomeo.
1: Ma perché c'hanno un paio di mutande in assistenza?
0: Ma secondo me per ovviare un discorso di sinusite a questo punto, credo.
1: No, guarda, le vedo tutte là dentro.
0: Cioè, io. O si stanno approcciando e noi non vediamo nel lato oscuro, stanno là. Questa è la voce di Antonio, ovviamente, ragazzi. Allora, a proposito di Globo WhatsApp, continuiamo i nostri messaggi, anzi i vostri soprattutto. Mi raccomando, forza, carichi, ragazzi, anche venerdì abbiamo bisogno di voi, tutti insieme abbiamo bisogno l'uno dell'altro, l'altro dell'uno. Ecco.
4: Il treno regionale di Tutto Bloccato è in partenza sul binario 99.6. Sono pregati il capotreno Roberta Marchetti e il macchinista Roberto Marchetti di avviare il programma. Tutto bloccato in partenza!
0: Tutto bloccato, signori! Tra l'altro io sono ancora in graduatoria a Trenitalia come macchinista, poi ci ha preso.
1: Dai!
0: Io avevo fatto il concorso a Trenitalia, ma 20 anni fa, quindi penso che la graduatoria sia stata così buttata al cesso.
1: Certo.
0: Grazie a Dio non mi hanno più chiamato, però mi avevano confermato che mi avevano preso.
1: Ma guarda che è un bel lavoro quello, ah!
0: Sì, per carità, no. Tra lavori consueti, sì.
1: Prendi un bello stipendio, è vero che c'hai 2 o 3 giorni attaccati di lavoro, ma poi c'hai lunghi riposi. Lascia fare.
0: Infatti, neanche ci sei andata te, sono andato io, non lo sapevo quello a cui andavo incontro, a caso. Mi sono presentato al Palazzo delle Ferrovie d'Ancona. Buongiorno, dove si firma qua? No, anzi, una lunga selezione, ragazzi,
1: sì,
0: ma tosta proprio.
1: Certo.
0: Capirai, io facevo di tutto. Sai quelli che non volevano andare in guerra se sparavano sulle mani?
1: Sì.
0: Io ho fatto più o meno la stessa cosa, cioè andavo lì al colloquio con la psicologa, ho fatto il matto.
1: Ah, perché tu non volevi andarci?
0: No, cioè l'ho fatto per coscienza, perché avevo 25 anni, te davano 2000 euro al mese nel 2005, capisci che era
1: no,
0: anche abbastanza.
1: Certo. Comunque pure io ho fatto una volta un colloquio che non mandava di fare, l'ho fatto per fare contenti i miei genitori, avevo 26 anni, ma speravo che non mi prendessero. Il problema è che mi hanno preso.
0: Ecco.
1: E quindi poi non ci sono andata lo stesso.
0: Ah no?
1: No, vabbè, ma avevo 25 anni. 26
0: pure
1: anni.
0: Te, mamma mia, le storie che si accomunano, signori, che bello, la magia di Tutto Bloccato.
5: Su Radio Globo è Tutto Bloccato.
6: Let's go.

0: Sono le 16.11 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Signore e signori, benvenuti al circo! Questo non è un circo normale, signore e signori! Questo è il circo di Tutto Bloccato!
5: Radio Globo.
6: Antonio, Antonio, Antonio, amore, ando portiamo a fare l'aperitivo.
0: È venerdì, ricordiamocelo, è venerdì, come dicono in molti, ormai da tanti anni. E soprattutto sono già le 4:12 minuti, mi sento solo di aver così puttaneggiato. Nel senso cazzareggiato.
7: Come facciamo sempre, eh? Cioè noi dobbiamo aspettare almeno una mezz'oretta del programma prima di iniziare a entrare nelle cose più serie. Però è serio anche il cazzeggio.
0: Ma oggi è venerdì, ma che ce frega delle cose serie? Ma dai, su!
8: Ma solo io mi sto a immaginare Robertina nostra a 25 anni. Sai che patata.
7: Devo dire che ero molto carina, vero?
0: Sì, eh? Sì, vabbè, sì, ma sì, dai, sì. Insomma, anche adesso.
7: Vabbè, ho perso tanto, cioè 25 anni era insomma anche di viso, ero più fresca, sicuramente. Però devo dire che il fascino viene con l'età. Cioè, sì, sì, rispetto a quando avevo 18-20 anni mi preferisco oggi, ad esempio.
0: Infatti a me ti dico, a me io matizzo con Susanna Camusso, perché cioè, o Rosy Bindi, cioè quello è un po' così, no? Che acquistano fascino.
7: Però è vero, uno sottovaluta i 35-40 anni, quella fascia d'età là,
0: sì,
7: dove invece secondo me la donna acquista fascino perché è un po' più consapevole, vabbè, più sicura, e quindi se era bella prima è ancora più bella a quell'età.
0: Ma dipende, perché molte cascano giù veramente come come in campanile sotto
7: bella
0: terremoto. Allora perché si fanno l'idea della Marchetti a 25 anni? Perché stavamo parlando appunto di colloqui poco fa.
7: Sì, perché Marchetti ci ha raccontato che aveva provato a entrare alle Ferrovie dello Stato
0: e mi hanno preso, solo che mi hanno messo in graduatoria, poi dopo grazie a Dio non mi hanno chiamato più, capirai, perché non volevo entrarci, però sai, un po' per coscienza, avevi 25 anni, il buon stipendio, macchinista, quindi sì, magari andavi un po' lontano, poi ti fermavi a dormire a Bari, 2000 euro, nel 2005 erano anche molti, anche oggi non è che fanno schifo, per carità, però insomma quella volta pure di più.
7: Ma sì, uno ci prova.
0: Esatto, poi mi ha fermato uno una volta, bisogna che facciamo una class action perché ancora non ci chiamano, io no, ma non importa, aspetta, perché era il tempo che già cominciavo un po' col doppiaggio a Roma, si aprivano qualche porta, ero in tournée col teatro, quindi capito,
7: avevi altre ambizioni, dai, ma lo stesso io comunque volevo fare la giornalista, poi non dovevo ancora, dovevo prendere la specialistica,
0: sì,
7: ancora, quindi ancora ero in balla con l'università. Ho fatto questo colloquio, sono arrivata pensa fino a Formello, era un colloquio per come receptionist in un palazzo dove c'erano diversi uffici,
0: una roba regale proprio, cioè stavi là.
7: Con la divisa,
0: Madonna, l'ancella Marchetti ti accoglieva, l'ancella Marchetti, me la immagino con questo corpetto che esplode e poi sotto questa gonna che si allarga con tutto il ferretto,
7: da bomboniera proprio, sì, più o meno era così
0: la mega torta, la Marchetti viene fuori dalla torta. No, che palazzo era, scusa? No, un palazzo nobile,
7: era un edificio dove c'era il servizio di accoglienza perché c'erano un sacco di uffici, quindi fondamentalmente dovevo fare la receptionist. Sono andata a Pensa, tra l'altro, la mattina del mio compleanno, era il 28 luglio, quindi io la sera prima avevo festeggiato, avevo fatto le 4 o le 5 di mattina, sono arrivata là devastata, però ho detto meglio così, un motivo in più per non farmi prendere, invece no, niente, mi hanno preso.
0: No!
7: Hanno preso.
0: E dopo però non ci sei andata?
7: No, mi hanno chiamato qualche settimana dopo per dirmi che il colloquio era andato bene, ho fatto solo un colloquio con la responsabile, era andato bene, quindi mi hanno detto se vuoi puoi iniziare già dal 1 settembre, io gli ho detto che nel frattempo mi era arrivata un'altra proposta, invece no, niente.
0: Dispiace. Comunque era il colloquio organizzato solamente in un appuntamento.
7: Sì, sono andata là, io la responsabile, chiacchierata di 20 minuti, mi ha fatto un po' di domande, il curriculum, basta.
0: Tu mi ti immagino dopo la festa del compleanno che avrai risposto tipo in morse, battendo sul tavolo, tipo poste e telegrafi.
7: C'è ancora il vino che mi tornava su.
0: Dai.
7: Vabbè, è vero.
0: Mamma mia, capirà, 25 anni. All right. stappato come Elena di Campascolano proprio. No, perché c'è grande lamentela invece che oggi dicono oddio, è diventato molto più complicato, oggi un colloquio, senti qua, senti lui che si lamenta.
5: Sì. Io non posso accettare che nel 2020 sai ancora sti colloqui. Sai. Arrivata l'email a questa mia amica. Visto il grande numero di persone che sono candidate, dovremo fare una prova scritta e una orale e una volta superata si parte al secondo colloquio per fare che cosa? La segretaria? Part time, ma pure sarà full time. Il problema è che non dobbiamo più candidarci a queste posizioni, secondo me. Sì, perché non è normale. No, un colloquio deve essere, ragazzi, fatto bene. Ti chiamano, piaci, uno, massimo due step. Non si può però fare segretario, perché poi non stiamo parlando di ingegneria, devi essere ingegneri, devi essere dottore, attenzione. Segretario, mansioni che tu impari là, tranquillamente. Questi mo fanno pure anche i casting, The American Next Top Model, capito? I casting per il Grande Fratello. Cioè, è diventata una cosa allucinante, secondo me. Raga, non da candidarsi. Io, quando vedo un'offerta di lavoro, ma io quando anche non lavoro, mi arrivava un'email e che mi diceva ci sono praticamente 3, 4, 5 processi di selezione, io mi scattavo automaticamente. No, c'è tutto un limite, ragazzi.
0: Ecco, c'è tutto un limite. Intanto, chi è che gioca con il mouse sugli schermi della regia? Grazie! Prima che mi do fuoco mi faccio esplodere in diretta, gentilmente, fermi, no. Con quelle mani inutili che qualcuno ha. Ho detto questo, piccola parentesi interna, sembrava l'annuncio qui tipo Mario la cassa 4. Però vabbè, ragazzi, lo sapete, tanto qua siamo, è tutto a carte scoperte questo programma. Ecco, si lamenta, dice troppe fasi, lo scritto e l'orale.
7: Più che altro per la mansione, dice lui, per fare la segretaria in uno studio, che quanto mi devi conoscere, cioè basta il curriculum, una chiacchierata e puoi capire se sono adatto oppure no, un po' c'ha ragione, cioè non è non è una cosa, dici sai chissà che vai a fare, ecco appunto, un posto da ingegnere o da manager. Allora la selezione è più spietata,
0: secondo me. È importante anche comunque è importante anche saper scrivere, visto che devi fare la segretaria magari dovrei mandare anche delle risposte, mandare delle mail, non lo so, adesso poi dipende sempre segretaria di che, un ma conto esatto. È al catasto, un conto con tutto rispetto per il catasto, è un conto magari da in un'azienda, certo. Per privata, da un CEO, subito sotto al CEO, quindi a nipote.
7: No, ma poi sarà anche un lavoro stragettonato. Cioè, ecco. Secondo me saranno tante, no? Le persone che si propongono per un lavoro di segreteria oggi.
0: A me pare veramente una lamentela continua adesso, perché ti chiedono di fare una prova in più per un lavoro. Te lamenti che il lavoro non c'è e poi vai lì, no? Perché tempi di lignuni. Cioè, dai, madonna. 06 89 28 996. Andiamo da Paolo, buon pomeriggio. Paolo,
9: sentite, pronto?
0: Sì. Ti sentiamo un po' lontano, come se fossi in cantina. Sali su un attimo, vieni di sopra.
9: Mi sentite? Parlo il più forte possibile.
0: Ma non hai il telefono all'orecchio però, vero?
9: No, sono vivo, aspetta.
0: Quando diciamo che sì, un attimo, quando diciamo che siamo come se fossimo al pub, come se fossimo al bar, no, tra amici, è uguale, siamo così, siamo messi sì, così. Sì. Prego Paolo, vai, dici tutto.
9: Allora, è peggio, ora ho staccato tutto e sono a rischio multa. Comunque,
0: le forze dell'ordine sono amici nostri, tranquillo, vai.
9: Io sotto consiglio di mio papà, sì. Trovai quando andavo all'università il concorso dell'Arma dei Carabinieri per il sottufficiale e passai sia i quiz che il tema, solamente che poi non essendo di mio interesse l'occupazione, non sono andato a fare la prova orale e il problema è che conosco diverse persone che l'hanno provato e non erano passate, che mi hanno mandato per tirarmi sti colpi, però io questa cosa l'ho fatta per me e devo dire che mi è molto servita nella vita, perché ho fatto altri concorsi e uno di quelli mi ha dato il lavoro che è oggi, quindi è una palestra di vita comunque fare esperienze di questo tipo.
0: Certo.
7: E adesso che fai?
9: Adesso sono un impiegato, sono entrato insomma in una banca tramite un concorso pubblico, però ripeto, mi ha servito perché tu vedi come funziona, quali sono.
7: Certo, però al posto di Paolo potevano entrare altri, ecco perché hanno rosicato quelli, no? Vabbè. Dice comunque tu sei passato e al posto suo poteva entrare un altro che non è passato.
0: Ho fatto fatto, sempre credo lo stesso anno, anche il concorso alla Forestale. Arrivato addirittura a Milano.
7: Là ti ci vedevo.
0: Sì, mi ci vedevo anch'io. Però cosa ho fatto? C'erano già i test con le domande, cioè bastava studiare. Io ho detto no, vabbè, scusa, però non va bene. Cioè deve essere un test di cultura. No, non ti coglione a nessuno. Ho detto è un test che verifica la cultura generale. Sono andato là senza studiare e infatti non sono passato. E quindi è comico. Ma era scritto che io venissi qua un giorno, capito? Sì, che facessi sto lavoro, dai. Infatti. Ma potevo. Sì, sarebbe stato bello stare lì alla Forestale. Però dopo poi sempre con lo stesso stipendio, sempre lì, sempre uguale, stessi lavori.
7: Ma poi nella vita, insomma, io sono fatalista.
0: A parlare malattia, ferie, roba del genere, permessi. Vabbè. Così. Poi alla fine mi ci hanno incastrato pure qua, quindi.
10: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo.
11: Conducente del Mercedes rosso Todis è pregato dalle mazze del cazzo.
10: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
12: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
16: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
17: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
18: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
19: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
18: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
19: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
18: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
20: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
21: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
22: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
23: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
24: Think big, become big.
1: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice autunno26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice autunno26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Tutto bloccato.
3: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
4: Scopri KGM da Magia Auto.
3: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
4: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
3: E affronti il traffico con un sorriso.
4: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
3: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
24: Ciao, sono Roberto. Scusate, Marchetti, il gin tonic di ieri. Sono venuto per quel colloquio, quella della segretaria, no?
0: Sì.
24: Sì. Ma grazie, sì, scusate, mi siedo un attimo, sì.
25: E sicuramente ti hanno assunto per le tue grandi qualità.
26: Iniziamo a corbare il cambio! Dai,
27: che io mi sono messa a ghiaccio ieri sera.
26: Siamo treni!
28: E adesso per bruciarmi i neuroni mi basta ascoltare questa trasmissione di me.
29: Stai ascoltando
30: Tutto Bloccato
29: on Radio Globo.
0: Continua il giochino preferito.
7: Momento porto. Dopo ci voglio provare pure io,
0: Sì, sono un porto, sono un porto. Eccoci qua, le 16:27, signore e signori.
25: Arrivai a Marchetti dopo aver fatto serata, sai che gli ha risposto come la marocchina di ieri. Nome? Roma.
7: Più o meno è andata esattamente così.
0: Grande.
7: Ormai li conoscete.
31: Sempre lo stesso stipendio a fine mese, il 27, 14, 15, 16 mensilità. In pensione a 50 anni, mamma mia, sai che palle, in pensione a 50 anni, che schifo. Viene la pistola e spari, guarda.
0: Ma se tu campi per già quel giorno della pensione, cioè se ti proietti, se ti immagini là, in un futuro che ancora non esiste, capisci che butti via una vita, cioè non è che posso stare lì alla forestale a campare aspettando di andare in pensione, che magari moro domani.
7: A meno che non ti piaccia tanto il tuo lavoro,
0: certo,
7: quella
0: certo.
7: È una fortuna vera, avere un lavoro che veramente si ama e poi avere allo stesso tempo 13, 14, 15 mensilità.
0: A me questo qui ad esempio di lavoro piace tantissimo, è purtroppo che mi pagano poco, quello è sempre il dilemma, capisci? Il punto è proprio quello nevralgico.
26: Bruno!
7: E mo neanche vuoi più entrare alla forestale perché l'hanno tolta.
0: Sì,
7: ci sono i carabinieri. Che fanno quello.
0: 06 89 28 996, ladies and gentlemen, abbiamo Marco. Benvenuto a Radio Globo, Marco.
32: Grazie del benvenuto, grazie a voi della trasmissione. Allora, innanzitutto 10, 13, 14, 15 mensilità non esiste, io sono un dipendente pubblico. Beh. E vi dico che la Banca d'Italia ha 16 mensilità, sì. I comuni ne hanno 13, sì. Molto basse. Dopo 10 anni che lavoro al comune guadagni 1.300, invece in Banca d'Italia è il primo giorno che entri e guadagni 2.200 e hai 16 mensilità e molte altre cose. Io però lavoro in un altro ente intermedio, ma quello che voglio dire è che dopo 22 anni di lavoro nel privato,
7: sì.
32: In una grandissima azienda di informatica che conoscono tutti, quindi non gli devo fare pubblicità, abbiamo praticamente chiuso i battenti nel giro di un mese perché un grande gruppo si è mangiato questo gruppo dall'altra parte del mondo e ho goduto dei pregi della globalizzazione e siamo andati tutti a scarpe a carte 48 più o meno in tutta Europa. Parlo di una famosa acquisizione che neanche la devo ripetere, insomma un grande gruppo ne ha acquistato un altro.
0: Ma qual è? Scusate, tanto quindi, non è che stiamo a fare misteri. Come si chiama? Di che parliamo?
32: Il grande soggetto era la Oracle che ha acquisito la Sun Solaris, la Sun Microsystem. Questa acquisizione ha comportato in Europa tanti dolori. Io mi sono rivenduto facendo altre attività e mi sono messo a fare i concorsi. E dico, ma ti pare, i concorsi sono tutti raccomandati? Ho fatto due concorsi, sono andato bene in tutte e due e ho scelto quello dove pagavano un po' di più. Perché sono andato bene in tutte e due.
0: Ma ok, Marco, arriviamo al punto, perché pare che sennò stai a fare il colloquio con noi.
32: L'avessi fatto prima, l'avessi fatto a 18 anni con corsi pubblici, oggi sarei direttore e anche in un piccolo ente, a parte che ci sono anche quelli grandi enti.
0: Cioè, quindi il messaggio qual è? Lancia un messaggio
32: fateli
0: a tutti.
32: Fateli subito i concorsi, ragazzi, fateli. I concorsi pubblici, non state a sentire quanto è figo il privato. Non si guadagna più una lira, sono tutti precari. Fate i concorsi pubblici e mettetevi a posto la vita.
0: Ma che è sta tristezza, Marco? Ma cosa dici? Ma cosa consigli? Stai uccidendo migliaia e migliaia di giovani all'ascolto.
32: Ma si fa carriera nel pubblico, ma falso credo.
0: Sì, ma magari.
32: Ma come? Non solo nessuno ti impedisce di farne altri ancora. Cioè, una volta che sei in un ente, ne fai un altro ancora per quella posizione.
7: Sì, poi diventa un lavoro fare i concorsi.
32: Anche se coi tempi.
7: Sì.
32: Diventa un po' un lavoro fare i concorsi. Però, a parte che fai roba figa, perché no? Io, per esempio, sto alla comunicazione nel mio ente. Vado male, non è che mi annoio, ma poi tu hai la certezza. Io non ho figli, ma se c'avevo un ragazzino andare a fare il precario
0: è proprio la certezza, è la certezza, okay, che ti logora, è la certezza che ti consuma, che spegne il fuoco della passione, del talento.
32: Ma io mi sono comprato il divano nuovo.
0: Capito? Il divano!
32: Io non ho figli, ma se c'avevo un ragazzino andare a fare il precario.
0: È proprio la certezza, è la certezza che ti logora, è la certezza che ti consuma, che spegne il fuoco della passione, del talento.
32: Ma io mi sono comprato il divano nuovo.
0: Capito?

altro, direi forse mi dava più tranquillità. Poi ho avuto altre ambizioni, ho fatto altro. Però ha ragione Marco, ha ragione. Se voi iniziate a fare i concorsi a 20 anni o subito dopo la laurea, ancora meglio là, perché potete ottenere

0: A Marchetti, non vedevi la coscia da Caselli, non vedevi la coscia di a Marchetti,
1: capito.
0: Ma chi stava che va? Non è meglio che se all'ando stai.

0: Toccato on Radio Globo.
1: Eccoci qua, signori, le 16:35 di venerdì 25 settembre 2026. Caselli. Ah, beh, se. Che sta al telefono? Che
2: pronti?
1: Sì.
2: Pronti, ascolta, ci sta Marzia che ha una domanda, però prima c'è una roba che devo fare io lavorativamente parlando. Abbiamo l'ora. L'ora è fatta, sì.
1: Ah, l'ora è fatta.
2: Io sto lavorando.
3: È un'urgenza.
1: Sì,
3: certo.
1: Ok, vado con l'ora è fatta,
2: sì,
1: allora.
2: Sì, sì. Sono le 16:16. Ma se dici cosa?
1: Ma no.
2: Oh, manca un pezzo, eh? Cos'è
1: no,
2: che non devo dire?
1: Vabbè,
2: se me lo dite non lo dico mica, eh?

0: Cosa?
1: Cioè, dimmelo, perché sennò io non è che posso stare qua.
0: Ok, ragazzi, uccidetela.
2: Lei lavora là dietro, capito?
0: Liberate i cani. Allora, 06 89 28 996, andiamo da Marzia. Benvenuta a Radio Globo.
3: Ciao
0: Marzia.
3: Ciao.
1: Dici?
3: Sto trovando parcheggio su via Tuscolana, ho detto tutto.
0: Molto Aia. Bene, stava per partire uno sticazzi di quelli infiniti, però forse. Prego, dici.
3: Dai, vabbè, io non lo so perché stavo prendendo la macchina, ho visto Radio Globo, a me piace molto ascoltarvi e non so l'argomento di cui state parlando, però...
0: E giustamente, hai chiamato, dici, sai che c'è, siccome non so di che cosa state parlando, io adesso vi chiamo. Certo, è certo.
3: Perché mi fa piacere parlare con voi.
0: Ma questa è la matta delle 4:40, dai, su, ragazzi, non è normale. Ma scusa, ma come se tu.
3: Allora mandami via.
0: No, ma che se ma scherzi? Ma è un piacere, Marzia, è un piacere. Ma come si sta lì alla struttura, lì al manicomio? Come va?
3: Molto bene.
0: Ovviamente immaginate tutti, cari amici all'ascolto, che Marzia non ha né la patente né una macchina né niente, stava parcheggiando, non è vero, le stavano tenendo il telefono fuori dalla finestrella della sua struttura, di una cella, senza, cioè solo con pareti, senza finestre. C'è un buchetto, una gatta buia, una roba.
4: Sì,
0: no?
4: Sì.
0: E stava là così.
4: Roba da pazzi.
0: A grattare i muri.
4: Tutti a noi.
0: Esatto.
5: Tutto bloccato. On Radio Globo. Radio Globo Meteo.
6: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
5: Radio Globo Meteo.
7: Amici di Radio Globo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore nel Lazio, tra l'altro sul basso Lazio, tra le province di Latina e Frosinone, sarà possibile anche qualche locale breve piovasco. In vista comunque di un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale, con ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica. E inoltre temperature diurne che rimangono ancora miti, punte massime fino a 27-28 gradi, da segnalare un po' di vento da nord-est, soprattutto nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
5: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: www.filenia.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie
1: Good. E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex. Fino al 1° ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 euro al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
4: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
5: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
6: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
7: Tutto bloccato.
8: Sponsored by.
9: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
10: Scopri KGM da Magi Auto.
11: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
10: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
11: E affronti il traffico con un sorriso.
10: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
11: Assistenza completa e consulenza su misura.
10: Magi Auto.
11: Dove l'auto è magia.
12: Ciao raga, buonasera. Vabbè, niente, volevo sapere che stavo a fare. Io sì. Sto ancora nel traffico. Vabbè, dai, ci sentiamo. Ciao.

0: le tue mutande. Antonio, ma dove le hai messe le mutande, Antonio? Io qui non le trovo, Antonio. Io voglio le tue mutande.
1: Le mutande, addirittura in testa le mutande di Antonio Stilla. Manca un quarto d'ora alle 5, ragazzi, a chiudere questa prima ora di Tutto Bloccato. Venerdì 25 settembre 2026. Attenzione, abbiamo un sacco di roba di cui parlare, ma dobbiamo, cara Roberta Marchetti, perché me la stavi dando la notizia, me la stavi dando poco fa.
2: Pensano che nei fuori onda chissà che succede qua dentro,
1: Ecco,
2: no, allora 4 minuti che vuoi fare? No. Allora, sì,
1: c'è fumo pure.
2: Ammazza. Te butta giù, dai.
1: Ma no, non è che chi si butta giù? A me che me frega, non è che io devo stare a pensare a qualcun altro. Io quando ho fatto come i leoni, via.
2: Mamma mia.
1: Poi se passa un'altra leonessa.
2: C'è un'ultima ora importantissima perché riguarda la benzina, perché domani si dimezzerà lo sconto sulle accise, quindi da domani non ci sta più, insomma, torneranno a salire ancora di più i prezzi di benzina e diesel,
1: sì.
2: Ma c'è l'asso nella manica di Eni che ci ha buttato così qua, sbam. Praticamente Eni ha fissato un tetto massimo per la benzina e per il diesel dal 28 settembre, quindi da lunedì, in tutti i distributori Eni, la benzina non andrà oltre 1,99, il gasolio non andrà oltre 2,19. Capito?
1: Hai capito, Eni? Che super mossa!
2: Allora, lo ha fatto per, dice, solidarietà al popolo italiano, e noi, insomma, di questo ne siamo felici. Però, certo che se tu abbassi i prezzi, ma lo fai solo te, ovviamente vengono tutti da te a fare benzina. Quindi ci guadagna Eni. Tra l'altro, comincerà dal 28 settembre, quindi da lunedì, per 30 giorni. Ma a seconda dell'andamento del mercato potrebbe arrivare a farlo fino alla fine dell'anno. Quindi se ci guadagna, continuerà così Eni. Perciò da lunedì, visto che ci stavamo, io quantomeno mi stavo già preoccupando della benzina, ho detto, esco qua, vado a fare subito il pieno, che approfitto dell'ultimo giorno.
1: Visto che stiamo sulla salaria, dice adesso no. Almeno tampono un pochino l'aumento.
2: No, ho detto devo fare benzina, la faccio stasera invece che domani, che sicuramente mi costerà di meno. A sto punto aspetto lunedì, stasera metto 20 euro, poi aspetto lunedì, farò il pieno da Eni.
3: Pensa che magna che c'è sta.
1: Comunque comincio sempre di più a sospettare che la Marchetti abbia degli impicci fuori a livello commerciale, addirittura adesso con le compagnie petrolifere. Ma stai facendo una scalata? Cioè, prima salutavi almeno i ristoranti e i bar, adesso addirittura saluta Eni. Cioè, saluta praticamente uno dei vertici della distribuzione di carburante.
2: No, ma per carità, questo è dovere di cronaca, è uno dei temi più caldi e dove ci si infiamma di più in questi giorni, do la notizia.
1: Mamma mia, Marchetti. Ecco perché non vedo più la 500 qua fuori, ma c'è sempre un elicottero. Oddio, no, non c'è sta posto. Non mi fa la fine. Cioè, occhio con i carburanti, no, Porro Mattei. No, dico, appunto, stai attenta. Non te ci mette troppo in mezzo.
4: E ni metti 20 euro in più?
2: Mamma mia.
1: Grandi ragazzi, sempre sul pezzo, sulla tanica a questo punto, direi pure, oserei dire. Allora, attenzione, perché c'è anche un'altra super notizia. L'aspettavamo tutti.
5: Aro, buonasera. Ti chiedo un favore, visto che fate comunque pure servizio pubblico. Sì. Come mi sto a cagare sotto? Non è che potreste dire a questi del raccordo di spostarsi? E ne la faccio più, veramente, me ne abbiamo. Ciao, belli.
1: Vabbè, allora qui parte il soccorso di Tutto Bloccato.
2: Vai, è ora. Gonfia, bravo.
1: Allora, non sappiamo il nome di questo amico qua. Lo chiameremo Cagotto.
2: Ecco.
1: Allora, il signor Cagotto ha un evidente problema. Signor Cagotto, però dacci indicazioni in più. Cioè, di che colore è la tua macchina, che modello è.
2: E a che altezza sta del raccordo?
1: Esatto.
2: Sennò che si spostano tutti.
1: Almeno facciamo spostare gli altri. Andiamo giù di Super Clacson con la nave.
2: Anche perché sai a quanti scapperamo sul raccordo? Se c'è traffico, poi.
1: Sì,
2: Che poi è già terribile quella cosa se ti succede sul raccordo, sulla tangenziale, che devi aspettare di arrivare all'autogrill se c'è traffico.
1: Però, amico mio, cioè dipende che tipo di evacuazione è la tua. Cioè, se è una normale, nel senso che sai che sei pieno, che appena ti siedi andrai a fare quella famosa piramide, cioè nel senso un conto. Però se invece è proprio quella che non riesci a trattenere, lì è macello.
2: Quella va da sola.
1: Vabbè,
2: è un casino.
1: e lì se non ce la fai prendi velocità il più possibile sulla corsia d'emergenza, ti tiri fuori così a un certo punto e fai tipo frecce tricolori.
3: Io c'ho la carta e niente.
1: Allora, intanto mentre aspettiamo lui,
6: 06 89 28 996, tutto bloccato on Radio Globo.
7: Grande insieme il cordino, copriremo la targa dedicata all'aeroporto internazionale Milano Malpensa Silvio Berlusconi.
1: Abbiamo anche la contestazione, evviva!
2: Oggi era il giorno tanto atteso, l'aeroporto di Milano Malpensa è diventato ufficialmente l'aeroporto Silvio Berlusconi. C'è stata questa intitolazione, oggi hanno mostrato la targa, erano presenti tutti, tra l'altro, beh, Ignazio La Russa, c'era Salvini, c'era Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio Berlusconi, non c'era il sindaco Sala, che invece sta avvelenato per questa cosa.
1: Perché sta avvelenato il signor Sala?
2: Si è opposto fin da subito all'intitolazione dell'aeroporto a Silvio Berlusconi e quindi ha detto per coerenza non vado. Infatti sta facendo chiacchierare questa cosa, perché comunque sei il sindaco, è comunque un aeroporto importante della tua città, che fai, non vai?
1: Ma dicono tutti sempre, no, sarò il sindaco di tutti. Sarò il sindaco di tutti, caro Sala, a quel punto non di tutti. Sai quanta gente è contenta di avere in Italia un aeroporto dedicato a un personaggio di spicco, che può essere piaciuto o meno, ma comunque che ha fatto la storia, diciamo, politica di questo paese.
2: Che poi secondo me, adesso, sì, qualche anno dalla sua morte, sta anche un po' meno sul cavolo rispetto a prima Silvio Berlusconi.
1: Certo, cioè, si sta purificando.
2: In tanti stanno apprezzando di più quello che diceva, soprattutto alla luce di alcuni personaggi e di quello che dicono oggi. E allora si rimpiange Silvio Berlusconi.
1: Se l'avesse fatta lui la battuta delle gonne, nessuno avrebbe mosso un dito, nessuno, perché ci aveva già pensato lui.
2: Ma lui ha fatto pure di peggio.
1: Altro che dito. 06 89 28 996. Emiliano!
8: Arò, aiutami, Arò!
1: Oddio, che succede?
8: No, ecco, sto andando, ecco, sulla Roma L'Aquila, e quindi mi ha fatto sotto.
1: Ah, ma sei Emiliano, sei il signor Cagotto, sei?
8: Sì, bravo, sono
1: oddio,
8: io.
1: Oddio, Emiliano!
8: Oddio, Arò!
1: Ma che tipo, che tipo di evacuazione è? Qual è? Cioè, quella grossa. Aia!
2: Ma a che altezza stai, Emiliano?
8: Adesso ho trovato, visto che riesco a fare la predella per arrivare a San Cesareo senza passare per raccordo, perché sennò magari
2: perché
8: ancora.
2: Devi arrivare, a questo punto arrivi direttamente a casa, non è che c'è un autogrill, un bar?
8: Perché ormai da qui, dal raccordo, penso che si trovo un chiodato, perché già ho passato purtroppo il primo e quindi adesso sto libero.
2: Vai sulla predella.
8: Cerco di liberarmi, sì, così. Potrei avere 70, mi spiego, capito? Però almeno arrivo.
1: Oh, mi raccomando, facci sapere poi com'è andata, se ci sei arrivato soprattutto, quello è importante.
8: Sto sudato.
2: Facci uno scudo dal bagno, tanto ormai qua succede di tutto.
1: Chiamaci dal bagno, Emiliano, mi raccomando.
8: Ok.
1: Dai.
8: Ok, I love you, grazie. Ciao, ragazzi.
1: Ciao. Non parlare, che i movimenti peristaltici aumentano. Traffic news.
9: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
6: Radio

0: Latina. Inevitabili code, code che al momento partono dalla Roma Fiumicino. Per un incidente, code su via del Foro Italico tra la Galleria Giovanni XXIII e via dei Campi Sportivi verso la Salaria.
1: Sì.
0: Questa sera alle 20:45 lo Stadio Olimpico ospita la partita Italia-Belgio, match d'esordio degli azzurri nella fase a gironi della UEFA Nations League. È già scattato il consueto piano mobilità attorno alla zona del Foro Italico con divieti di sosta e chiusure ad ampio raggio. Potenziate le linee bus verso Piazza Mancini e Piazzale Clodio. Se volete altri aggiornamenti dal traffico potete andare sul sito di romaluceverde.it.
2: Emilia, te potesse prendere attacco dei tossi.

0: Comunque tutto bloccato. Oggi a Monte Rotondo non gira un'anima.
1: Meno male, dai, fortunato. No, pensavo, parlando di Emiliano, da tutto bloccato a tutto
2: cagato.
1: Un attimo.
2: Allora il mitico Emiliano sta correndo per strada, abbiamo sentito poco fa.
1: Verso San Cesareo.
2: Ma verso Santo Vater, mi sa.
3: Oh, ma costa e falla al bordo del vicino al guardrail.
4: So io il signor Cagotto, c'ho un furgone bianco da Renault messo a cagazzotto. È Squacquaraus, per favore, levatevi dal cazzo!
5: Me, sulla Nomentana, ma aiutate pure a me.
6: Il colore della macchina presto sarà marrone.
4: Cagotto, fa come me, cagate sotto, dai. Così ti ricchiappi.
7: Oh, Cagotto, secondo me c'è il merda che mi sta a pomiciacchiare le mutande.
8: Ma è vero quello che si dice, che quando parte l'allarme Cagotto da Radio Globo e un ascoltatore chiama per un soccorso, massimo 10 minuti, arriva sulla vespetta Roberto Marchetti con un rotolo di carta igienica?
2: Sì.
1: Lui per arrotondare fa questo.
2: Ma poi mi porto, sì, vengo con un catino, vengo un po' con tutto, c'è servizio anche pulizia poi dopo, con la lancia. Per le macchine proprio, così vengo. Prima un po' di calce viva addosso, tipo i prigionieri nelle carceri americane.
1: Pensavo la schiuma, perché visto poi c'è quella per la schiuma e poi la lancia con l'acqua.
2: No, io metto il gettone.
1: Mamma mia.
2: Se c'entra, sì, a quel punto ormai c'entra. Allora, aspetta un attimo, qua c'è qualcosa che non mi torna. Marzia?
9: Sì.
2: Pronto, Marzia, ma sei quella di prima?
9: Sì, sono quella di prima.
2: Che
9: ma l'hai chiuso il telefono, lo so.
1: Oggi che
2: ne so che. No, è che forse è caduta la linea, vedrai quello. Che, allora, che dicevamo, Marzia? Che volevi sapere adesso?
9: Niente. Volevo sapere quello di cui parlavate voi, quindi.
2: De merda.
10: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo.
11: Il terremoto! Aiutateci!
10: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
12: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
13: Io ho sentito una grossa esplosione.
14: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
15: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
12: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
10: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
16: Wait for me, I'll be back.
17: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
18: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
21: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
22: Wake up!
23: Good morning!
24: The morning show.
25: Buongiorno!
26: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
27: Ed è il mio appuntamento mattutino.
28: The morning show.
29: On Radio Globo.
30: Sponsored by
31: MB Arredamenti.
32: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
33: È tempo di back to store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castello Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
0: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Tutto bloccato.
6: Sponsored by.
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
11: Scopri KGM da Magia Auto.
23: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
11: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
23: E affronti il traffico con un sorriso.
11: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
23: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
5: Solo le migliori in FM.
24: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
5: Globo TV.
2: Ci lasciamo ormai da un minuto e mezzo alle 17 di venerdì 25 settembre 2026. Buon pomeriggio, signore e signori. Roberto Marchetti, Roberta Marchetti, qui a Tutto Bloccato.
25: Aue mia, un starnuti mi raccomando che fai macello.

0: sbloccato on Radio Globo.
1: È volata via così quest'ora tra matte che chiamano, cioè una in realtà, però in più momenti, quello che chiama che ha un problema diciamo intestinale, sì, e sta cercando insomma la via più breve per casa.
2: Mamma mia, poveraccio, quello tutta la mia solidarietà, perché guarda quando succede è bruttissimo.
1: Ah, signora mia, non mi dica niente. Via di pianerottolo! Andiamo, aprite le persiane, signore, convochiamo anche le brenzole, tanto ormai mancano solo loro a questo programma. Siamo un tombino, noi siamo il, veramente il vortice del disagio della città e non solo. Urbi e Torbi, questo è tutto bloccato.
2: Hanno aperto le gabbie oggi.
1: Ma giusto così.
2: Assurdo.
1: È venerdì, la gente è stanca, la gente si vuole riversare le loro fatiche, le vuole buttare qua in mezzo, un po' una sorta di corrida, no? Che sta lì, sì, il torero che combatte, sta là e poi alla fine tu ogni tanto zic, zic, una stillatina. Ah, ah ragazzi, che bello, però che bello stare qui con voi e sentire tutto questo vomitio, perché questo è altro che Emiliano. Qui ragazzi abbiamo un sacco di roba. Allora, intanto, a proposito di vomitio,
3: Succia! Eccola là, l'impallata da Bologna.
4: Poche parole chiare e mordenti.
5: Arrivo con lo skiff.
6: Con lo skiffit. Sì.
1: Guarda, guarda che incantata tipo Andreotti dalla Pegro.
2: Presidente.
1: Leona Caselli.
2: Ma che fa?
7: Ma su via che ti do qua col cappuccio.
5: Io non ci ho capito più niente. Ma si

0: No, mi sa che non ho capito, puoi ripetere.
1: Allora, attenzione, piano piano ci stiamo evolvendo.
2: Sì.
1: La Caselli vedo dall'inquadratura che ha la mano destra senza guanto e la sinistra con un guanto.
2: Chissà se Michael Jackson ha cominciato così. Fra un po' faccio il moonwalker con l'Antonio.
3: Mamma mia, loro là dietro mi fanno una paura.
1: Colantonio, sembra anche un cognome. Sì. Adesso stai a pensare. Ma chi è Colantonio? Conosco uno, il dottor Colantonio, che è un cardiologo, che è grande tifoso della Lazio. Ma non.
3: In Emilia parla così.
1: Colantonio.
2: Sì, sì, mettiamo l'articolo davanti.
3: Ho capito, c'hai freddo solo da una parte del corpo.
2: Ma è una questione di agilità, perché adesso dovevo fare. Dovevo digitare Marzia, che chiama 75 volte al minuto. E allora per scrivervelo.
3: Ma non gli risponde più.
2: No, basta, basta, Marzia.
1: Sei
2: calmata.
1: Sicura che quello è il motivo?
3: A proposito di mobilità.
2: Allora, no, ci sono.
1: Uno magari, sì, esatto, sta là intanto, no? Sai quando dice, oh, mica sto qui a grattarmela. Allora, prego, Caselli.
2: Allora, sui social non si parla d'altro del Grande Fratello.
3: Ma
2: è successa una roba veramente squallida. Sì, perché allora abbiamo avuto Simone.
1: La cosa veramente squalle,
3: prego
2: squalle. Allora, Simone Anni Chiarico,
3: sì, che lei che, non saprà chi è.
1: Ma manco io, ma
2: guarda,
1: chi è?
3: È il figlio di Walter Chiari.
2: Ma perché ha un cognome diverso?
1: Ma forse Chiari era d'arte, forse Chiari, perché Anni Chiarico
3: era d'arte del papà, famosissimo Walter Chiari, attore.
1: Walter Chiari, conosco
2: tu. Walter Chiari, sì, sì.
1: Certo.
2: Ah, Simone. Però Simone non ci ha fatto una bella figura, allora anche a nome della famiglia. Vabbè, insomma, ha bestemmiato durante il Grande Fratello e quindi è stato squalificato.
3: Sì, subito.
2: E sono tutti quanti indignati, perché chiaramente viene percepita un po' come ipocrita come reazione, perché nella vita di tutti i giorni magari a uno può scappare. Quindi addirittura nei commenti alcuni dicono che questo è l'unico momento di autenticità del Grande Fratello, che uno si lasci scappare una bestemmia. Allora, non sono d'accordo.
1: Sono anch'io al limite, già sentite da me a questo punto. Sì, no, prego.
2: Però non sono d'accordo, perché non è bella la bestemmia. Ci sta che venga squalificato. E poi va bene, ok, per alcuni è un po' un intercalare.
3: Sì, vabbè,
2: può
3: diciamo,
2: capitare,
3: per alcune regionalità sì. Ma però, guarda, allora, la bestemmia è tremenda,
1: sì.
3: Si può sentire, quindi assolutamente. Però se ci pensi, no?
1: È ripartita così, è ripartita carica. Ma se ci pensi, ma mannaggia.
3: No, allora, io detesto la bestemmia, però oggettivamente non è che questo l'ha detta in diretta, non è che in prima serata in diretta se ne è uscito. Ah, buonasera, Ida di porco. No, cioè, gli è sfuggita, tra l'altro, per una cosa stupidissima. Stavano cucinando un piatto di pasta, uno penso che ha messo un po' troppo sale, quello ha detto ma guarda che sta a fare, cioè è evitabilissima, non ci ha fatto una bella figura. Però la squalifica perché alla fine è un reality, di questo si stanno lamentando in molti sui social. Cioè, vuoi fare il reality? Il reality deve, e se riprendi delle persone H24 nella loro libertà, nella loro normalità, se uno bestemmia ma non lo fa mancando di rispetto davanti alla telecamera in prima serata, lo censuri e
1: cioè,
3: via.
1: Se riceve una nomination e la tira giù, allora
3: certo,
1: a quel punto
3: allora lì no.
1: È un altro discorso.
3: Lì cambia discorso. Ma se quello, ci sono 87.000 telecamere in una casa, becca quello che dice una bestemmia, tagli il pezzo e non lo mandi in onda.
2: Sì, vero.
1: Fratelli, state assistendo al cortocircuito della Marchetti. Da una parte non sopporta i concorrenti del Grande Fratello che circolino in mutande, sempre costantemente in mutande all'interno della casa, bensì tollera il porcone, detta anche bestemmia, roba da matti. Siamo al cortocircuito, figlioli.
3: Ma c'è un motivo, però, perché è sempre legato alla veridicità. Cioè, allora, stai facendo un reality, nel reality tu devi essere quanto più autentico possibile.
1: Sì.
3: Quindi, siccome io sono convinta che quelli che girano in mutande dalla mattina alla sera lo fanno solo per esibizionismo e non perché realmente loro hanno voglia di girare H24 in mutande, allo stesso, e quindi non è autentico, e io lo trovo volgare, perché poi è anche un buon senso, tu almeno a tavola la maglietta per mangiare te la metti. Dall'altra parte odio la bestemmia, ma se quello gli è uscita e non è uscita, ripeto, volontariamente in diretta, proprio come imprecazione, è uscita.
1: Figliuoli che adesso vi trovate nel traffico, Mi raccomando, esprimete il vostro parere a riguardo. Oggi, con questa parabola di Roberta Marchetti, ci troviamo in un limbo. Tra mutande e imprecazione. Questo è il messaggio ecumenico di oggi, che appunto raccoglie tutte le chiese.
3: E va a chiudere una settimana per me a livello editoriale
1: intensa,
3: importante,
1: veramente importante. Dalle gonne alle mutande, da Vannacci al Grande Fratello, una settimana editoriale che culmina con un picco assoluto. Cioè, già che stiamo parlando del Grande Fratello, io mi sto spellando, io mi spello tipo Visitors, proprio adesso fra poco mi mangio un sorcio come sulla sigla, o era un ragno, adesso non ricordo.
4: Buonasera a tutti, eh. Comunque io pensavo, ma quanto è bella Roberta Marchetti.
1: Così.
3: Lui pensavo che partiva il bestemmione.
1: Ma la Marchetti, no? Ma...
5: Ho appena staccato da lavoro.
1: Sì.
5: C'ho mia moglie che aspetta la Merlena. Sto a valutare se chiamava Caselli. Meno male che comunque c'è tutto bloccato, sennò oggi mi sparavo.
3: Vedi quanto siamo importanti, vicini alle persone.
1: Adesso la Caselli un attimo si è alzata, è andata a fare un'altra cosa. E chiamate tutti la Caselli 06 89 28 996 e dite che volete venire in onda perché non sapete quello di cui si sta parlando. Adesso è tornato. E così va bene, ragazzi, ci siamo, sono le 17:10 minuti.
6: Infatti io mi dissocio da questo giudizio, perché se uno è religioso, lì che devi bestemmiare, il religioso bestemmia, chi non è religioso non può bestemmiare.
1: Giusto.
6: Quindi non è giusto che l'hanno cacciato.
1: Giusto, perché è comunque un primo, tante volte quando uno lo fa proprio, no, di fronte a una situazione difficile, lo fa per esortare. Cioè uno esorta il divino e cioè, si collega comunque, cioè c'è un collegamento,
3: richiami.
1: C'è un richiamo.
4: Ma regà, ma con tutte le cazzate che dicono al Grande Fratello, se scandalizziamo per una bestemmia, che sarà mai?
7: Sì, va bene, ma nella vita di tutti i giorni non vieni pagato profumatamente come vengono pagati loro e non firmi un contratto come quelli che confermano loro. Quindi se tu vuoi essere pagato e partecipare a un programma, stai alle regole del contratto e quindi se devi bestemmiare lo fai fuori.
1: Oh, è arrivata l'avvocata nel cassetto! Lei l'ha messa così, l'ha depositata agli atti e allora, ladies and gentlemen, questo è tutto bloccato.

0: Sono le 17.14 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Mario, ma che me mettete Eminem a quest'ora? Stanno tutti a muovere la capoccia su raccordo. Andiamo a treni!
5: Se il pavone vedeva uno squalo armare, gli dava la palla, o squalo gli ha riportato.

0: fermato.
1: Mi hanno fermato le guardie e mi hanno sto messaggio del c***o. On Radio Globo.
2: Comunque quello che hanno mandato via dalla casa del Grande Fratello,
3: sì,
2: era quello che diceva che la terra era piatta, i dinosauri non sono mai esistiti, gli acari non esistono e i batteri non esistono perché non li vedi. Quindi, ma io così? Non lo so, diremo voi.
3: Vabbè, adesso non possiamo paragonare delle sue opinioni a una bestemmia che lo ha buttato fuori dal Grande Fratello. Per ora.
4: Sì, forse lui voleva dire che alcune uscite sono state peggio della bestemmia e io un po' lo sposo.
3: Vabbè, ma dai, ma poi paragona sta cosa. Poi
4: vabbè,
3: io posso.
4: Ma dette, eh.
3: Posso dire pure che i dinosauri non siano mai esistiti, anche perché si sono trovati. Quelle sono delle ricostruzioni, quelle che abbiamo. Non abbiamo scheletri interi e non sappiamo nemmeno se effettivamente ci sono altre teorie che dicono che quel famoso T-Rex, ad esempio, quelle zampette là così non erano. Sai quando si dice che sei tirchio, no?
4: Perché c'è la zampa tirata.
3: La zampa tirata come un T-Rex. Però probabilmente invece erano il basamento, diciamo, il supporto per delle ali, non lo sappiamo. Comunque, a parte questo, 06 89 28 996, andiamo da Daniele, benvenuto a bordo di Tutto Bloccato.
5: Ciao ragazzi.
4: Ciao Daniele.
5: Come state?
3: Bene, grazie, tu come stai?
5: Bene, bene,
4: sì.
5: Tutto bene.
4: Sì,
3: dici
4: sì.
3: Tutto,
5: sono
3: Daniele.
5: Via Torrigola. No, niente, vi chiamavo per sapere di che cosa stavate parlando.
4: Giusto. Oggi è la domanda del
3: Caselli, giorno. Ma Caselli, ma li chiami tu questi? Non è possibile, non ci credo.
4: No, ti giuro, sono tutti impazziti. Ce n'era un altro adesso che è caduto, che ha chiesto di che parla. Oh, ma state in ascolto. Ma roba da matti oggi,
3: Forse quando tu lo dicevi prima, inizio puntata, no? Hanno liberato le gabbie,
4: sì,
3: che sembra
4: aperte.
3: Sempre un modo di dire. In realtà,
4: no,
3: forse.
4: Serio.
3: Ecco, in realtà, forse queste quella famosa legge, come si chiama? Bisaglia, quella
4: dei manicomi,
3: quella dei manicomi.
4: Sì, sì,
3: ecco,
4: sì.
3: Allora non è mai esistita, in realtà i manicomi ci sono e oggi magari c'è lo sciopero degli operatori dei manicomi e quindi sono usciti tutti, perché non è possibile. Oppure oggi hanno portato i telefoni, i cellulari dentro alle strutture dove sono, in teoria dovrebbero stare legati con delle catene.
4: Poi tutti qua chiamano.
3: Chiamate a Subasio, e dici per un'ora d'aria invece che d'amore, padre, perché sai, noi siamo al manicomio, aiutateci. 06 89 28 996. C'è anche, attenzione signori, c'è anche Marco. Buon pomeriggio Marco.
6: Buongiorno.
3: Sì,
4: ciao,
3: ben alzato. Vai
6: buon
3: Marco.
6: Sera.
3: Sì, buonanotte. Prego.
6: Eccoci.
3: E che è un altro.
6: Vai, allora.
3: Vai Marco.
6: Marco, eccoci.
4: E vai Marco.
6: parliamo, dai. Io sono uno che esce alle 5 della mattina.
4: Sì.
6: Alle 6 va al lavoro. Quando torno a casa, la prima cosa che faccio e spoglio tutto, rimango in mutande.
3: Sì.
6: Il re della mutanda.
3: Il re della mutanda. Signore e signori, abbiamo Tutto Bloccato su Radio Globo, l'incoronazione del re della mutanda. Immaginate una sorta di Carlo Martello.
6: Dopo Zechila,
3: Dopo Zechila. Mai più!
4: Ci mancherebbe. Marco, ma porti proprio lo slip? Proprio lo slip? Classico slip?
6: Sì, classico slip, sì.
4: No boxer, quindi slip.
6: No, il box no, perché dopo c'è la palla che esce fuori e
4: no, ci mancherebbe altro.
6: Invece con slip invece rimane una cosa regolare,
3: sì.
6: Anche se è un po' brutto da vedere, magari se ti passa dalla finestra che ti vede.
3: Sì.
6: Però bello è quello.
3: Marco, giusto così, per curiosità, qual spirito ti ha mosso a comporre il numero e a chiamarci per raccontarci che appena torni a casa tu te smutandi e diventi il re della mutanda? Cosa
6: perché,
3: mosse?
6: Perché il vostro richiamo è stato, no? È stato cioè, quello, dicevo, uno torna a casa, quello state di prima, uno torna a casa, si libera, però rimane sempre una certa minima decenza, rimane slip, il mutante, come lo vogliamo chiamare, e c'è un senso di libertà, tranquillità, bellissima.
4: Sei solo a casa, Marco?
6: No. Ho preso un sorte e a volte anche la figlia.
4: Tutti in mutande, girate?
6: Che faccio... No, ma pure faccio schifo, però io mi sento libertà.
3: La famiglia mutanda, praticamente. Sul campanello è scritto mutanda.
6: No. sono unico, sono.
3: Sì,
6: sono unico.
3: Giustamente lui è il re della mutanda, quella, cioè, poi ha delle ancelle.
4: Certo. Che girano comunque molto. Ha degli impegni istituzionali.
6: Uno si va a doccia, si pulisce tutto quanto.
3: Se pulisce.
6: E si rimette le mutande pulite.
4: Via, ecco.
3: Se pulisce,
4: da
3: me lo immagino.
4: Da una mutanda all'altra.
3: Che torna nero come una talpa proprio, che è stato sottoterra. Marco, il re della mutanda, che ci ha voluto informare. Devo dire che oggi, ragazzi, siamo veramente schierati su un programma profondo, culturale, interessante, che sta veramente in una cosa, in un sottopelle. E ho detto pelle. Ecco. E ho detto pelle.
0: Ma io non ho capito. Sì, ma di che stiamo a parlare oggi?
7: Chiamalo 06 892 8996, oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo. Radio Globo Promotion.
3: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Ammetto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
12: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
13: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
14: Qui da noi, nei supermercati Dem.
13: Dem, ogni giorno il meglio.
15: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Tutto bloccato.
19: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magia Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magia Auto. Dove l'auto è magia.
3: Allora, vai Marco.
6: Marco, eccoci.
4: E vai Marco.
6: Parliamo, dai. Io sono uno che esce alle 5 della mattina,
4: sì.
6: Alle 6 va al lavoro. Quando torno a casa, la prima cosa che faccio è spoglio tutto e rimango in mutande.
3: Sì.
6: Corre da mutanda.
3: Il re della mutanda. Signore e signori, abbiamo a Tutto Bloccato su Radio Globo l'incoronazione del re della mutanda. Marco, giusto così, per curiosità, qual spirito ti ha mosso a comporre il numero e a chiamarci per raccontarci che appena torni a casa tu te smutandi e diventi il re della mutanda? Cosa
6: perché,
3: mosse?
6: Perché il vostro richiamo è stato, no?
1: Manda un messaggio vocale al 393-777-7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
21: Ma, Rubè, una raffichetta? Ci sta bene, eh? Perché sta gente non sta bene.
22: Oh, ma che c'è stata per culo? Come avete fatto con Chris?
23: Oh, spero che lo slip sia bianco e soprattutto sia firmato di dietro.
24: Oh. Ma avete rotto il cazzo, vada all'orto, dai, tutti matti qua, oh. Ma che è? Ma guardate, oh.
25: Ma i matti scocciati stanno tutti in giro dai 4 sì, ai 5.
3: Più o meno.
25: Ma che è?
26: Tutto bloccato un cazzo. Qua è tutto sbroccato, raga. C'è una concentrazione di gente che ascolta sta radio da TSO.
27: Comunque dopo sta telefonata una bestemmia ci stava proprio bene.
3: Sì, sì.
28: Ma dico, mi pare giusto che io adesso tornando a casa devo stare a pensare alla palla di Marco che esce fuori se si mette il boxer. Ma io non lo so, boh.
1: Tutto bloccato su Radio Globo.
29: Grazie per avermi rovinato le vacanze e solo per piangere un morto. Queste parole schifose sono state pronunciate da un turista statunitense la mattina del 23 settembre, quando arrivato all'ingresso del Colosseo l'ha trovato chiuso.
30: It's ridiculous, but you know, I don't know if there was some need for it to be closed, that's fine, but just to mourn someone, you know, I came here for just a few days. So thank you, Minister, for ruining my vacation.
29: Chiuso per lutto, perché quella stessa notte, in quello stesso luogo, un ragazzo di 22 anni, Andrea Moretti, che lavorava come rocciatore all'impianto di illuminazione del Colosseo, è precipitato dall'altezza di 10 metri ed è morto. Mi viene una domanda da porre a quest'essere, e definirlo uomo sarebbe eccessivo. Che cosa deve mai succedere affinché sia legittimo interrompere un'attività, affinché sia legittimo chiudere un sito archeologico? Se addirittura la morte violenta di un lavoratore non è sufficiente.
3: Allora, questo signore di cui non so il nome, però un ragazzo insomma che ha fatto questo reel che sta girando.
4: Influencer.
3: Influencer. Insomma, commenta con parecchio ardore, diciamo, la reazione che c'è stata l'altro giorno. Vi ricordate, vi abbiamo dato la notizia anche qua in diretta di questo povero ragazzo, di questo Matteo.
4: Andrea Moretti.
3: Andrea Moretti.
4: Sì, un operaio di 22 anni che è morto l'altra notte durante dei lavori al Colosseo per la nuova illuminazione. Sì, il Colosseo è chiuso fino a domani per lutto. È stata una decisione del ministro Giuli per rispetto della vittima, per rispetto dei familiari, e ci sono i turisti sul piede di guerra. Perché soprattutto quelli che sono venuti per 3-4 giorni,
3: sì,
4: ma soprattutto anche quelli che avevano già prenotato
3: da
4: la
3: tempo
4: visita al Colosseo, no? Prendendo il biglietto, prendendo magari anche la guida, si sono visti cancellare tutto davanti agli occhi, e molti stanno dicendo ci ha rovinato la vacanza, perché in effetti vieni a Roma, la prima cosa che vuoi vedere è il Colosseo.
3: Colosseo, certo, poi dopo escono delusi perché si aspettano che dentro sia, soprattutto se sono americani, si sì, aspetta che dentro al Colosseo sia una sorta di arena con tanto di imperatore, senatori e sì, gladiatori.
4: Loro vorrebbero ancora i leoni vivi.
3: Ecco, poi si accorgono che effettivamente non c'è più niente, ma lo stesso marmo sarebbe da dire che è in qualche chiesa, quindi alla fine bisognerebbe spostarsi, c'è tutto un tour.
4: Sì, sì. Però ecco, cioè, c'è delusione da parte di questi turisti.
3: Mi sembra un po' tanto questo. Quanti giorni sono ormai?
4: 3 giorni di chiusura per lutto. Tra l'altro non era mai successo, perché il Colosseo finora è stato chiuso solo quando c'era stato il Covid.
3: Sì.
4: E poi per maltempo, per situazioni proprio estreme, lo chiudono.
3: Allagamenti, sì, roba del genere.
4: Che per un lutto non era mai successo, no, però comunque dai, una cosa grave quella che è accaduta.
3: Oh, per carità, non lo so, però adesso non voglio mettermi insieme al turista che sta lì e lo dice in maniera proprio, oh, grazie ministro, ma mi hai rovinato la vacanza, perché comunque c'è sempre un ragazzo che è morto in quel posto lì. Però adesso non ti dico nemmeno The Show Must Go On, perché non è uno show, è comunque un monumento, è una macchina che va avanti, e purtroppo seppellite là sotto ci sono anche tanti protomartiri della nostra religione.
4: Però secondo me è un segnale importante invece da parte delle istituzioni, perché troppo spesso si sentono dei morti sul lavoro. Tra l'altro proprio ieri sera è morto un altro che stava dipingendo un luogo di culto musulmano su via Prenestina, è caduto mentre lavorava, è caduto dalla
0: sulla scala ed è grave in ospedale. Quindi insomma, secondo me è stato un segnale importante da parte delle istituzioni, come a voler dire, non solo apriamo un'indagine perché c'è un'indagine in corso per omicidio colposo, ma rispettiamo anche la famiglia, perché è vero che è un monumento, però
3: sì,
0: è vero,
3: ma cosa
0: anche
3: gli cambia alla famiglia se apre o chiude il Colosseo? Un conto, cioè il gesto poteva essere fatto pure con una grande corona da parte dello Stato, cioè di fiori, dei fiori proprio lì, cioè un saluto, comunque è una dedica. Chiudere o tenerlo aperto non cambia niente né alla famiglia né alla cittadinanza, credo, non lo so se poi adesso sarebbe, non penso che la famiglia adesso stia a pensare, che bravi che hanno chiuso.
0: No, quello no, però a me farebbe brutto. Tu immagina, entri in un monumento come il Colosseo e sai che tre ore prima c'è morto uno da là sopra. All'inizio avevano chiuso solo il settore, perché sì, poi tra l'altro quel settore deve rimanere chiuso
3: certo,
0: per un po' di giorni perché stanno facendo le indagini. Ecco. Però non lo so, a me farebbe brutto entrare in un posto dove so che il giorno prima c'è morto un ragazzo di 22 anni. Sono tre giorni.
3: Ma sì che ti fa brutto, ma una volta che sei entrato non sai nemmeno chi era, vieni dall'altra parte del mondo. Non lo so, la vedo un pochino esagerata anche tutta questa retorica di questo che ha fatto sto video. Vabbè,
0: ma quante volte è capitato di andare nelle città e di vedersi davanti chiusi dei posti che volevi vedere, non era possibile. La Sagrada Famiglia è stata chiusa per un sacco di tempo a Barcellona,
3: certo,
0: per quando c'erano i lavori di ristrutturazione. Nessuno si è mai lamentato, arrivavi là e sapevi che non ci potevi entrare perché stavano facendo i lavori.
3: Sì, ma tu lo sapevi già che era chiusa, non è che te l'hanno chiusa lì per lì che ho prenotato, pagato, sta gente non si sa nemmeno se riceverà indietro i soldi o meno.
0: Ma ho capito, ma non ti vedi il Colosseo, capisco che è pesante, però capisci anche il lutto, capisci anche che è un'occasione straordinaria,
3: non ha
0: quella
3: senso,
0: roba là.
3: Quel ragazzo, cioè, non c'è più lo stesso, poi chiudiamolo. Allora tre giorni bastano? Allora chiudiamolo un mese, chiudiamolo un anno per rispetto di quel povero operaio. Cioè, non serve a niente, no, secondo me, per carità. Poi dopo se ci
0: tutto, capisci anche che è un'occasione straordinaria,
3: non ha
0: quella
3: senso,
0: roba là.
3: Quel ragazzo,
0: cioè,
3: non c'è più lo stesso, poi chiudiamolo. Allora tre giorni bastano? Allora chiudiamolo un mese, chiudiamolo un anno per rispetto di quel povero operaio. Cioè, non serve a niente, no, secondo me, per carità. Poi dopo se ci sentiamo.

0: No, no.
1: Infatti forse era meglio lasciare aperto il Colosseo, ma con l'entrata gratis forse.
2: C'ho 70 anni, a me ma basta guardarlo da fuori, non sono mai entrato, ma che cazzo hanno te dentro?

0: Stai ascoltando Tutto Bloccato. Radio Globo.
1: Una cosa che non c'entra niente per sdrammatizzare, sì. Una volta per far viaggio esco una che ne era italiana, straniera, qua, là, a porta al Colosseo, insomma lei su guarda fa, vabbè ma perché lo lasciano così? Non gli potrebbero dare una sistemata.
2: Ma guarda che mi è capitata una cosa simile, ero a Monza tanti anni fa, ma veramente tipo una ventina d'anni fa, stavo su e parlavo con un barista, tra l'altro diceva sì a Roma sono stato, ma veramente tutto abbandonato. Io, come abbandonato? In che senso? Ma sì, è stato là vicino, là, dopo dalla Piazza Venezia fino al Colosseo, tutto per terra, là, le colonne buttate giù, cioè romani che non hanno voglia nemmeno di fare i lavori, ritirarli su.
3: Ma roba
2: da pazzi. Ma scusa, quelli sono dei, delle rovine che stanno. Appunto, lasci rovine, vabbè, classico romano. L'ho detto a un caro amico di Roma, mi ha detto di che Monza sta già, sta pure dentro al Colosseo, cioè c'entra.
3: Ma il Brianzolo che ti deve dire.
2: Comunque 06 89 28 996 è il numero da fare per parlare con noi e l'ha fatto anche Enzo. Vai Enzo.
4: Ciao, buonasera a tutti.
2: Sì.
3: Ciao Enzo.
4: E io volevo raccontare una piccola esperienza in diretta, meno male anzi, però

0: però per dire che può capitare quando vai a fare un viaggio, magari viaggio della vita, mio cugino mi racconta sempre questo episodio,
1: sì.
0: Viaggio di nozze negli Stati Uniti, una notte meravigliosa a Las Vegas, arrivano a Las Vegas di giorno, quindi aspettano la sera per le luci, per fare un giro in questa meravigliosa città, era tutta spenta perché era successo che era morto Frank Sinatra, e è stata forse l'unica volta nella storia di Las Vegas che Las Vegas è stata spenta tutta quanta, tutto spento. E lui che poi fa? Capita nella vita, quindi sto ragazzo, vabbè, forse perché ingenuo e giovane non capisce l'importanza appunto di certe cose, però ci può stare.
1: Vabbè, è anche un simbolo, è vero che le vite sono tutte uguali, le vite, per carità di Dio, non voglio fare mai, assolutamente un confronto, anche il peggiore dei criminali è sempre una vita che magari se ne va. Però è comunque un simbolo, cioè soprattutto proprio per gli Stati Uniti, Frank Sinatra.
2: Sì, però chi era in vacanza a Las Vegas e ci passava solo una notte non ha visto Las Vegas, perché Las Vegas è proprio famosa per quello, per le luci, per i casinò, per tutto quanto. A Roma c'è tanto altro da vedere, se il Colosseo è chiuso per lutto, te ne vai a vedere Castel Sant'Angelo, il Colosseo lo
1: sì, ma perché chiuderlo 3 giorni? Chiudetelo 2 mesi! Chiudetelo 2 anni! 2 anni per lutto! 2 anni!
3: Sì, ma voi non state bene, ma che vuol dire chiudere il Colosseo 3 giorni per rispetto? Rispetto di che? Quello ormai ci sta più. Allora, fanno un incidente sulla Prenestina, muore qualcuno sulla Prenestina, chiudono la Prenestina 3 giorni. Per rispetto, vittima, è stato un incidente, muore. Fanno un incidente sull'autostrada, muore qualcuno, chiudono l'autostrada 3 giorni. Ma che cazzo state a dire? Ma che cazzo state a dire? Rispetto è un'altra cosa.
4: Tutto bloccato on Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
5: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
12: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
11: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
13: Ha dimenticato i discount.
11: Giusti discount.
13: Ormai non vale più.
11: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
17: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
18: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
4: Tutto bloccato.
19: sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
20: Scopri KGM da Magi Auto.
19: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
20: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
19: E affronti il traffico con un sorriso.
20: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
19: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
21: Beh, mi è arrivata una mail dell'avvocato Pigliafreddo riguardo alla rissa che abbiamo fatto l'altra settimana con Scicala contro i cileni. Praticamente dalle telecamere se vede te che ne sdrai tre per terra e a uno gli levi anche il portafoglio a collana. E perciò te vanno in tribunale, Roberto.
4: Tutto bloccato. Radio Globo.
22: Una lotteria per un sogno, il concerto degli Oasis, Stadio Olimpico Roma 2027. Da ieri ai fortunati sorteggiati stanno arrivando le mail con i codici per acquistare i biglietti. Ora la fase più delicata ed ecco in rete, ci sono già i post truffa. Oh. Sei stato selezionato per ricevere il codice, tutto falso.
23: Noi riceviamo telefonate, mail con richieste ed eventuali disponibilità che al momento non ci sono.
22: Più il concerto è atteso, più alto è il pericolo, come per Lady Gaga o per Ultimo, con falsi portali che promettono biglietti già sold out. Così è stata ingannata anche Maria Grazia.
24: Sono stata truffata per due biglietti del concerto di Vasco e la seconda per la Formula 1, purtroppo era una truffa.
1: Vabbè, c'è anche del recidivo qua. Liberiamo Vanna Marchi per un momento. Liberiamola.
2: Comunque sono giornate queste qui decisive per chi si era iscritto al sito degli Oasis per provare a prendere i biglietti delle due date che adesso sono diventate tre. Ne hanno aggiunta un'altra, quindi non solo 29 e 30 luglio 2027 ma anche 26 luglio, proprio perché ci sono state tantissime richieste, no? Solo 120.000 posti disponibili.
1: E la terza data sono tutti fake, quindi comprateli giù che tanto non andranno mai in scena.
2: E quindi ecco, c'è stato questo assalto al sito e funzionava così, l'avevamo spiegato. Dovevi fare richiesta, poi tra ieri 24 settembre e domenica questa 27 settembre iniziano ad arrivare queste mail. Era una sorta di sorteggio.
1: Sì.
2: Quindi tra chi si è iscritto, casualmente il sistema sorteggiava alcune persone a cui è arrivata o arriverà nei prossimi giorni questa attesissima mail con un codice, e con quel codice lì poi puoi provare ad acquistare i biglietti. Non è neanche detto che tu ci riesca.
1: Anche se ti è arrivata la mail?
2: Sì, non è detto che chi ha ricevuto la mail codice riesca ad acquistare, perché poi là ci sarà una coda virtuale, però intanto è un primo step. Allora, siccome queste mail sono iniziate ad arrivare ieri, giovedì 24 settembre, e continueranno ad arrivare il 27 settembre, volevo capire se nell'arco di 24 ore qualche fortunato già c'è che ha ricevuto il codice.
1: Ma tutta sta fortuna non mi sembra poi, perché una volta che esce dici pure che non è detto che tu riesca a acquistare il biglietto.
2: Però il primo step l'hai superato. Vabbè.
1: Poi ve lamentate dei colloqui. Vi lamentate dei colloqui, dai. Che fanno due prove per prenderti in un posto da segretaria.
2: Tra l'altro stavo leggendo, a parte questa della truffa che ci ha detto, che adesso un altro casino, no? Cioè si era provata a fare questa cosa proprio per evitare le rivendite a prezzi superiori, quindi secondari ticketing, no? Questo fenomeno per cui dei bot acquistano i biglietti togliendo la possibilità ai fan veri che vogliono prenderli e poi se li rivendono al doppio, a volte anche al triplo, perché sta cosa è successa già con Harry Styles, sta ricapitando anche con gli Oasis, dicono, quindi magari c'è anche qualcuno che ha già visto i biglietti in vendita ad un prezzo eccessivo.
1: Secondo te ce ne abbiamo molti di fan degli Oasis che stanno cercando di andare a questo concerto, magari tra le fila dell'esercito, quindi tutto bloccato su Radio Globo?
2: Ma guarda, secondo me, anche se non sono fan puri degli Oasis,
1: quello sì.
2: Tantissimi ci avranno provato, perché è il classico evento a cui uno deve partecipare per forza.
1: Quello che dicevamo, no? Il famoso FOMO, no? Che devi. Sì. Che c'hai questa fobia, no? Che oddio mio, se non ci sto, poi non, nessuno se ne accorge, non conto niente. Quindi non ci vanno i fan che magari se li sono vissuti in quegli anni, nei primi 2000 magari, no?
2: Beh, là rosichi, tu immagina che sei un fan degli Oasis, aspetti questo evento da 17 anni, perché sono 17 anni che loro non tornano in Italia, e poi ti vedi fregare i biglietti da un'orda di presenzialisti che ci prendono sto biglietto solo per farsi poi i video Instagram chiama quella sera e dire io sto qua.
1: Ma quanta gente, ecco, magari abbiamo l'ascolto sia quelli che hanno ricevuto già le prime mail, sì, e stanno lì a sperare che il destino poi faccia loro questo grande regalo, e poi invece quelli a cui ancora non è arrivato niente. Sarebbe bello anche metterli contro. Forza signori, che sicuramente a quelli a cui arriva la mail sono i fan degli Oasis improvvisati, sì, vogliono solo andare lì a fare il video che palle, tra l'altro, mamma mia,
2: no agli occasionali.
1: Oh,

0: Vincere i biglietti degli Oasis è talmente difficile che hai più probabilità di passare al Superenalotto. Andare a un concerto non c'è più divertimento così. No. Cioè, ma che è? Ma che roba è?
1: Pronto Radio Globo!
2: Sarebbe proprio da smettere di sentirvi, perché l'educazione che avete nei confronti della gente che comunica con voi, che parla alla radio, e gli interrompete la comunicazione.
3: Tutto bloccato on Radio Globo.
4: Niente, la mail non l'ho ricevuta, il codice nemmeno. Mi auguro che il Niño l'anno prossimo mieta molte vittime.
5: Esagerata, giusto? Brava, brava.
6: No, però non è detto, perché potrebbe riceverla magari tra oggi e domenica. Ci sono altri giorni, capito? Per ora solo un giorno di mail è stato fatto. Da ieri sono partite. Dai, io ci spererei fino a domenica.
5: Infatti, cara amica, non di una sera, ma cara amica all'ascolto, non disperare.
6: Certo.
5: Esatto, non disperare. Allora, 06 89 28 96, signore e signori, ci siete? Ho siete caldi, Secondo me non ci sono.
6: Questi non erano gli Oasis.
5: Chissà se è riuscita ad arrivare al bagno, Emiliano.
6: Sarà arrivato a San Cesario, è passata un'ora.
5: Ileana Caselli, la prego, sì. Si sinceri del buon Emiliano, che ricordiamo che stanno a fare l'autovelox là dietro, vedo dei lampi, vedo.
6: Sì, stanno pure al contesto.
5: La multa la Caselli. Allora, intanto andiamo da Giulia. Benvenuta a Radio Globo.
6: Ciao Giulia.
5: Ma miagola Giulia.
7: Ciao ragazzi, sì, io miagolo come gatti.
5: Bello. Dici tutto Giulia.
7: Niente, ho vinto i biglietti.
6: Ti è arrivata la mail?
7: Mi è arrivata la mail, sono riuscita a prenderne 4 e dopo che l'abbiamo presi anche il mio fidanzato ha ricevuto la mail.
6: Vabbè, ma questo a culo Giulia, scusate, no, ma
7: ragazzi, la mia classe. Culo in faccia, si dice.
6: Dai.
5: Ma scusa, quindi non è solo la mail, proprio pure il biglietto, tutto, già tutto fatto?
7: Abbiamo fatto tutto, sì, Prato il 27.
6: Giulia, quanto hai speso per 4 biglietti?
7: No, no ragazzi, quello un rene, io ho dato un rene e 880 euro.
6: Quanto?
7: 880.
6: Per 4 biglietti al Prato?
7: Sì ragazzi, sono 218 euro 20, a persona.
6: Vabbè, li siete divisi, spero, per pagare tutti te.
7: No, l'ha pagati per ora il mio fidanzato, non so se li riaverà.
5: Ecco.
7: Stiamo valutando.
5: Sì, sotto ho sentito tipo quello cacciato da Grande Fratello, un attimo, ho sentito lo stesso commento. Esatto. Credo, così a naso proprio. Ma pensa te! Traffic News.
8: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
3: Radio Globo, Traffic News.
5: Aspetta un attimo, perché dovete sapere, la Marchetti è concentratissima quando ci sono gli sponsor dei supermercati, perché sta attenta al volantino, è come se tipo occhio alla spesa, sembra il programma col dottor Di Pietro.
6: Poi la scottona è buona, c'ho pure fame a questo.
5: È buona, sì. È vero, ecco che mi sono scordato, non ho pranzato, ecco perché c'ho una fame che mi si porta. Vabbè. Prego Marchetti,
6: vadi. Ci sono code per lavori sulla Roma-Napoli, circa 4 chilometri tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli. Questa sarà la fame. Sempre lungo la Roma-Napoli per un camion che si è fermato in seconda corsia. Si sono formate code tra il bivio per la A24 e la diramazione di Roma Sud verso Napoli. Lavori in corso anche sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Vicovaro-Mandela e Carsoli-Policola verso Teramo. Non si escludono code. È molto sostenuto il traffico sul raccordo anulare. Code in carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud. Stessa situazione in carreggiata interna con code a tratti dalla Cassia alla Salaria e proseguendo dalla Nomentana alla Caslina. Se volete altri aggiornamenti sul traffico c'è il sito di romaluceverde.it.
3: Radio Globo 06 89 28 996. Tutto bloccato on Radio Globo.
5: Attenzione! Il nome è quello! Emiliano!
9: Eccolo.
5: Emiliano, allora aspetta, perché magari qualcuno si è sintonizzato più tardi. Emiliano ci aveva chiamato un'oretta fa che era disperato perché aveva un'urgenza, diciamo, intestinale seria ed era sul furgone, sulla macchina, non mi ricordo dove stavi.
10: Sul furgone.
5: E stavi tutto imbarazzato che non riuscivi a capire se saresti arrivato o meno a casa. Com'è andata?
9: Tutto bene, ragazzi, tutto bene. Vabbè, è stato, diciamo, un parto.
5: Ci hai preso? Sei arrivato?
9: Sono riuscito ad arrivare.
5: Ci hai tolto un peso, cioè più tu che noi. Ma io adesso ci dai quell'emozione proprio di quell'arietta fresca. Non so se vi è capitato mai di farla in mezzo a un bosco, la cosa più bella che si possa fare. Io completamente nudo sopra questi rami cedui di questi alberi, così quando stai là che è caldo, però stai sotto al bosco, evacui, all'improvviso senti quell'arietta che ti asciuga un po' il sudore.
6: Oddio.
5: Cioè, è la cosa.
6: Quell'arietta non la chiamerei.
5: No, in mezzo a un bosco, se la sento, se sento la puzza in mezzo al bosco, vuol dire che c'ho un culo dell'elefante. No, ma non è così. Marchetti. Non so lei che pratiche abbia.
6: Non l'ho mai fatta in un bosco, però mi immagino che se stai piegato un po' d'odore si sente.
5: No, perché stai sopra l'albero, capito? Quindi aumenta anche il differenziale, cioè aumenta il delta H. Comunque, a parte questo, Emiliano.
9: Sì. Adesso. Grazie della solidarietà, ragazzi.
5: Ma scherzi.
6: Certo, no, eravamo in pensiero, Emiliano.
5: Certo. Ma che. Continuo a chiedermi che programma sia questo.
3: Tutto bloccato. Torna tra poco su Radio Globo. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, sì, ma a prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio, solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
3: Cash Globo, il tuo contante scontato. Wait for me, I'll be back.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: 50 e 50 50 e 50.
15: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
14: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
16: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
17: Allart, al centro della tua casa.
18: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
19: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
20: E questo è il soggiorno?
21: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
20: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% su legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
21: E il PVC?
20: È firmato da Piva Group S.p.A.
22: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
23: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto. Qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
24: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
25: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina, Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
0: Da quattro generazioni, la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro!
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Tutto bloccato.
4: Sponsored by. Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
4: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
4: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
4: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Auto. Dove l'auto è magia.
3: Solo le migliori in FM.
10: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
5: Eccoci qua signori, 18 e un minuto di venerdì 25 settembre 2026. Buon pomeriggio. Buona serata. Buon weekend. Qui è tutto bloccato.
3: Solo le migliori. Radio Globo.
5: Dici tutto Giulia.
26: Niente, ho vinto i biglietti.
6: Ah, ti è arrivata la mail?
26: Mi è arrivata la mail, sono riuscita a prenderne quattro e dopo che l'abbiamo presi anche il mio fidanzato ha ricevuto la mail.
6: Vabbè, ma questo è culo, Giulia. Scusate, no, ma
5: ragazzi, la mia
26: culo
5: classe.
26: In faccia, si dice.
6: Dai.
5: Ma scusa, quindi non è solo la mail, proprio pure il biglietto, tutto, già fa tutto fatto?
26: Abbiamo fatto tutto, sì, Prato il 27.
6: Giulia, quanto hai speso per quattro biglietti?
26: No, no ragazzi, quello un rene, gli ho dato un rene e 880 euro.
6: Quanto?
26: 880.
3: Manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Radio Globo.
27: Giulia, te sono arrivate due mail, me bussa d'anculatura,
5: ecco.
28: E adesso verrai ringraziata come quelli che dicevano il buono benzina.
6: Ah, sta scema dice pure che ha vinti.
5: Oh.
6: Ha vinti?
26: Sì.
6: Ha pagato il botto. Ma gente è proprio matta, guarda.
29: 200 euro a biglietto.
5: Sì.
29: E ci rimangono pure male se non riescono a acquistarlo.
5: Capito?
29: Mannassera affanculo Oasis.
30: 880 euro per quattro canzoni. Ma questi stanno fuori, oh. Spendetemi per magna.
31: Ah Giulia, ma sei nata l'altro ieri. Sta sculata.
6: Benissimo, Giulia sarà felice. Ma lei che gli frega.
5: Ma c'è.
6: Riesce ad andare dagli Oasis.
30: E io che speravo che si cagava sotto Emiliano, niente.
5: Ecco, c'è chi si concentra sugli Oasis e Giulia che paga 880 euro di biglietti, quattro biglietti, e chi giustamente invece segue le vicende, quelle di strada, quelle di Emiliano.
6: Ma sì, perché sono quelle che riguardano tutti, a chi non è mai capitato di stare per mezzo alla strada.
5: Guarda, devo dire, in macchina non mi è mai successo.
6: No,
5: in macchina. In macchina no. Come hai fatto? Una busta?
6: No, ho aspettato anche sudando freddo fino all'autogrill.
5: Ce l'hai fatta, però.
6: Sì, sì. Però per arrivare all'autogrill, guarda, no. Una sudata che non ti dico.
5: Certo.
32: Sì, vabbè, ma tanto i fratelli Galla che era dopo litigano il concerto non lo fanno più.
5: Ecco,
6: sì,
5: senti come.
6: Forzare.
5: Come la tirano? Come la tirano, giustamente. Vabbè, ragazzi, c'è sempre la solita questione. Ah! Aspetta! E se no mi scordo! Vi ricordate la mia battaglia aziendale qua, chiamiamola così, che già mi viene la febbre solamente a pronunciare queste parole?
6: Dai.
5: Ah, Dio mio. Praticamente, vi ricordate la storia dei tornelli?
6: Sì, beh, tu non l'hai potuto mai vedere.
5: Esatto, io non sopporto il tornello, non so parlare di tornelli per andare a lavorare. Mi sento proprio il cricetino, no? Tutti uguali, quei topolini che entrano tutti nello stesso posto, perché è la nuova schiavitù. Una volta c'era il servo della gleba, adesso più o meno ti sembra di essere libero, ma in realtà vai lì sempre, no? Con le ore contate. Grazie a Dio. Vabbè, insomma, entri qua. e passi il badge.
6: Sì.
5: Tu dici magari, che ne so, devi entrare a Luna. Arrivi alle 12.59, trick, e passi.
6: Perfetto,
5: e passi
6: un minuto d'anticipo, lusso.
5: Mi hanno detto che è impostato 2 minuti avanti.
6: Ma veramente? Ma chi te l'ha detto?
5: Voci.
6: Quindi se arrivi, spacchi il minuto un minuto prima, sei comunque in ritardo?
5: Sì.
6: No.
5: Questo è gravissimo.
6: Beh.
5: È gravissimo. Per voi poveri che vi segnano le ore. La mia è solo così, un passepartout. Spero, perché non ho più parlato. Però se dovesse essere che arrivano, che contano i minuti, capirai? Arrivo sempre 5 minuti prima.
6: Sì, infatti.
5: La puntata, intendo.
6: Certo.
5: Non prima dell'orario. Cioè, questa è proprio.
6: Ma scusa, ma infatti, a te che ti frega se sta 2 minuti dopo?
5: Lo dico per voi. Lo dico per voi. Perché io sono il messia qua dentro. Quindi lo dico per voi, ribellatevi, signori. Torniamo alle vecchie abitudini, torniamo a sfrullinare i tornelli.
6: Qua ti volevo.
5: Anche oggi li togliamo. Via! Via tutto! Ah, senti che gusto!
6: Tosto,
5: Vi sto tagliando le catene e nemmeno.

0: Sono le 18:09 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Roberto!

0: questo scroto qua, dopo la scrotomanzia della Caselli di qualche giorno fa.
1: Oddio, stava cadendo tutto il bastone.
0: Devo scoprire come a tapparlo.
1: Si va fatto meglio, troppo rudimentale. Vabbè, mo dai, ci pensiamo sti giorni. Adesso, dai,
0: convocheremo i grandi ingegneri qua di Radio Globo. Allora, ragazzi, le 6:10 di venerdì 25 settembre 2026. Cominciamo ad augurare buon weekend. Tanto là fuori il traffico non c'è. Abbiamo sentito delle segnalazioni abbastanza scariche. Non ci comunicano niente loro, non stanno lì a lamentarsi. Quindi vuol dire che si prospetta un ottimo weekend. Siamo positivi.
1: Sì, siamo positivi. Io sono in realtà positiva da stamattina.
0: Oh, sì. Incredibile.
1: Sì,
0: hai messo da parte l'allarme.
1: Non ci sono allarmi stamattina, anzi, un ritorno al passato che mi ha fatto così felice, no? È stato un momento introspettivo molto bello.
0: Aspetta che prendo la sedia de paia e la metto sul pianerottolo, un attimo. Ecco. Aspetta che me levo le scarpe pure.
1: Sì,
0: ragazzi.
1: Bravo.
0: Vai, dimmi.
1: Oddio, ci hai camminato tanto.
0: Vabbè, siamo lontani.
1: No, è stato un momento molto bello questa mattina, perché io vado sempre di corsa, no? Sì. Cioè, è vero che abbiamo la mattinata libera, però pure la mattina la palestra, la spesa, corri di qua o scrivi. Quindi la mattina, a parte il fine settimana, in mezzo alla settimana non faccio praticamente nulla di, diciamo così, di rilassante, no? Invece stamattina dovevo accompagnare una mia amica ai Castelli, avevamo appuntamento direttamente lì, e sono passata per Tor Vergata, per l'estate delle nuove, e lì c'era la mia università, dove sono andata all'università.
0: Sì.
1: Ho pensato, ma fammi passare all'università, fammi tornare all'università. Cioè, tornavo da 15 anni. Sono andata là con la macchina, prima ho fatto il giro, sono andata dove parcheggiavo di solito, poi sono entrata dentro, sono scesa, mi sono fatta un giro. Sono stata una ventina di minuti lì. Ma ti giuro, sono stata bene, perché è stato un tornare a contatto con la me di 20 anni fa, che un po' avevo perso, lo sai?
0: Non mi dica che hai fatto tipo Ritorno al futuro, che ti sei vista, stavi là e eri nascosta dietro un pilastro.
1: Però ho detto lì, ho pensato, sono andata via, ho detto, ma quanto corriamo, andiamo troppo veloci, perdiamo il contatto con quelli che eravamo, che non erano altre persone, eravamo sempre noi. Quindi quelli che eravamo da bambini, quelli che eravamo da giovani, no? Siamo sempre noi. Il problema è che dimentichiamo come eravamo. E oggi stare là 20 minuti mi ha ricordato quella che ero, che un po' è quella che sono anche oggi, perché alcune cose sono rimaste intatte, no? Qualcosa del mio carattere.
0: Ci sarebbe un problema se fossi uguale a 15 anni fa.
1: Però ci sono delle cose che ho perso, magari quella spensieratezza, quel planare sulle cose, che un po' ho perso, perché un po' se lo si perde con l'età adulta, mi sono trovata oggi rispetto a 20 anni fa un po' indurita, e stare là quei 20 minuti mi ha fatto bene.
0: Ma infatti, ma datte una sciolta un attimo, non come Emiliano, però ecco, nel senso, concediti più libertà. Sì, è giusto riguardare le varie mute, come i serpenti, no? Le varie mute che abbiamo lasciato indietro. Però secondo me senza nostalgia, cioè nel senso, potremmo avere la nostalgia di quella modalità d'approccio alla vita rispetto a quello che eravamo, perché è giusto riguardare i passi che abbiamo compiuto, le orme che abbiamo tracciato, però senza ricalcarle, ma magari però tornare a dire, oh, lo sai che bello era quando calcavo le orme e mi rendevo conto di averle tracciate.
1: Esattamente quello, sì.
0: Ragazzi, sono pronto per questa sarà la predica che farò domenica alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano. Venite alla messa alle 10.
1: E comunque per fare questo i luoghi ti aiutano tanto, perché proprio andando velocissimi tutti quanti siamo presi di cose da fare, il lavoro e chi c'ha i figli e i genitori e gli amici, siamo sempre di corsa. E quindi è più difficile prenderti un momento in cui ti fermi e pensi, no? Un momento introspettivo e basta.
0: Sì.
1: Invece, se noi proviamo ad andarci fisicamente in quei luoghi di un passato, è molto più facile. Quindi tornate all'università, tornate a scuola, tornate nel quartiere in cui vivevate, vi viene più facile.
2: Roberto, visto che hai perso il boomerang, che faccio? Te lo riordino, te lo porto?
0: No, mi interessava molto invece la cosa. Sì, a parte i primi 15 minuti di Roberta, dell'Eneide. L'Eneide ambientata ai Castelli. Veramente, pareva Enea col padre Anchise sulle spalle.
1: Dovevo contestualizzare,
0: giusto.
1: Sennò sembrava una matta.
0: Invece.
1: Ti sembrava la Guardona di Tor Vergata. Là vedi i ragazzini di 20 anni.
0: Con le ciabatte rosa col pelo, la Marchetti, così. Quei calzini bucati, esce in giro, esce dalle mura. come quel soldato, come si chiamava, ascoltatori che sapete tutto, quel soldato giapponese che si è arreso dopo 30 anni che era finita la guerra, la sapete questa storia? C'è un soldato giapponese che durante la seconda guerra mondiale, sì, lui è rimasto tipo dentro qualche giungla, foresta, roba del genere, e non voleva, non mollava, no, non ci credeva, pensava fosse una trappola il fatto di guarda che la guerra è finita, no,
1: c'è,
0: no,
1: rimasto?
0: C'è rimasto altri 20-30 anni, una cosa, dai, incredibile, bellissima, storia fantastica, ecco, più o meno stiamo a quei livelli. Oh, se vogliamo ricalcare i posti della memoria, questa sera sulla 7.
3: Vuoi far credere che sei scesa, ti sei andata a vedere dove che ti parcheggiati la macchina, a dove infrattavi con la macchina.
0: Oh, mamma mia ragazzi, però perché cercate sempre di lanciare questa spugna bagnata su un dipinto? E allora c'è un'altra spugna bagnata che può rovinare il dipinto.
4: Ho tante domande, ho diverse domande.
5: Mamma mia, eccoli là, ti stavo aspettando.
6: No, fate bere stasera a Caselli, se no sai come ritorno a casa.
7: Mamma mia, che voce sexy a Caselli.
8: Beh, stavo ragionando su, mi è venuto in mente sto spunto. Perché abbiamo paura del buio e mai della luce?
9: Stai ascoltando Tutto Bloccato.
10: Tossicissima
9: Radio Globo.
0: Eccola lì, nel suo ballo della cesta, ormai lo chiamiamo perché viene fuori come un pitone, come un cobra dal dente avvelenato, Ileana Caselli.
1: Dopo esco da lì, guarda, da sto cerchio che mi ha messo davanti, adesso io esco da quel buco.
0: Perché hai quel cerchio?
1: C'è un buco, hai visto?
0: Ma che devi fare? Tipo, cioè, lo incendiano e tu ti lanci dentro tipo leone. Lo attraverso.
1: Forse, dopo proviamo, dai, vediamo se.
0: Sì.
1: Comunque. Allora, io mi sono fatta alcune domande e magari possono anche, su cui possono ragionare gli ascoltatori.
11: Sicuramente.
1: Perché no? Allora, io arrivo un po' tardi a volte alle cose, no? Cioè, arrivo un po' rallentata.
0: No, no, okay. Ma dai!
1: Un pochino, no, ci stavo pensando prima. Così, e ho pensato, ma puoi vedere? Perché io non ci vedo tanto bene.
0: Sì.
1: E c'ho le lenti a contatto. Vuoi vedere che magari è perché vedo le cose?
0: No, no, devi dire!
1: Lentamente?
0: Perché sono lenti.
1: Sono lenti.
0: No!

0: signore!
1: Tu ci vedi come me? No, può essere, può essere.
0: Lenti a contatto.
1: Lenti, lentamente. Chi?
0: Quindi sono.
2: Pensa lei che è convinta che il problema della tua lentezza siano le lenti.
0: Perché si ritrova con un contatto con la realtà più lento.
1: Più lento.
0: E visto che sono lenti a contatto, è come, sì, che ne so, prêt-à-porter. Quindi lente a contatto.
1: Mamma, pure il francese, infatti, guarda.
0: No, ci sono le merci dei caselli.
1: Ma oui,
0: le caselli, le caselli, le cose non.
1: Ragioniamoci su. Poi parlavo di nutrie con Antonio.
2: Ma scusate,
0: cioè, no, adesso fermi tutti. Allora,
2: che vuol dire parlavamo
0: ma voi state lì in assistenza noi qui così a combattere come con le spade e voi parlate di nutrie. Ma che colloquio è?
2: Guarda Antonio.
0: Ma che cosa vuol dire? Stavamo parlando di
1: Antonio,
0: nutrie.
1: Antonio, mettiti che poi ti raffreddi.
2: Cioè lei si prende cura di lui. No. Ma scusa, che è sto discorso delle nutrie?
1: Vabbè, ma perché sono carine comunque, sono dei topi velosi ma sono carine. Però le nutrie no, sono nutrie quando mangiano, si nutrono. Ma senza, se una nutria vuole stare a digiuno, come si chiama?
2: Signore, no, c'è venerdì, si sente.
1: Sì,
2: no.
0: Allora, adesso lo troviamo con gli ascoltatori, il nome delle nutrie che digiunano, perché beh, certo, me le immagino le nutrie come parlavamo l'altro giorno delle diete, no?
1: Sì.
0: Con Tony F. Quindi sei
1: che...
2: digiutrie. Suona
1: digiutrie.
0: No, quelle sono quelle terrone. oppure se te ne mandano un pacco, una bella cesta, queste sono le nutrie di giù.
3: La roba da madre. Ailea, di solito mi fermavo a mannaggia i sandali, ma qua tocca cominciare a fare l'inventario di tutta la scarpiera, però, dopo di questa.
0: Roba da madre.
4: No, perché le vedi delicatamente, con tatto.
0: Le lenti a contatto, quindi giustamente ci vai con i piedi di piombo.
2: Giusto.
1: Quindi in realtà ragiono anche di più sulle cose perché le vedo delicatamente.
2: Sei più sensibile.
1: Sono più sensibile, sono una persona sensibile. Cioè.
0: Delicata.
1: Delicata.
0: In Sicilia, no? Lo ricordiamo.
5: Le affamatrie si chiamano.
2: Pure.
0: Le nutrie che digiunano. Ma soprattutto a me quello che sconvolge di più è Ileana che con Antonio Stilla sia là dietro all'assistenza a parlare di nutrie.
6: Chiamalo 06 892 8996 oppure manda un messaggio vocale al 393 777 7172. Tutto bloccato. Tra poco on Radio Globo
7: Promotion. Farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro e non tutti hanno il tempo e la voglia di stare dietro ai social e a tutto quello che serve per farsi promozione online. Proprio per questo bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata, quindi con nuove idee originali e che sia pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne è qui con noi Giorgio Di Big. Ciao Giorgio.
8: Ciao, ciao a tutti.
7: Allora Giorgio, ho detto bene o vuoi aggiungere qualcosa?
8: Hai detto benissimo. Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
7: E come funziona il tutto nel dettaglio?
8: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
7: Ah, fantastico! E se avessero bisogno di un qualcosa di diverso?
8: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
7: Se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, come vi possono contattare?
8: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
7: Ricorda, visita il sito pensaingrande.it.
9: Wait for me, I'll be back. Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
11: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEC 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
12: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Carlovers Roma.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
14: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
15: Tutto bloccato.
16: Sponsored by Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
17: Scopri KGM da Magi Auto.
16: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
17: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
16: E affronti il traffico con un sorriso.
17: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
16: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
18: Sta arrivando freddo! Freddo sta arrivando! Capo, mi servono le scarpe e i giubbotti! I giubbotti mi servono, che io non sono abituato a freddo!
19: Oh, ma sempre la pubblicità che sta! Ma che ha deciso Bruno se vuole comprare a Lussemburgo?
20: Messaggio di servizio per Bruno del Sorduca Conte. Se ti chiedono due spicciotti in prima, perché ti toglieri? Perché sto programma spinge.
15: Tutto bloccato on Radio Globo.
21: Pelo in spalla, il branco di ragazzini saccheggia il supermercato di Modena dopo la fine delle lezioni nella scuola vicino. Sono una cinquantina, alcuni minorenni, c'è chi si copre il volto e chi riprende con il cellulare la razzia tra gli scaffali. Il blitz finisce sui social per ottenere l'approvazione del gruppo e lanciare nuove sfide in rete.
22: Abbiamo sempre più ragazzi fragili che hanno sempre... Certo. Più difficoltà ad essere loro stessi e quindi cercano nella sfida delle risposte. Quindi abbiamo un gruppo che fomenta verso qualcosa o verso qualcuno e qualcuno che deve eseguire quel compito.
23: Oh, gli studenti con gli zaini in spalla che entrano dentro al supermercato e lo svaligiano.
2: No, tra l'altro ci sono le immagini sui social, insomma fa effetto perché li vedi come se stessero andando in gita, tutti zompettanti con questi zainetti, invece sono andati a saccheggiare un supermercato. Non so che danno gli hanno fatto, ma si sono portati via un sacco di cose, immagino.
0: Suppongo che non ci fosse un sistema di sicurezza, cioè un personale.
2: Ma poi sai qual è il problema? Che tu ti trovi davanti a dei ragazzini, che fai? Dici, sai, entrano tre persone adulte, e li becchi che rubano, intervieni, no? Sì. Anche a livello di sicurezza. Tu ti vedi quella orda dei ragazzini, che fai? Come ti comporti?
0: Vabbè, ma poverino, abbiamo sentito, no? È vero che i ragazzi a volte vengono stimolati a inseguire il capobranco, no? Nelle sue gesta. A volte c'è questo, quello che fa più lo spaccone, allora tutti dietro, anche per essere accettati, per dire anch'io sono il piccolo criminale. piccolo criminale.
2: Sì. Anche se oggi sta nascendo un'altra
0: posizione,
2: un'altra cosa che si va ad accostare a questa che era quella che facevamo noi, no? Cioè andare dietro al bulletto, a quello più figo per sentirti accettato.
0: Sì.
2: Adesso proprio quelli che non vengono accettati e si rifugiano sui social sono portati a fare le cavolate, perché stanno in queste chat, no? Abbiamo visto quelle proprio situazioni estreme, l'accoltellamento nelle scuole, tutti questi che si portano le armi a scuola.
0: Sì.
2: Ma anche una cosa
0: c'è
2: del
0: genere. C'è un altro,
2: genere.
0: Uno dei sei anni adesso non hanno trovato col coltello.
2: Esatto.
0: 6 anni.
2: Perché che fanno? Che fanno? Si rifugiano sui social con altri ragazzi e quindi si consigliano di fare queste cose qua. Questi sono andati a saccheggiare il supermercato per sfida social, perché poi hanno messo il video per, capito, fare condivisioni, fare hype.
1: Ragazzi fragili che cercano di trovare loro stessi,
0: capito?
1: Allora io adesso devo mettere una bestemmia, ma immaginate quella più grossa che vi viene in mente. No, sono pezzi di merda, teste di cazzo che andrebbero gonfiati de botte, no? Tu gli meni una volta, vedi, la seconda non lo fanno. Non ci serve un psicologo, ci serve uno schiaffo.
0: Ma è possibile che sti schiaffi educativi, no, di una volta funzionavano, cioè per millenni hanno funzionato, hanno retto, e comunque è vero, qualche criminale è venuto fare lo stesso, però manco a fa così, ragazzi. Per carità, tutti magari avevamo fatto un furtarello. Io pure ho raccontato di quella volta, eravamo in settimana bianca alla Betone, quindi in Toscana, in seconda media o terza, forse seconda, tutti che rubavano appunto quello, sempre quello di Torre Maura,
2: sì,
0: era il, no, capobanda. Ma infatti era, capiva, veniva da Roma, oddio.
2: E che vi siete rubati?
0: Niente, un pacco di biscotti, una roba,
2: sì,
0: così. E io però ho rubato sto pacco di cioccolata e poi mi ha preso male e l'ho riportato.
2: Dai, no, ma falla fino in fondo sto punto.
0: No, ho fatto fino in fondo, sono andato via, poi dopo ho detto, ma perché? Ero già maturo, a 12 anni.
2: E
0: ho detto,
2: non ti hanno fatto niente?
0: No, non mi sono fatto rivedere. Cioè,
2: gliel'hai riportato?
0: Dato lì, l'ho rimesso nello stesso punto.
2: Giusto per stare a posto con la coscienza.
0: Con la coscienza,
2: quindi,
0: chiaro, certo.
2: Vabbè,
0: certo.
2: Ma sì, ma quelle cose. Io solo una volta ho fatto un furto in vita mia, cioè avevo 10-11 anni.
0: Ah, quello con l'Inps. Sì, ma hai detto, sei bello, quello lì è fantastico. Hai fatto una mossa, una giocatrice, ragazzi, incredibile.
2: Come cercano. No, ho rubato una caramella, una di numero. Perché tutti rubavano qualcosa.
0: Da uno sconosciuto?
2: Che c'era? No. Era una signora anziana, poverina.
0: Pure?
2: Aveva... Sì.
0: Ma Marchetti, mi pare gira a rubare vecchie. No. Ma io non ho parole.
2: Infatti, guarda, ti giuro, mi piange il cuore. Questa aveva un negozio d'alimentari e siccome era un po' rimbambita, essendo anziana, tutti andavano là a rubarsi le cose. E io non l'ho mai fatto, devo dire. Siccome quella volta entriamo in gruppo, tutti prendevano una cosa, mi hanno detto, no, almeno una cosa la devi prendere, almeno una. Per non essere esclusa, ho rubato sta caramella da 10 centesimi.
0: Adesso gliela riporti, appoggi sulla lapide. Tanto non ci sarà più. E Purella.
2: Sì, sicuramente non ci sarà più. Capirai, erano le gole, del mo costano doppio, 20.
0: Ecco. E poi vai là con 50 euro là sopra.
2: Interesse.
0: Secondo me un giorno, nel giorno del giudizio, ti verrà chiesta di quella caramella.
2: Alla frutta, gommosa.
0: Pure. Poi tra l'altro si appiccica là dentro i denti, un macello. Io l'altro giorno ho dovuto fare una di quelle liquirizie, quelle tonde, no, che si sfilacciavano.
2: Sì, le girelle.
0: Haribo, come si chiama?
3: Sì, continuiamo a giustificarli, che non si sentono loro stessi. Ma se io fammi figlio, io do un carcio al culo, vedi, in domanno.

0: No, ma si siedono tutti a tavolino. Amore di mamma, cos'è che ti ha turbato? Parliamone, andiamo dallo psicologo, amore di mamma. Tu schiaffoni, io sono madre e preferisco e preferirò sempre gli schiaffoni. Lei lo devo ammazzare de botte, però.
1: Oramai Roberta Marchetti è il sogno proibito degli ascoltatori.
2: Come fossi una bambola. Comunque più freddi di lei non ci stanno su Roma.
3: Mamma mia come parla bene Roberta.
4: Mamma mia raga, ma quanto sei patata. Ma da dove esci che sei tutta patata?
5: Stai ascoltando Tutto Bloccato on Radio Globo.
6: Secondo me i schiaffi non servono a nulla. Mio padre non ci ha mai menato, però era molto autoritario. Oggi manca l'autorità genitoriale, perché il genitore ad oggi non è più genitore ma è amico. Il problema è proprio quello.
7: Sì, probabile, probabile. Sì.
8: Bastava lo sguardo o la parola fatta bene, non serve la pizza, non serve. Poi se serve uno schiaffo alla sculacciata la dà, ma prima di arrivare alla sculacciata basta parlare in un certo modo. Io sono d'accordissimo. Io l'autorità.
7: Chiedo scusa, mi sono deconcentrato perché da una parte ho il nostro amico ristoratore Sabatino.
8: Ah, come no? Sabatino.
7: Che mi scrive, dice che nel menù i ravioli col ripieno di, senti il ripieno dei ravioli, cicoria, patate e ricotta di pecora e poi conditi con ragù di pecora. Ma tu sei matto, io da ieri sera che non mangio, amico mio. Però certo, poi guardo il pannello delle telefonate, c'è scritto Sabatino, non so se sia lui. Sabatino!
9: Sì, buonasera, bei ragazzi, buonasera.
8: Oh, Sabatino!
7: Ma Sabatino, sei tu,
9: belli.
7: Sei tu che mi hai mandato, ma tu sei matto, non mi puoi scrivere, io da ieri sera che non mangio, mi scrivi i ravioli con ripieno di cicoria, patate ricotta di pecora, conditi con ragù di pecora, ma sei matto, non si fa così.
9: Il mestiere del diavolo tentatore è un mestiere difficile, ma qualcuno lo deve pur fare, e quindi come posso dire, si intenti amici, che famo.
8: Incredibile, ha chiamato Sabatino,
7: sì,
8: e mi ha messo a sentire proprio il sapore di vernaccia. Ti giuro, incredibile,
7: sì,
8: ti
7: adesso,
8: giuro.
7: Adesso non allunghiamo troppo, no. Sennò sembra sembra un redazionale.
8: Così,
7: sembra.
8: Così.
7: Comunque,
8: giuro.
7: Sabatino, che c'è?
9: No, io vi chiamavo perché stavo sentendo questo discorso dei ragazzi, dei bambini, no, che rubano. Volevo raccontare la mia esperienza, volevo portare, come posso dire, un momento di intimità personale, una cosa che mi è successa all'età di 9 anni. Praticamente io ero andato a Upime con mia madre a Viale Trastevere, ai tempi non è che c'era, era Upime Stand, insomma, e parliamo di qualcosa successo abbondante, 40 anni abbondanti fa. No, che 40, 50 anni abbondanti.
7: Vabbè,
9: fa.
7: Comunque ci cambia poco.
9: Sì, e praticamente niente, tutti i ragazzini prendevano delle biglie dentro una busta trasparente che costava 200 lire, dentro c'erano 20 biglie, ce n'erano un paio aperte, io a un certo punto ne trovo una aperta, ce n'erano 12 e l'hanno prese tutti, se ne erano tutti quanti andati, prendo queste 12 biglie. Ora io nella mia ingenuità non è che non sapevo che se doveva fare, però le ho prese lo stesso.

0: non ho detto niente a nessuno, quindi tecnicamente ho rubato.
1: Sì.
0: Torno a casa, fino a qui tu mi aiuta bene perché non si è accorto niente a nessuno. Metto un saccoccia, vado a casa, mi metto a giocare con queste biglie ed erano diverse dalle biglie che avevo io, perché io ce l'avevo monocolore e quelle erano multicolore.
2: Ah.
0: La CIA, cioè mia madre, mi fa: ma queste ne hai prese? E che ne so, stavano lì, ho visto che piavano tutto. Oddio, hai rubato. Sembrava che avevo scannato un cristiano, ma questo sì. Ancora è niente. Perché mi ha detto: ma quando torna tuo padre? Ed è tornato mio padre.
2: Aia.
0: È tornato mio padre a casa, gli ha raccontato mia madre le cose, io non avevo diritto di parola. Mio padre è venuto e per ogni biglia mi ha dato uno sganassone. Aia. 12 sganassoni, ma una... c'era una mano che era una palanca, veramente.
2: Una per ogni biglia, praticamente.
0: Una per ogni biglia. Ragazzi, io ve lo giuro, mi sono trovato nella vita in tante situazioni in cui avrei potuto anche prendere soldi e nessuno avrebbe mai potuto dire a. Ve lo giuro, io ogni volta che mi è venuto il pensiero di rubare qualche cosa, mi rivedo la mano di mio padre davanti all'occhio.
2: Me lo immagino, sai, tipo Independence Day, quando arriva l'astronave fa l'ombra praticamente sulla Terra, uguale.
0: Esatto.
2: No, ma
0: esatto.
2: Ti capisco, perché c'ho mio padre che c'ha lo stesso, una mano che è grossa come sto mixer. E qua, grazie a Dio, solo due volte l'ha usata quella palanca.
1: L'ha parcheggiata,
2: Vedi, all'inizio comincia a vedere tutto nero.
1: Sì.
2: Che arriva così, però effettivamente non ho più detto stronza a mia madre. Da quel giorno.
1: Allora direi che te la sei meritata,
2: sì.
1: Quella bella pizza.
2: Sì. Oppure quando ho aperto lo sportello con la macchina in corsa. Da dietro.
1: Matto.
2: Ero piccolo, stavo tutto di dietro.
1: Ma così per gioco?
2: Con la Visa, sì, la Visa della Citroën, manco te la ricordi, giustamente.
1: No, io avevi Visa carta.
2: Mamma mia, dai, cosa?
1: Sì. La Visa.
3: Dai, Marchetti, che stasera scrocchi.
2: No, non mi permetterei mai, non mi permetterei mai.
1: Però quel raviolo, come te chiama? Con la patata dentro.
2: No, ma già ho fatto spesa stamattina.
1: Sì?
2: Quindi, sì, te lo dicevo prima.
1: Allora, Marchetti, tu la devi fare finita. Ti stai battendo, nel vero senso della parola, tutti gli esercizi commerciali della tua zona.
2: Beh, scusa, sono andata a vivere qua, che faccio? Non ci vado.
1: Ci vai e fai il mollicone con quelli che ce lavorano.
2: Ma non faccio il mollicone per niente.
1: Siamo passati dalla barista. Questa chi è?
2: È quella della gastronomia.
1: Dai, su.
2: Però
1: e come taglia il prosciutto lei, immagino non taglia nessuno.
2: No, ma è tanto gentile, guarda, tanto gentile e tanto onesta, pare proprio.
1: Pare.
2: Citando il vate. Vabbè, adesso vedremo, insomma, se va avanti.
1: Ma perché? Ma che fa? Che ti ha fatto?
2: Ah, no, niente, punta lì, facciamo la foto.
1: Ma perché ti ha fatto come tutte? Dice, ma tu sei Marchetti, ti ho riconosciuto dalla voce.
2: Come fa? Ma sei Roberto? No, dici, ma che è Roberto, quindi già c'è un contatto di intimità.
1: Certo. Sì, una confidenza diversa.
2: Quindi adesso non saprei dove sbilanciarmi, se ripassare al supermercato per comprare le ultime due cose.
1: Col colivetta.
2: Sì, giusto la scusa per andare lì alla...
1: così quella magari dice: perché un aperitivo insieme non ce lo facciamo?
2: Addirittura.
1: Vabbè, a Roma, guarda, le donne oggi sono così, Cioè, non è che siamo ancora lì ad aspettare l'invito del maschio.
2: Faccio tipo l'auricchio piccante.
1: Capirai.
2: Allora 06 892 896, Simone.
4: Ciao Roberti, Marchetti, ciao.
1: Ciao Simo.
2: Vai Simo.
4: Allora volevo raccontare l'episodio per quanto riguarda l'educazione, schiaffo sì, schiaffo no.
1: Sì.
4: Al mio figlio che ha 6 anni, stavano giù in classe i bimbi, tutti quanti, le maestre fanno. Parliamo sempre delle vostre mamme, chiediamo invece dei vostri papà. Quando il papà si arrabbia con voi, che cosa fa? Allora a giro spiegano, dicono: a me mio padre non mi dà il telefono per una settimana, quell'altro a me non mi fa vedere la TV, l'altro mi mette in punizione, tutto quanto. Arriva al turno di Gabriele, mio figlio gli fa: a me mio padre bevena, ha detto bello di papà, così mi fa venire gli assistenti sociali a casa, capito? Quindi
2: certo.
4: Le maestre infatti dice: ah, finalmente un papà che usa una sculacciata ogni tanto, che fa bene.
2: Vedi, io andrei anche oltre.
5: Tutto bloccato. On Radio Globo. Radio Globo. Meteo.
6: Grande impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale. Solo di pasta madre. Farine 100% italiane. Tempo. Cura. Esperienza. Semplicemente pane. Grande impero. Siamo di un'altra pasta.
5: Radio Globo Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ci attende un fine settimana con il rinforzo dell'alta pressione sul Lazio, quindi sabato e domenica non prevediamo piogge. Sarà un weekend con cielo sereno, al più poco nuvoloso, ampio soleggiamento sulla regione. Farà un po' fresco invece di notte, quello sì, con minime che sull'entroterra scenderanno anche fino a 10-11 gradi, 17 gradi invece la minima a Roma. Per quanto riguarda sabato pomeriggio, massime che oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
5: Radio Globo.
8: Radio Globo. Promotion.
2: Ed ora parliamo del nostro sponsor Magia Auto, concessionario dove tre mondi si incontrano in un'unica magia. Da Magia Auto scopri la gamma KGM, Kia e DFSK, SUV, crossover, motorizzazioni benzina, GPL, ibride ed elettrificate. L'auto giusta per ogni esigenza ti aspetta nelle sedi di Marino, Pavona e Pomezia. Scopri tutti i modelli e le offerte su magiaauto.com. Magia Auto, dove l'auto è magia.
5: Wait for me, I'll be back.
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
12: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, Fidra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
4: Tutto bloccato.
5: Sponsored by.
6: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
7: Scopri KGM da Magi Auto.
6: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
7: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
6: E affronti il traffico con un sorriso.
7: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
6: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
8: Entrando a casa con questa luna io ascolto voi e mi portate fortuna.
9: Durante il lavoro sto sempre incasinato, vedo questa luna e mi sento tutto bloccato.
10: Mamma mia, stasera c'è sta una luna che ti spaccherà il cuore.
11: Voi riempite le giornate della gente che vi ascolta e la fate sorridere e ride. Ed è bellissimo quello che fate, io vi adoro.
12: Tutto bloccato on Radio Globo.
13: Antonio, Antonio, Antonio, amore, ando portami a fare l'aperitivo.
14: L'ora è quella giusta, è quella dell'aperitivo, signori, perché sono le 6:47 di venerdì 25 settembre 2026. Buona serata a tutti, ragazzi, buon weekend. Oh, a proposito, poco fa abbiamo parlato appunto con il nostro amico Sabatino, il ristoratore, che tra l'altro mezzo che ci sta a convincere con sti menù, con sti piatti, ste pietanze.
15: Un secondo con la verdura, io cioè non di più, Roy, non mi posso sfondare.
14: Perché il ragù di pecora, no?
15: No, no, no, è venerdì, domani c'ho i pranzi, le cene, la pizza, le paste. Un secondo con la verdura, dai, comunque pure a secondo, fanno stinco di maiale, tanta roba.
14: Ho capito, te mangi i dinosauri, no, no, no, no.
15: È proteina.
14: Anche questo
15: io
14: è vero.
15: Ormai come Tony F.
14: Oh, ma... è che non posso andare via prima, non posso.
15: No, no.
14: Per quanto il tornello è messo... No, allora, a proposito di ristoranti, signori, c'è una battaglia da fare grazie a questa ristoratrice. Grazie a Dio, bisogna unirsi a lei, senti.
16: Ah, regà, avete rotto il cazzo con questi QR code per leggere il menù.
17: Punto primo, ma se io voglio uscire di casa senza cellulare perché me voglio godere cibo, il bombino, la compagnia, che faccio? Non posso sapere che devo ordinare perché non c'ho il cellulare. Punto secondo, una persona anziana che magari c'ha il brondi, quello per quando non ci senti bene con i numeri larghi e quindi non può inquadrare nessun QR code, che fa? Da qui ci può venire. È giusto, ci vuole inclusione.
14: Brava! Basta! A chiare lettere! A chiare lettere! Avete rotto le palle con sti QR code! Basta! Di code vogliamo solo quella da vaccinar! Basta!
15: Che poi io pensavo fosse momentanea la cosa del QR code, perché io mi ricordo che la misero con il Covid.
14: Sì.
15: Per non far toccare i menu che poi ti passavi, che era più, diciamo, più igienico, più sicuro, e inquadravi e ti vedevi il menu. Però poi basta. Invece no, continuano il QR code. Pensa che io ho visto anche di peggio.
14: Cioè?
15: L'ordinazione direttamente dalla piattaforma. Sì. Cioè QR code, ordini e vai.
14: Manco mi avvicino proprio. Ma per carità. Per carità, basta! Non si, cioè, se lo volete fare per un discorso di risparmio su magari la stampa di un menù.
15: Ma un po' di risparmio c'è.
14: Vabbè, ma scusa, c'hai il menù, quello che hai stampato, te lo tieni quello, poi se c'hai qualche fuori menù te lo dice il cameriere. Sì. È che poi non c'hanno i camerieri che riescono a dire una parola oggi, perché i ragazzi molti non sanno parlare, stanno lì. Me lo so, chiedo.
15: No, oppure ci sono. Io vado spesso a un ristorante che ha direttamente il menù sulle levagne. C'è una lavagna ogni due tavoli e tu ti giri e vedi la lavagna. C'è da dire pure però che ci stanno certi ristoranti che ti tirano fuori un menù del 92,
14: Beh.
15: Cioè quelli lì, capito?
14: Quello bello di finta pelle.
15: Vabbè, dai.
14: Alto. Chissà se il nostro amico l'ascoltatore, quello che si rubava i menù dai pub.
15: Ma quello di finta pelle ti dà anche una parvenza un po' di eleganza. No, no, io parlo proprio di quello di plastica. Di solito ce l'hanno i vecchi pub o pizzerie.
14: Sì, sì, ma io quello intendevo.
15: Plastica gommosa.
14: Sì. Però se lo vedi da lontano potrebbe sembrare un po' di cuoio.
15: E lo apri e c'ha queste foderine trasparenti con la carta dentro.
14: Esatto, che in genere sono tipo i raccoglitori per i documenti a casa, se c'è qualche bolletta, qualcosa da mettere da parte. Cioè, più o meno.
15: C'è una passata di dita di 30-40 anni ci avrà.
14: Bene, va bene, ma che problema? Ma puliscono anche quelle. No, però ecco, da lì, se vi sentite invece, perché dici, ci sentiamo fighi, no, sai, tu puoi inquadrare, poi te lo dicono col sopracciglio alzato. Quando dici scusa, a me non c'è. C'è il QR code. Ma c'è sto che.
15: Qualcuno sta tornando al menù.
14: Ma viva
15: rispetto,
14: Dio, dai,
15: prima qualche anno fa era quasi tutto QR code, sì, non ricordo proprio bene. Adesso qualcuno che torna al menù rifatto, per fortuna, non con quella plasticaccia, ci sta.
14: Io mi auguro delle sciagure impellenti, tra l'altro uno è anche un mio amico, ce l'ha, quello lì a Piazza Sempione, no?
15: Ah, vabbè, però quel fighetto c'ha solo da bere.
14: No, c'è pure da mangiare. Ah. C'è pure qualcosina da mangiare, sì, chiaro, un locale per bere, insomma, sì.
15: Lo sai pure che mi dà fastidio il QR code? Che se vai a cena o a pranzo con qualcuno, ti dice vabbè, vedilo tu, e poi gli devi passare il telefono e quello sta 10 minuti, un quarto d'ora col telefono tuo. Magari ti arriva un messaggio, una chiamata.
14: Una bella preview. Che
15: capito?
14: Col cavolo c'hai?
15: Io non ce l'ho.
14: Telefono sempre messo a testa di giù, con lo schermo sul piatto. Sì, sul piatto, sul tavolo.
15: Che professionista.
14: Qui c'è un'esperienza, ragazzi. Se quei telefoni potessero parlare, i telefoni incinti.
12: Su Radio Globo è tutto bloccato.

0: on Radio Globo. Michele!
1: Eccomi!
0: Vai Michele, tocca a te!
1: Guarda, io volevo dire una cosa. Sono d'accordo sì e no con i QR code, perché ad esempio quando stavo in Spagna mi dava fastidio vedere sui menu la pizza con l'ananas. Io prendevo un'etichetta, la sbarravo e ci mettevo esaurito, così nessuno poteva chiedere quella pietanza.
2: A sfregio.
1: Proprio così, cioè una cosa che proprio non si può fare, pizza con l'ananas.
2: Ma perché in Spagna è così diffusa sta pizza con l'ananas?
1: Sì, costa pure tanto, perché se c'è un cuoco italiano o napoletano, giustamente a paghi 20 euro.
2: Perché si rifiuta e dice mi dai tanto.
1: C'ha mercato sta pizza là.
0: Tu addirittura quindi che facevi? Andavi praticamente a così boicottare sta pizza mettendo sopra una scritta.
1: Con scritto esaurito in spagnolo, esatto.
2: Esauridos.
0: Come si dice esaurito?
1: Terminato.
0: Visto la battaglia del vero italiano? Ci abbiamo. Traffic news.
3: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
4: Radio Globo Traffic News.
2: Andiamo a vedere la situazione traffico. Partiamo dal raccordo anulare, dove ci sono code in carreggiata interna dalla Cassia Bis alla Salaria e dalla Nomentana alla A24. Rallentamenti e code anche in carreggiata esterna a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione di Roma Sud. Per un incidente, code sul tratto urbano della A24 dal raccordo a Tor Cervara verso la tangenziale est in direzione opposta, in colonnamenti per traffico tra la tangenziale est e Tor Cervara. Da poco riaperta sulla tangenziale est la galleria della nuova circonvallazione interna, chiusa in precedenza per un incidente tra via Tiburtina e l'uscita per la A24 in direzione di San Giovanni, ed è risolto anche l'incidente su via del Foro Italico all'altezza di via dei Campi Sportivi. Restano però ancora lunghe code per traffico da viale Tor di Quinto a via Salaria. Per altri aggiornamenti sul traffico c'è il sito di romaluceverde.it.
5: Antonio, come vedi il treno? Il treno è dietro di me, Antonio, io non ti amo più. Antonio, io non credo più nelle tue parole. Non credo più nelle tue ipocrisie. Hai capito, Antonio? Antonio, basta. Antonio, io vado via col treno. Vado via da te, Antonio. Andò, statta buon.
0: Oh. Questo è un addio, sì. Avevo preso pure l'intro. Signori, anche questa settimana la siamo tolti da... anche questa settimana è finita.
2: Volge al termine. E noi ci risentiamo lunedì.
0: Adesso in piedi per la benedizione di tutto bloccato. Nel nome del Gra. Delle Tiburtine, delle consolari e di tutto il resto. Buon weekend a tutti, ciao!
6: Tutto bloccato su Radio Globo. Tutto bloccato è stato offerto da...
7: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
8: Scopri KGM da Magi Auto.
7: Tivoli, Corando, Torres, Action in Rexton.
8: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
7: E affronti il traffico con un sorriso.
8: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
7: Assistenza completa e consulenza su misura. Magi Auto. Dove l'auto è magia.
6: Wait for me, I'll be back.
9: Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
10: Scopri come su radioglobo.it.
11: Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni e fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato, puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: E questo è il soggiorno?
15: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
14: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
15: E il PVC?
14: È firmato da Piva Group S.p.A.
16: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
17: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
18: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
17: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
19: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
20: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
21: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende, per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio, per riscoprire la tua città eterna. Prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
22: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
23: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
24: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
25: Oh my car!
26: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
27: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
26: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
27: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
28: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
1: Sono le 19.04 minuti ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
29: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
30: Perfetto.
29: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
30: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
29: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
30: Allora sei nel posto giusto.
31: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
32: Annuncio ritardo.
33: Solo le migliori in FM.
34: Streaming.
33: Dab.
34: E sul canale 91 del digitale terrestre.
35: Globo TV.
1: Eh sì, anche perché sono le 19.05 minuti. Aveva voglia.

0: mai? E vai!
1: Vai, Alfa, su Radio Globo! Pronti? Si parte? Assolutamente sì.
2: Adomma, buonasera. Comunque, 5 minuti oggi, 5 minuti domani, quindi mezzo da 12, 14 ore, 15 che ha rubato, Bravo, bravo. Radio Globo,
3: raffica da traffico.
1: Pronti a partire con la raffica da traffico? Allora, mi pare di aver capito che lì fuori la situazione è molto tranquilla, quindi secondo me la raffica da traffico non serve, figurati, venerdì sera. Non c'è assolutamente traffico, vero? Comunque noi vogliamo sapere quanto tempo vi dice il vostro navigatore per arrivare a destinazione. Quanto tempo ci mettete? 393-777-7172. Si parte quindi con la raffica da traffico. Andremo a scoprire, in base ai vostri navigatori, quali sono le strade da evitare in questo venerdì sera. Io sono Tommaso.

0: su Radio Globo 19:17, iniziato ufficialmente il fine settimana. Ah, perché quando finiscono i marchetti sembra di spiccare il volo, lo vedi? Eccolo qua, il weekend lo stiamo vivendo. Il mio compito stasera è quello di portarvi sani e salvi di fronte alla porta della discoteca, perché io finisco più o meno per le 11, quindi a quell'ora si entra, a quell'ora finiscono i cosiddetti omaggi. Ma come siamo messi invece lì per strada?
1: Via Flaminia, tutto bloccato, bestemmia go go e andiamo.
0: No, no, non bestemmiare, perché sennò ti tolgono via, ti... insomma, ti escludono dal Grande Fratello.
2: Ragazzi, ma la luna è più grossa del solito oggi, oh, mazza che briscola che ho.
0: Allora, in realtà la luna è molto più grande, stavo leggendo, perché siamo a ridosso del plenilunio, ovvero la luna del raccolto. Questa luna piena di settembre in realtà è più o meno alla stessa distanza, però c'è un effetto ottico che la, insomma, sembra più grande. Se poi volete mandare delle foto brutte fatte alla luna, 393 777 71 72.
3: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
4: I migliori artisti sulla scena.
3: Per delle notti da vivere da protagonista. Ascolta Radio Globo tutti i giorni.
4: E quando senti questo suono,
3: chiama per primo lo 06 892 8996.
4: Dimostra di essere un vero fan. Indovina i titoli delle canzoni.
3: E vinci due biglietti per il concerto di
4: Raff.
3: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
5: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
7: 50 e 50, 50 e 50!
8: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
11: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
12: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
13: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
14: Qui da noi, nei supermercati Dem.
13: Dem, ogni giorno il meglio.

0: Verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Allora, ci sono secondo me due tipi di K-pop, quello un po' più da radio e quello invece da discoteca. Loro fa...

fino alle 11 di sera. Allora, volevo un attimino soffermarmi su questa storia di Monte Mario, perché a quanto pare è stata introdotta la rotatoria all'inglese, così l'hanno chiamata. A me sinceramente sembra una normalissima rotatoria per eliminare la sosta selvaggia. Ma stavo pensando, no? Visto che viviamo cioè, secondo me gli automobilisti si possono tranquillamente dividere in due categorie: chi effettivamente cerca parcheggio e chi invece si mette in doppia fila. Perché non abbiamo mai pensato a creare una sorta di kiss and go? Cioè, avete presente quando vai in aeroporto, ci sono delle corsie dove puoi stare massimo 2-3 minuti, il tempo di scendere, fare la commissione e poi ripartire. Cioè, immaginati, ciclabile, posteggio, kiss and go, strada. Vi sembra un'idea giustissima? Cioè, possiamo confrontarci su questa cosa? 393-777-7172. Se poi la fanno, l'attuo, voglio assolutamente avere

0: secondo me è una bella idea da poter attuare soprattutto sulle strade dove ci si ferma spessissimo, ovvero la corsia, chiamiamola kiss and go, cioè c'è la corsia dove ci si parcheggia, la corsia dove magari ci si ferma per massimo 3 minuti e poi la strada a scorrimento. Insomma, devo dire che sono arrivati pareri discordanti, però insomma immaginatevi, ciclabile, parcheggio, kiss and go e poi strada.
1: Tommaso, ma con le menti pensanti che ci abbiamo al comune di Roma, che hanno trasformato piazza Risorgimento, che era una rotatoria già in sé per sé, hanno messo 2 o 3 semafori, l'unica piazza che non aveva traffico e oggi sta immersa nel traffico, tu gli vai a parlare della corsia,
0: sì,
1: kiss and go?
0: Sì.
1: Dai, non sanno manco cosa significa.
0: E invece secondo me c'è proprio bisogno di fare, come posso dire, una sorta di briefing.

0: Aiutatemi!
1: Terremoto! Il terremoto! Corri! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo. Wait for me. I'll

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred.

0: deducibili per aziende, partite IVA facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia, tra bar, ristoranti e supermercati.
1: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
1: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
2: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
3: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
4: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
5: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
6: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
7: Ci sono notizie che ci allontanano praticamente dalla voglia di prendere un aereo, soprattutto se poi avete paura. Tra un po' ne parliamo, intanto Saif Bresh, parlare d'amore.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia su Radio Globo. Allora, 19:48, stavo leggendo di questa notizia allucinante che è praticamente diventata molto molto social, perché la stanno ricondividendo in tantissimo, un episodio del 3 di ottobre del 2025, dove un Boeing 737 di Malta Air, praticamente con 177 persone a bordo, è rimasto con solo 9 minuti di carburante prima di atterrare a Manchester. Praticamente ha avuto, c'era di mezzo comunque una vera e propria tempesta in atto, aveva già provato in due diversi aeroporti ad atterrare, poi è riuscito ad atterrare a Manchester ed era diretto da Pisa proprio fino a Manchester, e c'è stato a quanto pare un errore di comunicazione. Ora non so se avete avuto anche voi dei viaggi da incubo. Io ricordo per esempio un viaggio proprio a Londra, dove è stato veramente ma veramente brutto per gli scossoni che sono arrivati, depressurizzazione, insomma, le mascherine che sono scese, oddio che paura, stavo lì, non tornerò, non metterò più piede. Oppure qualcuno che è stato in crociera e si è ritrovato il mare forza 9, ecco. Vogliamo esperienze di questo genere? 393-777-7172. Un viaggio da dimenticare, l'avete mai vissuto? Magari lo state vivendo adesso perché c'è tanto traffico, eh? Freeze the surrounding, intanto, Good Days, questa è Radio Globo.

0: Coez e Fra Quintale, che colpa ne ho su Radio Globo. Traffic News.
1: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al primo ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Radio Globo, Traffic News.
0: Allora 19.55, scendiamo in strada, lo facciamo con la centrale Luce Verde. Questo è un servizio a cura della Polizia di Roma Capitale e dell'ACI.
3: Bentrovati sul tratto urbano della A24, lunghe code per traffico dalla tangenziale est a Tor Cervara verso il raccordo, in direzione opposta per un incidente. Si sta in coda sulla Complanare dal raccordo a Tor Cervara. Ancora sostenuto il traffico sul raccordo anulare con code in carreggiata interna dalla Cassia Bissa alla Salaria e dalla Nomentana alla A24. Coda a tratti anche in carreggiata esterna dalla Pontina alla diramazione di Roma Sud. Ancora trafficata la Flaminia con code dal raccordo a Corso Francia verso il centro. Stessa situazione sulla Salaria con code registrate tra Via dei Prati Fiscali e l'aeroporto dell'Urbe nelle due direzioni. Altre code su Via del Foro Italico tra la Galleria Giovanni XXIII e Corso di Francia verso la Salaria. Rallentamenti e code sulla tangenziale est da Via dei Monti Tiburtini a Via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico. A proposito dello Stadio Olimpico, alle 20.45 è in programma la partita tra Italia e Belgio. Attenzione alla segnaletica presente nell'area del Foro Italico. Proseguono i lavori di notte al Ponte dell'Industria, chiuso fino al 1 ottobre nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5. Chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Deviato anche il trasporto pubblico. Altri lavori interessano il viadotto della Magliana, chiuso fino al 23 ottobre in fascia oraria notturna compresa tra le 21 e le 6.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: È partita la sperimentazione dei barchi elettronici sull'Appia Antica. La ZTL è in vigore sabato e domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno tranne ad agosto. L'attivazione delle telecamere sostituisce l'attuale blocco della polizia locale. Torna a Mente Libera il progetto promosso da Roma Capitale per offrire supporto psicologico gratuito, individuale e anonimo ai giovani dai 18 ai 30 anni. 20 le sedi territoriali coinvolte con un potenziamento del numero di psicologi. Prenotazione obbligatoria su amentelibera.it. Il Macro inaugura la stagione autunnale con un programma che intreccia fotografia, immagine in movimento e ricerca sonora. Fulcro della nuova stagione è Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata alla fotografa Marialba Russo. Info su comune.roma.it.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Romics ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romics.it.
8: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
9: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
10: Pronto, via avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
11: Da Pewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Icnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
13: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
14: Ave Cetus!
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby,
16: ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autocentri Balduina. Via del Foro Italico 439-451.
19: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
20: Sì, facci sognare!
19: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
20: Ah, e questa è la vista dal finestrino
19: della macchina. Favolosa!
20: Sì, ma poi dove sei andato?
19: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
21: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Le 20 ed un minuto ed è l'ora delle offerte di Roman Auto.
22: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
23: Perfetto.
22: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
23: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
22: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
23: Allora sei nel posto giusto.
24: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
25: Solo le migliori in FM.
26: Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre.
27: Globo TV.
0: Andiamo, dammi che venerdì! Sì, è beverdì. 20 e 2 minuti di questo beverdì 25 di settembre. Io sono Tommaso insieme fino alle 11.

prossimo anno, ma intanto ci sono in giro codici univoci che comunque hanno dato l'accesso a questi pre-sale, che comunque non hanno garantito per molti l'acquisto. E Liam Gallagher un pochino ci scherza dicendo: oh raga, abbiamo capito che c'è tanta attesa, però mi raccomando, siate gentili, pensate anche agli altri. Siate gentili, pensate anche agli altri. Liam. Ma qui c'è gente che si sta veramente giocando tutto pur di venirvi a vedere e tu mi dici: siate gentili, pensate anche agli altri. Allora saranno allo Stadio Olimpico il 26, 29 e 30 luglio del 2027. C'è qualcuno lì fuori che ha speso una fortuna? 393-777-7172. Perché per esempio abbiamo trovato in tutto bloccato una persona che per esempio ha speso quasi 1000 euro per i biglietti. Devi impala, loser!

dite che lui ha iniziato prestissimo, più o meno all'età di 15 anni. E la cosa interessante è che lavorava tra i supermercati e fabbrica di pesce. Sì, praticamente era uno di quelli che metteva il tonno nelle scatolette. Ma voi, ve lo immaginate Calvin Harris

0: DJ, per esempio, che ha guadagnato di più negli ultimi anni, no? Mentre invece qua ci litighiamo i biglietti degli Oasis. Ne abbiamo parlato anche oggi pomeriggio, ne abbiamo parlato prima. Insomma, 393-777-7172.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
7: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
10: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
11: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
12: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
13: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
12: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
13: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
12: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
14: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: Uscita la collaborazione con Charlie XCX, qui invece tutta sola, Madonna,

0: senza lavorare, eh? One Republic, I Lived su Radio Globo. Radio Globo. E andiamo a sentire che cos'è che hanno detto questa mattina nel morning show.
1: Ieri in redazione stavamo facendo un giocone, ragazzi. Voglio farlo anche con gli ascoltatori. Allora, attenzione, seguitemi perché vi chiedo di rinunciare a qualcosa che potrebbe essere fondamentale per qualcuno di voi. Sono tre categorie. Allora, vediamo un po' a quale saresti disposto a rinunciare. Parto da Gabri Venus, sì, e ti do queste tre categorie. Anche se con Gabri probabilmente già so dove potrebbe andare a parare, eh? Però vediamo, non si sa mai. Ti chiedo di dover rinunciare per sempre, per tutta la vita, sì. E attenzione, perché poi è collaterale. Se rinuncia uno, tu dici vabbè, ma con quell'altro strumento potrei eventualmente sopperire. No, vuol dire che rinunci anche con, adesso capirai, perché ti dico quali sono le categorie. Internet.
2: Ok.
1: Per tutta la vita, devi rinunciare a internet, alla musica o al cinema e la TV. Quindi vuol dire che con internet tu dici vabbè, ma con internet mi guardo i film su internet. No, non lo puoi fare, cioè internet lo userai solo per altre
2: vabbè,
1: cose.
2: Vabbè, non ho proprio dubbi, cinema e TV.
1: Cinema e TV?
2: Sì, perché per me la TV è uso sonnifero, quindi mi leggo un libro e amen. E per me è più importante avere informazione tramite rete che non tramite TV, quindi a posto, proprio sereno. Okay. Cinema e TV.
1: Ok, cinema e TV. Beh, ci sono tanti che per esempio non possono fare a meno di avere i social network. Senza social network sono morti.
2: Oh. Ma guarda, levo anche quelli se vuoi. Internet no, perché serve. Ma io ero terrorizzato, ho detto adesso mi tirerà fuori, che ne so, le vigne di tutto il mondo. No.
3: Ah, vedi.
2: Cinema e TV posso tranquillamente
4: farlo
2: farne a meno.
4: Personalizzato per ognuno di noi.
1: Gabri Venus.
4: Esatto.
0: Radio Globo. Allora, cosa siamo disposti a rinunciare tra internet, cinema e TV e musica? Io, come Gabri Venus, cinema e TV con la musica non potrei, anche perché ci lavoro, ma allo stesso tempo come faccio a dare informazioni sugli artisti se non ho internet? Quindi assolutamente cinema e TV. Voi invece?

Just a Little, era il 2002. Allora, prima il morning show, perché abbiamo riascoltato un pezzo, praticamente diceva: ci sono tre cose, vi metto di fronte ad una scelta, tre cose a cui non dovete assolutamente, non potete vivere senza. Quindi Inter,

0: globi WhatsApp che sono arrivati al 393-777-7172, hanno detto cinema TV, perché vuoi o non vuoi, con la musica, anche per avere un mood, vuoi che sei appassionato alla radio, non puoi vivere. Stessa identica cosa vale per internet, no? Che ormai è diventato un filo di comunicazione con tutti.
1: Tommy, si può rinunciare a tutto comunque nella vita, tranne una cosa, alla patacca.
0: Poeta, ce l'aspettavamo? Sì, ed è arrivato. Meno male, ci stavamo preoccupando.
2: Radio Globo Meteo.
3: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
2: Radio Globo Meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ci attende un fine settimana con il rinforzo dell'alta pressione sul Lazio, quindi sabato e domenica non prevediamo piogge. Sarà un weekend con cielo sereno, al più poco nuvoloso, ampio soleggiamento sulla regione. Farà un po' fresco invece di notte, quello sì, con minime che sull'entroterra scenderanno anche fino a 10-11 gradi, 17 gradi invece la minima a Roma. Per quanto riguarda sabato pomeriggio, massime che oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse e scaricando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci il concerto di Raff.
5: Scopri come su radioglobo.it. Sei sopravvissuto alle vacanze estive. La tua auto invece no. Per fortuna, da Leonori c'è lo speciale mai usato. Solo per 14 giorni, 800 auto usate, chilometri zero e aziendali, con garanzia fino a 7 anni.

fino a 5.000 euro di extra sconto. E con Leonori mai usato puoi provare la tua auto davvero. La acquisti, la guidi e poi decidi se tenerla o restituirla. Ti aspettiamo anche domenica fino al 30 settembre in sede e su maiusato.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autekip e Carlovers Roma.
5: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Emma, vi sento, vi immagino là fuori mentre correte.

tutte e due continuano ad arrivare foto di luna, perché praticamente un ascoltatore ha detto che fuori c'è una luna bellissima, una luna grandissima qua da via Pietro Boccanelli, praticamente non si vede, ma è molto molto luminosa. Per esempio, tra le tante foto c'è una dei castelli romani che è veramente luminosa e gigante. Tutto questo perché si sta per avvicinare il plenilunio, insomma la luna piena, che poi è quella del raccolto di fine settembre. Anche perché, raga, vuoi o non vuoi, siamo arrivati al 25 di settembre, mancano 3 mesi a Natale. Oh, finalmente. Comunque, le vostre foto che continuano ad arrivare alla Globo WhatsApp 393 777 7172, che poi le foto alla luna chissà come mai escono sempre brutte, che sembra che stai fotografando una lampadina in casa. La nuova di Charlie XCX, che oggi ha anche collaborato con Madonna, qui la troviamo sola sola con Wink Wink.

0: Be Mine, Offenbach. Dal 2016 sulla radio che sono solo le migliori, 20:54. Raga, sto iniziando ad avere una fame pazzesca. Vabbè, mi sfamerò con la musica, perché siete sulla radio che sono solo le migliori. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
3: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
4: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
13: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
14: Dei supermercati Dem.
13: Dem, ogni giorno il meglio.
15: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
16: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
15: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
17: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
18: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.
19: AgriFamily.
20: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
21: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
22: Un disastro!
21: Ah, e le escursioni?
22: Abbiamo naufragato!
21: E tua moglie?
22: È scappata! Con uno del posto!
21: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
22: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
21: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
0: Sono le 20:58 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
23: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
24: Perfetto.
23: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
24: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
23: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
24: Allora sei nel posto giusto. Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM,
2: streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
3: Globo TV.
0: Eccoci qua, arrivati alle 21. Vabbè, mancano pochi secondi alle 21, ma fa niente, va bene lo stesso. Venerdì 25

0: su Radio Globo. Radio Globo. Allora, 21:05, sapete tutti che Damiano David si è sposato proprio lì, in Toscana. Raga, che belle le immagini. Peccato che poi sulla Lancia Flavia d'epoca, dove praticamente stavano facendo una sorta di riprese e servizio fotografico, un automobilista si è incavolato nero.
1: Veniamo e c'ho da andare a fare un altro viaggio tra un'ora bella e buio. E che si stanno a fare riprese cinematografiche? Mamma mia, ma vai alla levati! Madonna santa, ora scala una marcia e li schiaccio a questi, eh.
0: Poi però si è reso conto che aveva a che fare con Damiano David, si è comunque in un certo senso scusato, però bellissime le immagini e soprattutto la, come posso dire, il modo in cui, cioè, eravamo noi. Noi al traffico che bestemmiamo e urliamo contro una persona che ci rallenta. Ci sono per esempio dei comportamenti che a voi fanno partire proprio i nervi quando siete per strada. Chi per esempio va troppo lento sulla corsia di sorpasso, le sfanalate in corsia di sorpasso, o chi rimane al centro tra le due corsie. Ne

0: dire questa cosa di alcuni artisti, no? Quando vai a leggere le varie biografie, per esempio David Guetta ha 20 anni di carriera alle spalle, ma soprattutto ha una sorta di alias che si chiama Jack Beck. Cioè, praticamente lui quando firma le canzoni come Jack Beck vuol dire che sta pubblicando un altro tipo di musica. Della serie, io sono diventato famoso per la musica dance, ma quando voglio pubblicare qualcosa più da club, più house, ma uso praticamente quel nome lì, Jack Beck, no? Un po' come per esempio Superman e Clark Kent. Ma ve lo immaginate, David Guetta che sale vestito da Superman? Adesso io sono Superman, ma nella vita di tutti i giorni mi conoscete come Jack Beck.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
5: Wake up!
6: Good morning!
7: The morning show.
8: Buongiorno!
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
9: Ed è il mio appuntamento mattutino.
7: The morning show.
10: On Radio Globo.
7: Sponsored by
10: MB Arredamenti.
11: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
12: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchino, in via Nettunense, chilometro 9.
13: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.
14: Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
15: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
16: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
17: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
18: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Tutti i giorni dalle 16 alle 19 su Radio Globo è tutto bloccato.
19: Sponsored by
20: Conti più clacson che chilometri? È il momento di cambiare auto.
21: Scopri KGM da Magi Auto.
20: Tivoli, Corando, Torres, Action e Rexton.
21: Benzina, GPL, full hybrid ed elettrica.
20: E affronti il traffico con un sorriso.
21: Con offerte imperdibili di livello nazionale.
20: Assistenza completa e consulenza su misura.
21: Magi Auto,
20: dove l'auto è magia.
22: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
23: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
24: Think big, become big.
25: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.
0: 21 e 21 secondi. Marchetti, se sei all'ascolto, questa te la dedico, va.

Mix alle 21:27 in questo venerdì sera, proprio qua sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Radio Globo. Allora, stavo leggendo di Adam Levine dei Maroon 5 che ha cambiato completamente modo di cantare proprio grazie ad un viaggio a New York. Da quando si è trasferito lì a New York ne è rimasto praticamente ammaliato anche della storia di questa città, ma del modo di approcciarsi alla musica. Se poi ci pensate, ogni volta che viaggiamo, poi non voi torniamo dietro con un bagaglio di conoscenze anche un po' cambiati pure noi, Ci sono delle città che avete visitato che vi sono rimaste dentro e che quindi hanno cambiato anche il vostro modo di percepire la vita, il modo di vivere. Ne parliamo alla Globo WhatsApp 393 777 7172.

0: 393-777-7172, mi raccomando, note audio, perché ci sono delle città che ci cambiano, città che magari visitiamo, magari non avevamo neanche preventivato che ci cambiassero così tanto quelle città, come è successo per esempio con Adam Levine dei Maroon 5, che ha cambiato completamente il modo di fare musica nel momento in cui è arrivato a New York. Quindi viaggi e città che in un certo senso ci hanno fatto tornare a casa diversi. 393-777-7172.
1: The Morning Show Reload on Radio Globo.
2: Ciao a tutti, sono Massimo Vari. Anche questa mattina nel Morning Show abbiamo fatto chiarezza con questa nuova rubrica che abbiamo inaugurato insieme al ministro Antonio Tajani. Tajani spiega cose.
3: Reload. Evidentemente sono stato frainteso. Vorrei fare chiarezza su quello che intendevo parlando di donne e gonne, perché è chiaro che oltre alle gonne c'è di più. Non è l'abito che fa il monaco, perché fondamentalmente quello è il sarto, che anche lui non è che può decidere se una ragazza è affidabile oppure no. È la ragazza che, a seconda del sarto che sceglie, può, non dico decidere se essere affidabile, perché quello ci nasce, ma magari mostri qualcosa che dice qualcosa, oppure no. Quindi quello che volevo dire a mio figlio è magari in una prima uscita non andare subito a cena fuori, ma potresti proporle, perché non ci facciamo un giretto da un sarto, quale ti piace a te, e a seconda della risposta poi puoi anche andare a trovare un monaco e sentire lui che ne pensa, e può essere che poi a cena finisce che ci vai col monaco, che magari lui si mette a meditare e tu te ne vai lasciando il conto da pagare. Spero di essere stato più chiaro.
4: Chiarissimo,
5: sempre bello.
1: The Morning Show, tutte le mattine dalle 6 alle 10 su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
8: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
9: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
10: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.

0: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del Gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali, fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
1: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
2: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
3: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato, anzi di più. Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno, al risparmio ci pensa Cashglobo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.
4: E quindi stasera dov'è che si fa festa? A proposito di festa, sapete che ne hanno inventata una nuova?

stato, poi dopo i controlli si è rivelato una vera e propria discoteca abusiva per questo Start School Party, che è praticamente una festa con cui iniziare l'anno scolastico. 20 euro per partecipare, poi è intervenuta la polizia che comunque ha portato al sequestro del locale per assenza di autorizzazioni, gravi irregolarità sulla sicurezza, uscite di emergenza comunque ostruite, quadro elettrico addirittura scoperto e, diciamoci la verità, per evitare quello che è successo al Crans Montana va benissimo qualsiasi cosa, perché i locali devono essere assolutamente norma, soprattutto quando si tratta di sicurezza. Ma questa cosa mi ha fatto pensare soprattutto ai party, le feste che facevamo quando andavamo per esempio a scuola, no? C'era il MacP per esempio la mattina e poi c'era la festa di fine anno, insomma party a cui avete partecipato, tipo quella della domenica pomeriggio, si fa ancora. Olivia Dean.

0: con TS Stevie Appleton su Radio Globo. Cioè, raga, un'altra ora, ma seriamente, un'altra ora è andata via, non ci credo. 21.55, poi nella prossima ora avremo modo anche di riascoltare un pezzo di Tutto Bloccato, quindi mi raccomando, restate qua, anche perché lo sapete che il mio compito, come tutti i venerdì sera, è quello di accompagnarvi fino in discoteca, e domani invece passeremo il primo pomeriggio insieme, perché fino al, cioè, tra le, no, più che primo pomeriggio, diciamo la parte che va verso sera, dalle 17 alle 20 mi ritrovate qua su Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq, da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1.05, 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocentri Balduina, via del Foro Italico 439-451.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race. Cardio Race. Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
12: Sono le 21.59 dell'ora delle offerte di Romana Auto.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Solo le migliori in FM.
17: Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre.
18: Globo TV.
12: Grande Tommy! Eccolo qua per l'ultima ora. Sono scoccate proprio adesso le 22.

0: Mandiamo anche canzoni, perché noi siamo la radio che suona solo le migliori, però ci sono canzoni che fanno determinati effetti ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici.
1: Quanto mi arrappa sta canzone.
0: Ecco qua. Ecco qua. La nostra amica Elena da Campo Ascolano, che ci fa sapere che la nostra programmazione le fa sentire un friccicore, questa volta non nel cuore, eh? È venerdì sera, quindi un bel po' sbarazzini, mi piace. C'è anche Martin Garrix, gli U2, questo è Firefly.

0: Wiz Khalifa Gross, risate, ma che ci avranno da ridere. 22:17, tra pochissimo andremo ad ascoltare anche un pezzo di Tutto Bloccato di oggi pomeriggio, quindi riapriremo un argomento, mamma mia, non vedo l'ora. Anche perché sicuramente avete avuto a che fare con questa cosa di cui parleremo almeno una volta nella vita, se non proprio stasera. Cioè sarebbe il top se qualcuno di voi ha avuto a che fare con questa cosa stasera. Veramente, tra un po' ne parliamo, dai.
1: Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Romix ti aspetta dal 1 al 4 ottobre a Fiera Roma. Acquista subito il tuo biglietto su romix.it.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
6: Wake up!
1: Good morning, the morning show.
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Siete il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show.
9: On Radio Globo.
1: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: È tempo di Back to Store da MB Arredamenti. Acquista una cucina completa Lube o Creo. Per te, tavolo ingresso con 4 sedie in omaggio. Oltre a promozioni su top ed elettrodomestici con pagamenti a interessi zero. MB Arredamenti ti aspetta al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
13: Dei supermercati Dem.
12: Dem, ogni giorno il meglio.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia.
15: Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
16: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 590. Gruppo 0100.it.
17: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
18: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
0: Questa è la radio che suona solo le migliori. Allora, sono tre artisti, arrivano dal nord Europa e hanno stravolto l'estate.
19: Sono le migliori, Radio Globo.
0: Vediamo se li indovinate.

0: Star, estate del 2022, questa è Radio Globo. Radio Globo. E andiamo a sentire che cos'è che hanno detto i marchetti oggi pomeriggio.
1: Ah regà, avete rotto il cazzo con questi QR code per leggere il menù.
2: Punto primo, ma se io voglio uscire di casa senza cellulare perché me voglio godere cibo, il bombino, la compagnia, che faccio? Non posso sapere che devo ordinare perché non c'ho il cellulare. Punto secondo, una persona anziana che magari c'ha il brondi quello per quando non ci senti bene con i numeri larghi e quindi non può inquadrare nessun QR code, che fa? Da voi ci può venire? È giusto, ci vuole inclusione.
3: Brava! Basta! A chiare lettere! A chiare lettere! Avete rotto le palle con sti QR code! Basta! Di code vogliamo solo quella da vaccinar! Basta!
4: Che poi io pensavo fosse momentanea la cosa del QR code, perché io mi ricordo che la misero con il Covid.
3: Sì.
4: Per non far toccare i menu che poi ti passavi, che era più, diciamo, più igienico, più sicuro, inquadravi e ti vedevi il menu. Però poi basta. Invece no, continuano il QR code. Pensa che io ho visto anche di peggio.
3: Cioè?
4: L'ordinazione direttamente dalla piattaforma. Sì. Cioè QR code, ordini e vai.
3: Manco ma vicino proprio. Ma per carità.
4: Lo sai pure che mi dà fastidio il QR code? Che se tu se vai a cena a pranzo con qualcuno ti dice vabbè vedilo tu e poi gli devi passare il telefono e quello sta 10 minuti, un quarto d'ora col telefono tuo. Magari ti arriva un messaggio, una chiamata,
3: una bella preview, che
4: capito?
3: Col cavolo c'hai,
4: io non ce l'ho.
3: Telefono sempre messo a testa di giù con lo schermo sul piatto, sì sul piatto, sul tavolo.
4: Che professionista.
3: Qui c'è un'esperienza, ragazzi, se quei telefoni potessero parlare, i telefoni incinti.

capitato anche a me di trovare, per esempio, con lo QR code la possibilità di ordinare direttamente, e l'ho trovata quasi più igienico rispetto, per esempio, all'iPad, perché spesso capita nei ristoranti all you can eat. Favorevoli o contrari al QR code nei ristoranti? 393-777-7172. Ernia dedica su Globo. Che nome dai d'un suo?

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Globo TV, solo le migliori, anche in televisione.
2: Sul canale 91
1: del digitale terrestre.
3: Globo TV. They say an end can be a start, feels like a

0: portato anche alla Nudisco negli anni successivi, è sempre un piacere riascoltarla. Questa è la radio che suona solo le migliori, Radio Globo 22:36. Dai che siamo nel vivo di questo venerdì sera.
1: Radio Globo Meteo.
2: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
1: Radio Globo Meteo.
3: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e gli amici di Radio Globo. Ci attende un fine settimana con il rinforzo dell'alta pressione sul Lazio, quindi sabato e domenica non prevediamo piogge. Sarà un weekend con cielo sereno o al più poco nuvoloso, ampio soleggiamento sulla regione. Farà un po' fresco invece di notte, quello sì, con minime che sull'entroterra scenderanno anche fino a 10-11 gradi, 17 gradi invece la minima a Roma. Per quanto riguarda sabato pomeriggio, massime che oscilleranno tra i 24 e i 28 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
6: Wake up!
1: Good morning! The Morning Show.
7: Buongiorno!
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10.
8: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
1: Sponsored by
9: MB Arredamenti.
10: Ho milioni di idee, ma non riesco ad arredare.
11: Libri, zaino e alla cameretta dei ragazzi ci pensa Back to Store di MB Arredamenti. Rinnova i loro spazi con la qualità Moretti Compact. Subito il materasso in omaggio e il finanziamento a tasso zero. Ti aspettiamo al Castel Romano Shopping Village e a Cecchina, in via Nettunense, chilometro 9.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
0: La canzone d'amore, bella, bella, bella, questa di Saif e Bresh. Bresh ultimamente impegnatissimo con tantissime collaborazioni. Si chiama

0: tanto domani, però nel pomeriggio tra le 17 e le 20, ovviamente qua sulla radio che suona solo le migliori. Vi auguro un buon venerdì sera, un buon venerdì notte. Siete arrivati o no in discoteca? Spero di sì, a breve vi raggiungo anche io. Ci sentiamo domani pomeriggio, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torre Nova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma si allena qui.
5: Preparare il tuo piatto preferito non è mai stato così speciale. Da Cucine Lube Roma ti aspetta la cucina dei tuoi sogni. Approfitta della promozione entro la fine del mese e ottieni fino a 4.900 euro di vantaggi. La progetti in 3D con soluzioni personalizzate ed elettrodomestici in promozione. 5 anni di garanzia, montaggio incluso e pagamenti a interessi zero. Cucine Lube Roma è anche in via Tuscolana 271. Scopri le altre sedi su cucineluberoma.it. Se siamo i primi a Roma, ci sarà un motivo.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Voglia di staccare la spina e regalarvi un momento tutto per voi? Da Mani E a Casal del Marmo, Claudio e Francesca sono pronti a coccolarvi con trattamenti su misura e un relax indimenticabile. Estetica avanzata, ma con il sorriso. Prenotate ora al 351 51 66 627 o su maniesrls.it. Mani E, la bellezza che vi meritate.
10: Ti piace la cucina calabrese o vuoi scoprirla davvero? Da oltre 8 anni, Forte, ristorante e bottega calabrese, racconta il meglio della Calabria attraverso cucina tradizionale, prodotti a filiera corta e materie prime d'eccellenza. Forte, terra, sole, passione. A Roma, in zona stazione Tiburtina. Vai su www.staiforte.it e prenoti il tuo tavolo.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
12: Ti aspettiamo anche domenica da 0100 all'Eur, in Viale dell'Arte 20, in Via Appia 892, in Via Casilina Angolo Gra e in Via Pontina 591. Gruppo 0100.it.
13: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Allora, io arrivo un po' tardi a volte alle cose, no? Cioè, arrivo un po' rallentata.
3: No, no, okay. Ma dai!
2: Ci stavo pensando prima. Così, e ho pensato, ma puoi vedere? Perché io non ci vedo tanto bene.
4: Sì.
2: E c'ho le lenti a contatto. Vuoi vedere che magari è perché vedo le cose?
4: No, no, non mi dire!
2: Lentamente?
4: Perché sono lenti.
2: Sono lenti.
4: No! Questo è troppo! C'è un limite a tutto! Signore.
2: Noi parlavamo di nutrie con Antonio.
3: Ma scusate.
4: Cioè, no, adesso fermi tutti. Allora.
3: Che vuol dire parlavamo
4: di nutrie? Ma voi state lì in assistenza. Noi qui così a combattere come con le spade. E voi parlate di nutrie. Ma che colloquio è?
3: Guarda Antonio.
4: Ma guarda Antonio là.
2: Antonio.
4: Ma che cosa vuol dire? Stavamo parlando di nutrie.
2: Antonio, mettiti che poi ti raffreddi.
3: Cioè lei si prende cura di lui. No. Ma scusa, che è sto discorso delle nutrie?
2: Vabbè, ma
3: il programma?
2: Perché sono carine, comunque sono dei topi velosi, ma sono carine. Però le nutrie no, sono nutrie quando mangiano, si nutrono. Ma senza, se una nutria vuole stare a digiuno, come si chiama?
3: Oggi è venerdì, si sente.
2: Sì,
3: no. Digiutrie.
2: Digiutrie.
4: No, quelle sono quelle terrone. Oppure se te ne mandano un pacco, una bella cesta, queste sono le nutrie di giù.
5: Dai Lea, di solito mi fermavo a mannaggia i sandali, ma qua tocca cominciare a fare l'inventario di tutta la scarpiera però.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 89 28 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Da quattro generazioni la famiglia Bezzicchieri porta il mare sulle tavole di Roma. All'Aristo Pescheria Bezzicchieri scegli il pesce dal banco e te lo cucinano espresso. Crudi freschissimi ogni giorno, panini di pesce, in via Gregorio VII e comodo asporto. Ti aspettiamo in via Tuscolana 238-240 e al mercato San Silverio. Pescheria Bezzicchieri.
8: Ah, 50 e 50 50 e 50.
9: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
10: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
11: Allart, al centro della tua casa.
12: Scuola al via? Affidati a Telefoto Guidonia. Divise scolastiche personalizzate, curate nei dettagli, con il logo della tua scuola e realizzate su misura per ogni esigenza. E soprattutto consegna in sole 24 ore. Telefoto, qualità, professionalità e velocità. Ti aspettiamo in Viale Roma 68 a Guidonia.
13: E questo è il soggiorno?
14: La casa è molto bella, ma le porte e gli infissi?
13: Beh, a quelli ci pensa Fratelli Pasqualini. Hanno l'extra sconto 10% sul legno e legno alluminio di loro produzione. Tasso zero e zanzariere in omaggio.
14: E il PVC?
13: È firmato da Piva Group S.p.A.
15: Fratelli Pasqualini. Qualità, cortesia e 40 anni di Made in Italy. Infissipasqualini.com.
16: Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre all'Ippodromo delle Capannelle c'è Cardio Race.
17: Cardio Race.
16: Visite mediche gratuite, area giochi bimbi, tante attività per tutta la famiglia. E domenica 4, corsa e camminata per il cuore. Non mancare dal 2 al 4 ottobre a Capannelle. Info su cardiorace.it. L'ingresso è gratuito.
18: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
19: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
18: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
20: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEC 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
21: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
7: Ricami, stampe, personalizzazioni dal ricamatore dal 2022. Abbigliamento promozionale da lavoro, sportivo e gadget su misura anche in conto terzi per le agenzie. Chiamaci allo 06 667 32 813. Visita dalricamatore.com o vieni nel nostro showroom in via Carlo Casini 107, Roma.

0: Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Se anche tu soffri la tristezza di fine estate, Cash Globo ha la soluzione giusta per te. Shopping, shopping, shopping. Sì, ma a un prezzo super scontato. Fino al 27 settembre c'è un codice speciale che ti fa risparmiare il 10% in più su tutte le offerte già ribassate. Inserisci autunno 26 al momento del checkout e il gioco è fatto. Shopping sì, ma con risparmio. Solo su cashglobo.it. Ma ricorda, il codice autunno 26 vale solo fino al 27 settembre.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Roma mia, ne abbiamo viste di cose, sogni, avventure, leggende. Per questo sei eterna. Appartieni ai romani, proprio come Passepartout, il ristorante con vista nel cuore di Borgo Pio. Per riscoprire la tua città eterna, prenota un tavolo su passepartoutroma.it o sui loro social. Ristorante Passepartout, find your key.
4: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: hide from me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Allora, vai Marco.
3: Marco, eccoci.
4: E vai Marco.
3: Parliamo, dai. Io sono uno che esce alle 5 della mattina,
4: sì,
3: alle 6 va al lavoro, quando torno a casa, la prima cosa che faccio, per spoglio tutto, rimango in mutande.
2: Sì. Ecco.
3: Il re della mutanda.
2: Il re della mutanda. Signore e signori, abbiamo tutto bloccato su Radio Globo l'incoronazione del re della mutanda. Marco, giusto così, per curiosità, qual spirito ti ha mosso a comporre il numero e a chiamarci per raccontarci che appena torni a casa tu te smutandi e diventi il re della mutanda? Cosa
3: perché,
2: mosse?
3: Perché il vostro richiamo è stato, no?
5: Ma, Rubè, una raffichetta? Ci sta bene, eh? Perché sta gente non sta bene.
6: Oh, ma che c'è stata per culo, come avete fatto con Chris?
7: Oh, spero che lo slip sia bianco e soprattutto sia firmato di dietro.
8: Oh. Ma avete rotto il cazzo, vada all'orto, dai, tutti i matti qua, oh. Ma che è? Ma guardate, oh.
9: Ma i matti scocciati stanno tutti in giro dai 4
2: sì,
9: ai 5.
2: Più o meno.
9: Ma che è?
10: Tutto bloccato un cazzo. Qua è tutto sbroccato, raga. C'è una concentrazione di gente che ascolta sta radio da TSO.
11: Comunque dopo sta telefonata una bestemmia ci stava proprio bene.
2: Sì, sì.
12: Ma dico, mi pare giusto che io adesso tornando a casa devo stare a pensare alla palla di Marco che esce fuori se si mette il boxer. Ma io non lo so.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
2: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: Non era di domenica, sai, al pranzo, no, in famiglia, in cui nonno dice quello che pensa, no, era
2: no. Hai detto proprio bene comunque, nonno.
1: No, perché Morello. è ingenuo, è cattivo, eh.
3: Però ragazzi, adesso un minimo di ragionamento c'è dietro le parole di Tajani, no? Ok? Che erano, diciamo, delle parole di buon senso se oggi, controllando il calendario, fossimo nel 1400, diciamo, no?
2: Esatto.
3: Se
2: meno
3: noi
2: male.
3: Fossimo nel 1400, probabilmente avrebbe. Però vediamo un attimo se effettivamente c'è qualcuno che invece la pensa esattamente così, no? Mm. Se tu vedi una ragazza appariscente, una ragazza, diciamo, un po' così disinvolta, probabilmente è una ragazza che ha determinati valori.
4: Però ecco, è quello il fatto. L'errore, a mio avviso, in primis è dare un giudizio estetico correlato poi alla persona. Cioè, oggi questo è veramente anacronistico. Non puoi pensare che, siccome una persona c'ha la gonnellina più corta, allora è più inaffidabile. Poi abbiamo, devo dire, anche sbagliato a incasellare Flaminia in uno dei due segmenti. Lei ha le qualità peggiori di tutti e due.
3: Sì, è vero, hai ragione. Una pessima donnaccia e una pessima donna seria.
2: Sono inguardabile, non so da solo.
0: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Autunno è gite fuori porta, fughe relax, sagre e manifestazioni. E su cashglobo.it le trovi tutte a prezzo scontato. Anzi, di più! Fino al 27 settembre inserisci il codice AUTUNNO26 al momento del checkout e ottieni subito un extra sconto del 10% su tutte le offerte. Tu goditi l'autunno. Al risparmio ci pensa Cash Globo. Ma ricorda, il codice AUTUNNO26 vale solo fino al 27 settembre.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.